0: petto mi sento un tepore, no, no, mi sento un calore,
1: un bruciore,
0: bruciore,
1: bruciore.
0: Con sta gallaccia.
1: Nel corpo mi sento un tepore con sta gentaccia fragile qui sopra.
0: La smania de baci e d'amore.
1: La voglia de baci e d'amore.
0: Più non ce l'ho.
1: De più ce l'ho! E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
0: finale,
1: da quando siete,
0: scusa,
1: piccole.
0: Non lo vogliamo dire. Guarda.
1: Ah, certo, certo, scusa, il finale.
0: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfeminista son.
0: Olè!
1: E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
2: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
2: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
2: Anche per posta, Via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email,
1: certo.
2: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
2: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
2: Sì.
1: Che ci siamo, si è fatta una certa.
2: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
2: si è fatta
1: vabbè.
2: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
2: Al volo.
1: Anche qui, due voci.

0: Questa, la voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna.

0: espressione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.in.
1: Devi sentire l'onda, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
2: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

Thank you, sir.

Ciao a tutte e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero, e alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.

0: Sasha per la Palestina.
1: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
2: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
3: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
0: L'estate?

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Study war!

what he wants.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Ritorniamo in voce sugli 87.9. Abbiamo appena sentito Gianfilippo De Astis, vulcanologo dell'INGV, che ci ha fatto un po' un quadro diciamo tecnico del territorio, dell'apparato della caldera dei Campi Flegrei, e abbiamo invece in linea un compagno delle BSA, come vi dicevo, di Napoli, della zona, e al quale chiedo: ci senti, ci sei innanzitutto?
1: Sì, vi sento, ciao, sì. Buongiorno a tutti.
0: E quindi ti chiedo ovviamente come è stata vissuta dagli abitanti la scossa del 31, delle 19:45, che poi segue anche una di novembre scorso, in cui già c'era stato comunque
1: quelle di maggio,
0: e poi anche un po' sulle polemiche riguardo le esercitazioni della popolazione, delle esercitazioni della protezione civile, che devono essere effettuate in zona, insomma con qualche problema ovviamente, e soprattutto, se vuoi iniziare da lì, del blocco del porto di Pozzuoli che c'è stato ieri mattina.
1: Sì, prima di tutto voglio dare un poco i dati delle ultime ore. Penso che tu già abbia ricordato che la scossa del 31 luglio è stata di magnitudo 4.7, quindi la più forte da quando si è riattivato il bradisismo. In seguito ci sono state 180 scosse di assestamento, adesso a detta degli esperti lo sciame sismico è finito. Al momento, ad ieri sera, gli sfollati sono diventati 700. 57 sono gli edifici inagibili e circa quindi 400 unità abitative, zona Porto, Parco Olivetto, Arco Felici, via Napoli e attività commerciali, anche la Cumana, quindi soprattutto 13 scuole, di cui 3 ci dicono in condizioni gravi. L'altro dato è che 568 persone si sono stabilite in autonoma sistemazione, quindi non aspettando l'intervento dello Stato o della Regione. Questo per quanto riguarda Pozzuoli, perché poi ci sono anche 38 sfollati a Monte di Procida, tutti in autonoma sistemazione. Come abbiamo visto, la Regione ha stanziato circa 1 milione di euro, 800.000 per CAS e 200.000 per spese imminenti. Ieri c'è stata una grande manifestazione di protesta, molto partecipata, partita da Piazza Repubblica e arrivata al porto. Il porto è stato bloccato sia per i traghetti in arrivo che quelli in partenza. I comitati e i cittadini hanno chiesto ed ottenuto un incontro in prefettura, che si terrà oggi alle 12 con le istituzioni e il ministro Piantedosi. Il ministro è Piantedosi perché già oggi era previsto che arrivasse a Napoli. Se vogliamo parlare della percezione dei cittadini, i cittadini sono arrabbiati, preoccupati, chiedono soprattutto accelerazione delle verifiche, sostegno economico, messa in sicurezza e investimenti strutturali su questo territorio. E poi in questi giorni è mancata anche l'acqua e la corrente, soprattutto al centro. Poi c'è anche, bisogna dire, il malcontento, perché ci sono

0: giusto?
1: A pensar male, insomma. si può far bene. Certo, la Presidente del Consiglio è stata piuttosto distratta negli ultimi tempi da quello che è successo soprattutto a Ceuta, ha sì, un po' sì. Polarizzato praticamente tutta le dinamiche, le attenzioni governative,
0: sì, vabbè,
1: senza esagerare però comunque fuori di polemica il concetto è che comunque
0: non c'è dubbio che il governo nei primi giorni è stato assente. Poi ieri sera forse c'è stata una piccola svolta, perché forse dopo le proteste, la rabbia dei cittadini, anche il governo si è attivato, a detta del ministro Musumeci, stanziando 100 milioni. Ovviamente poi si dovranno capire tutte le procedure, perché al momento non è stato dichiarato lo stato di emergenza né regionale né nazionale.
1: Sì, è questo che è piuttosto sì, che è particolare, è strano. E io una cosa che ti vorrei chiedere, allora ovviamente da parte della Protezione Civile i piani di evacuazione sono presenti, sono anche pubblicati sul sito, e ci sono, diciamo, tutte le fasi, cosa bisogna fare nelle prime 12 ore, i punti di raccolta, la localizzazione dei punti di raccolta e poi il trasferimento sia diciamo
0: per regione,
1: diciamo, rispetto sulla base di dove si abita, quindi del codice postale o comunque della via della zona, sia sì. Come destinazione una delle regioni italiane. Sì. Io ti volevo chiedere, questo è quello che si può vedere, si può leggere sul sito, ma dal punto di vista della popolazione, secondo te, appunto, sia quello che hai visto parlando anche, cioè qual è la sensazione, qual è la consapevolezza sul come muoversi nel momento in cui diciamo adesso c'è stato questo sisma in 4.7, è stato il maggiore degli ultimi 40 anni, va bene, però potrebbe anche succedere qualcosa di peggio senza voler assolutamente fare allarmismi, che non è assolutamente sì. Il caso, ma sì. La percezione dal punto di vista della popolazione sul cosa fare, come muoversi, cioè il fatto del sentirsi abbandonati, di sapere che c'è qualcuno che comunque nel punto di ritrovo ti dirà o il cosa fare o se tu già lo sai, diciamo, questo aspetto secondo te qual è la situazione attuale?
0: Beh, come ho già detto, la popolazione è arrabbiata. Ieri si diceva, noi domani, anche se andremo a questo incontro, si concluderà poco. Un altro dato secondo me molto importante è proprio le 568 persone su 700 che hanno deciso di adoperarsi da solo e di andare in autonoma sistemazione. Questo per me significa non avere fiducia nelle istituzioni.
1: Tra l'altro, la maggior parte
0: è quasi la totalità,
1: sì.
0: A Monte di Procida 38 su 38, per dirla, e comunque ieri i cittadini hanno gridato a gran voce che loro non avrebbero lasciato Pozzuoli, la propria cittadina.
1: Sì.
0: Poi per quanto riguarda la Protezione Civile, anche come USB, perché io faccio parte anche dell'USB, Unione Sindacale di Base,
1: sì.
0: Noi abbiamo chiesto il potenziamento della Protezione Civile anche attraverso la stabilizzazione di contratti a tempo determinati, perché ovviamente senza uomini hai poca capacità e poca diciamo tempestività. Come la stessa cosa USB Vigili del Fuoco hanno chiesto il rientro del personale residente, quindi una mobilità di personale residente in Campania che però sta fuori la Campania, proprio per potenziare il dispositivo operativo garantendo risposte più pratiche. Ritornando alla Protezione Civile, c'è un piano, ovviamente molti ritengono che questo piano non sia molto attuale, anche le vie di fuga sono poco praticabili, si sposta una grande massa, addirittura ci sono

0: dei piani che devono attraversare la Cumana, che da Pozzuoli va a Bagnole, che tra l'altro dopo la ristrutturazione di qualche mese è stata colpita dal terremoto del 31 e quindi adesso è inagibile.
1: Esatto, sì. E senti, ultima domanda, poi ti lasciamo. Sui contributi previsti dal governo, leggo sì. sul Sole 24 Ore un contributo fino a 900 euro per gli sfollati, e il governo ieri ha detto, il ministro Nello Musumeci, il governo ha stanziato 100 milioni per i danni sì. agli edifici che ricadono essenzialmente nel comune di Napoli, e poi che c'è una sovvenzione di massimo 400 euro per i nuclei monofamiliari e 500 per i nuclei di due persone. Vabbè, sì, insomma, sale per a seconda del
0: sì, numero. Ovviamente sì. Bisogna andare nei dettagli di sì. queste cose, come la stessa cosa il milione di euro stanziato dalla regione, bisognerà capire il tutto come funzionerà. Noi come Brigate di Solidarietà Attiva, Alte Rega, Fabbrica dei Diritti, proprio ieri abbiamo scritto un piccolo comunicato dove tentiamo di analizzare ad impatto quello che è stato annunciato dalla regione, cioè lo stanziamento del milione di euro. Non risulta ancora da quello che si legge dalla ricerca che abbiamo fatto, non risulta lo stato dichiarato d'emergenza, già questa è una cosa che ci lascia un poco perplessi, né crisi regionale così come quella nazionale, ma non abbiamo trovato traccia di durata di crisi, territorio preciso interessato, interventi straordinari, non abbiamo trovato le deliberazioni che attuano tutto ciò. Il provvedimento per il CAS, quindi tutti i requisiti, somme, modalità, eccetera, eccetera. Poi bisogna attivare concretamente l'accordo con Federalberghi, e anche l'utilizzo dell'ex Covid Residence richiede un atto sia da parte dell'ASL che della Regione. Quindi noi come Brigata di Solidarietà, che era anche informazione attraverso canali ufficiali, indicazioni semplici su documentazione da produrre per i cittadini, uffici competenti e tempi certi. E tutti gli strumenti normativi, perché tempestività e organizzazione, strumenti normativi fanno la differenza in questi eventi. Adesso aspettiamo di verificare bene anche lo stanziamento di 100 milioni di euro. Ovviamente già si dice che se la maggior parte, una bella fetta è stanziata per Napoli, ricordiamo che i grossi danni al momento ci sono su Pozzuoli.
1: Certo, beh sì. Va bene, ti ringrazio molto per questo intervento, ovviamente ci teniamo in contatto, sicuramente ne riparleremo in maniera più approfondita a settembre in una puntata dedicata, e quindi grazie ancora.
0: Va benissimo, voglio ricordare solo che oggi 15 c'è l'incontro in prefettura alle 12, alle 18 ci sarà un'assemblea cittadini a Pozzuoli, sempre a Piazza della Repubblica, per spiegare tutto quello che è stato detto.
1: Benissimo, grazie mille. Per aggiornamenti rimandiamo anche hai tu dei riferimenti sui quali seguire la vicenda?
0: Sì.
1: Ci sei? Non ti sentiamo
0: sì,
1: più.
0: Ci sono, ah, sì. Un attimo che non mi sentivo, adesso sì. Ci sono.
1: Eccoci. No, giusto se hai dei riferimenti per continuare a seguire in maniera un po' più dettagliata, oltre che sulla stampa mainstream.
0: Sì, sicuramente noi come comitati e cittadini seguiremo il tutto e non ci metteremo da parte.
1: Va bene. Va bene, grazie mille e ti ringrazio, e appunto a risentirci a presto.
0: A risentirci.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Ritorniamo in voce sugli 87.9, inizia la mattinata dei redazionali e abbiamo in linea Gianfilippo De Astis dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ci senti?
1: Sì, pronto, buongiorno a tutti.
0: Eccoci. Con cui vogliamo un po' rivedere, parliamo ovviamente dei Campi Flegrei e di quello che è successo, cioè a seguito di quello che è successo il 31 alle 19, c'è stato un sisma 4.7 che ha portato dei danni alle strutture, ci sono degli sfollati di cui poi parleremo in maniera più approfondita in un collegamento successivo, ma con Gianfilippo che è ospite fisso ormai di Entropia Massima, ma oggi lo sentiamo in quest'ora mattiniera. Parliamo un po' di andiamo a vedere qual è un po' la struttura e qual è la situazione, perché c'è in che situazione siamo in questo momento. Abbiamo già detto che siamo in un momento di sciame sismico, ma ecco, se puoi raccontarlo in maniera un po' più completa, tu.
1: Sì, grazie ancora per l'invito. Quello che posso dire è che le attività a cui assistiamo, anche in questi ultimi giorni con la scossa di cui hai fatto menzione, rientrano nell'ambito dell'unrest, cioè di uno stato di squilibrio che la caldera dei Campi Flegrei, formatasi, diciamo, decine di migliaia di anni fa in fasi successive, poi trasformatasi in una sede di vulcanismo monogenico, vive quest'ultimo bradisismo dalla fine del 2005, inizio 2006. Il bradisismo è un fenomeno di sollevamento e poi, quando la tendenza si inverte, di abbassamento del suolo, determinato dalla pressione dei gas di un importante, un imponente sistema idrotermale che caratterizza la caldera dei Campi Flegrei. Ci sono stati nei decenni passati altri periodi in cui, nei decenni passati, per parlare solo della storia contemporanea, ma in effetti possiamo, diciamo, datare sin dall'epoca greco-romana il verificarsi, ci sono le testimonianze geologiche, il verificarsi di questo bradisismo, appunto, questo lento sollevamento e abbassamento del suolo. E dicevo, in termini di storia contemporanea, abbiamo avuto nel 1969-1972 e poi di nuovo nel 1982-84 altri due crisi bradisismiche importanti che produssero effetti sul territorio comparabili a quelli a cui stiamo assistendo adesso, con quindi crolli, danni ingenti ai palazzi, alle strutture edilizie, necessità di ricollocare le persone, i cittadini di Pozzuoli, abbandono del rione Terra, che è il punto più vicino, dove, diciamo, urbanisticamente al punto di massimo sollevamento della caldera dei Campi Flegrei. Ricordo che il sollevamento è un sollevamento a campana, cioè con un punto centrale dove c'è la spinta massima, il sollevamento massimo, e poi man mano intorno il raggio di questa campana va diminuendo il sollevamento. Quindi a maggiori distanze da questo punto centrale vicino al rione Terra il sollevamento è minore. Il sollevamento che si è verificato nei bradisismi precedenti aveva raggiunto una altezza di 3,5 metri circa, poi in parte rientrata alla fine del secondo bradisismo, quello 1982-1984, e poi invece risuperati questi 3,5 metri nel corso del sollevamento attuale. La grande differenza tra quei bradisismi di cui ho parlato, che sono durati praticamente ognuno un biennio, e quello attuale è che quello attuale si è presentato in una forma molto più dilatata nel tempo, per cui direi che i primi 10 anni di crisi bradisismica sono stati quasi non avvertiti dalla popolazione, e la sismicità comunque era molto bassa, il sollevamento era molto lento, e le cose sono cambiate intorno al 2015-2016, e il sollevamento ha ripreso, diciamo, si è presentato in una forma più rapida, e quindi conseguentemente la sismicità è aumentata, perché il sollevamento impone delle tensioni nella crosta terrestre che alla fine la fanno rompere, e quindi si producono, c'è la liberazione di energia e i terremoti. E ulteriormente, diciamo, un ulteriore cambiamento e accelerazione è avvenuto dal 2023 in poi, perché è dal 2023 in poi che possiamo documentare il fatto che ci siano queste scosse così forti, più forti, cioè superiori a 4. Da allora, dal 2023 ad oggi, al 31 luglio anzi, abbiamo avuto credo 11 scosse superiori a 4, 2, 4.4, ora non me le ricordo tutte a memoria una per una, certo. Però 2, 4.6 ci sono state anche, questa di 4.7 è quella a più alta energia che si è verificata nella caldera dei Campi Flegrei. Quindi è evidente che la fratturazione delle rocce e la necessità di rispondere la risposta che c'è da parte di una roccia così a lungo sollecitata da anni e anni di sollevamento, adesso traduce in più alto verificarsi di scosse a magnitudo maggiore, e inevitabilmente, dato che il patrimonio edilizio e la risposta alle sollecitazioni è diversa in un ambito, diciamo, geologicamente così complesso, sia per le rocce, sia per le cavità, sia per la presenza di gas, fa sì che poi ci siano effetti di amplificazione, di accelerazione diversa da area ad area all'interno dei Campi Flegrei, e quindi ci siano, diciamo, dei danni differenziali che possono essere accentuati per, non so, un certo gruppo di palazzine, o più attenuati invece per altri. Questo, diciamo, dipende da quella che poi viene chiamata la microzonazione sismica di una certa area, e appunto ogni microzona può avere delle risposte differenti al passaggio delle onde del terremoto.
0: Perfetto, due domande velocissime, Spot. Sì. Solo nell'interpretazione attuale, il sollevamento e il bradisismo attuale e queste scosse sono legate più a movimenti di fluidi più che di magma, se non vado errata, se puoi dire due parole su questo, e poi anche se è ben conosciuto il fatto che sia un sistema completamente distinto da quello del Vesuvio, anche se è a pochi chilometri di distanza.
1: Sì, per quanto riguarda la separazione, la seconda domanda, i due sistemi vulcanici, Vesuvio e Campi Flegrei, sono distinti, hanno delle caratteristiche vulcanologiche molto diverse, il primo, diciamo, primo fatto che può essere evidente a tutti è che comunque il Vesuvio è un vulcano centrale, un classico cono che poi ha subito una storia anche abbastanza complessa con delle eruzioni ad alta energia, però è un vulcano centrale che costruisce il proprio cono che poi viene di volta in volta smantellato e ricostruito. Invece i Campi Flegrei giacciono appunto all'interno di un'ampia caldera che è una depressione vulcano tettonico praticamente formatasi conseguenza di grandi eruzioni che si chiamano in inglese caldera forming eruption, cioè eruzioni che formano caldere. Ce ne sono state due a 40.000 anni, a 15.000 anni, e poi all'interno di questa depressione così articolata e ampia si sono formati appunto dei piccoli vulcani che sono cresciuti ai bordi o all'interno o anche al centro della, spostandosi di volta in volta all'interno della caldera. E quindi il sistema di alimentazione del Vesuvio e dei Campi Flegrei, quello superficiale almeno, parliamo degli ultimi 4-5 chilometri, è differente, hanno delle camere magmatiche, dei reservoir differenti che alimentano poi le eruzioni di ciascuno dei due apparati. Esiste comunque un'indagine geofisica, anche se ormai è un po' datata, ma sempre valida e sempre diciamo perfezionata nella modellazione nel corso del tempo, che indica comunque la presenza di un grosso corpo magmatico che giace al di sotto di entrambe le due aree, cioè sia Vesuvio che Campi Flegrei, o comunque al di sotto dei golfo di Napoli e di Pozzuoli, a 8 chilometri circa, 8-9 chilometri di profondità. Però in questo momento, diciamo, non ci sono alcuni segni di comunicazione e di risalita di magmi da queste profondità più superficiali. Esistono anche qui studi, e qua la scienza, diciamo, chiaramente differisce a secondo di chi interpreta i dati o studia certi tipi di dati e ottenendo certe informazioni. Quindi non, chiaramente non tutti sono d'accordo su cosa accada al di sotto della crosta. Pochi anni fa tutti gli articoli scientifici prodotti indicavano e puntavano solo sulla presenza dei fluidi come responsabili del processo di sollevamento dei Campi Flegrei. Poi sono usciti alcuni articoli che hanno evidenziato invece la possibilità di risalite di piccoli batch di magma a maggiori profondità fino a 4-5 chilometri, che sono stati responsabili probabilmente di alcuni fenomeni legati ai bradisismi precedenti, non a quello quindi in corso. Uh-huh. Per quanto riguarda quello in corso, invece, non ci sono state mai evidenze di un trasferimento di fusi magmatici da profondità né, diciamo, maggiori né minori, quindi anche quelli, gli eventuali corpi presenti a 4-5 chilometri non si vede che abbiano movimenti verso profondità minori, e quindi l'attuale crisi bradisismica viene attribuita quasi unanimemente a trasferimento dei fluidi, quindi di fluidi e gas all'interno di questo sistema idrotermale, che è piuttosto spesso, diciamo, oltre a quello che si vede in superficie alla luce del sole, lo spessore è di 2,5-3 km di questo sistema idrotermale, ed è infatti tra 1 e 2 km che si concentra 2 km e mezzo che si concentra la stragrande maggioranza dei terremoti.
0: Benissimo, davvero ti ringrazio del tuo tempo che ne abbiamo approfittato. E,
1: prego, sono stato contento di poter contribuire, spero di essere stato chiaro.
0: Grazie, assolutamente. Poi ovviamente ne riparleremo a settembre, ottobre, alla ripresa.
1: Certo, vedremo cosa succederà, perché la situazione dei cittadini è chiaramente molto complicata adesso e quindi non si potrà che riparlarne.
0: Benissimo, ti ringrazio ancora e a
1: presto. Buona giornata a te e a tutti, grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: appunto i collegamenti tra le due sponde.
1: Sì, anche noi, diciamo, lato calabrese siamo ormai pronti per l'organizzazione, per la manifestazione dell'8 agosto, un percorso comune che si è rafforzato in particolare negli ultimi mesi anche con l'organizzazione comune insieme a tante realtà e singolarità della regione meridionale, di questa assemblea i sud si organizza un percorso politico che appunto stiamo alimentando giorno dopo giorno. Noi arriveremo Messina al grande corteo dell'8 agosto pomeriggio, partendo da Martirano Lombardo, nelle montagne lametine, dove stiamo organizzando il festival indipendente Minamò, un festival animato da tante realtà calabresi con le quali abbiamo un percorso comune sul nostro territorio, che va avanti ormai da molto tempo e troverà ulteriore concretezza in questi due giorni di festival, 6 e 7 agosto, quindi domani e dopodomani, due giorni non solo di musica ma di talk, dibattiti, assemblee sui temi più diversi, dalla questione dei come e delle sfide del fare sindacato al sud, ad una grande assemblea delle realtà calabresi per capire insieme come dell'intera opposizione sociale e politica sul nostro territorio, fino anche a un confronto in qualche modo che guardi a tutto il paese, con tantissime realtà che ci stanno raggiungendo, che ragioneranno insieme a noi. Parliamo appunto da GKN al Quarticciolo, alle compagne e compagni di Taranto, alle compagne e compagni di Torino, per capire quali tracce possibili individuare e agire nei prossimi mesi per riportare la mobilitazione del conflitto sociale al centro dell'agenda del paese. Tutti insieme, ovviamente, e non è un caso, confluiremo poi giorno 8 a Messina, partendo con vari bus proprio dalla Calabria. Spesso si pensa al ponte come un'infrastruttura soprattutto siciliana, ma il lato calabrese è molto coinvolto in generale, come diciamo spesso un po' con tutte le compagnie e i compagni. Il ponte è molto più di un'infrastruttura fisica, è un dispositivo di governo, rappresenta una priorità per la politica che intende solo speculare sui nostri territori, e non è invece assolutamente una priorità per la maggioranza delle calabresi e dei calabresi, che aspettano ospedali, aspettano scuole, aspettano trasporti efficienti. È l'unica risposta che arriva al governo centrale, spera che ancora non è stata costruita, non è stato messo neanche un pilone, però già sono stati spesi miliardi tra studi di progettazione, eccetera, eccetera. Questo è un po' come questo governo intende il sud, un territorio al quale promettere cose che mai troveranno concretezza.
0: Sì, poi su una nota sempre sul Ministero dei Trasporti c'è un'intervista a Salvini che dice sono stati stanziati 230 miliardi per le opere pubbliche in Italia, 22 miliardi per la Calabria e altri 22 per la Sicilia. Il ponte come manufatto è meno della metà dell'investimento totale, stiamo parlando di 5-6 miliardi, come se fossero bruscolini, e come se appunto la priorità della Sicilia, della Calabria fosse quella, e non come ricordavi tu tutta un'altra serie di infrastrutture che sono molto più urgenti e necessarie, sicuramente a partire dalla sanità, ma anche dai trasporti, dalla tutela del territorio.
1: Sì, assolutamente d'accordo, un governo che si basa diciamo sulla promessa di, però ma vengono ripetute da decenni, e ormai, come dire, abbiamo chiara qual è la nostra proposta, e anche penso alla disaffezione al voto in generale, il fatto che la gente non creda più che la politica possa cambiare la materialità della propria vita, non è un caso, dipende proprio da questa cosa qui, ovvero territori che ascoltano richiesta di consenso periodicamente su grandi promesse che poi non trovano una realizzazione, e soprattutto per i nostri territori questo si incrocia con una delle più grandi piaghe, che è quella dello spopolamento dato dalla costrizione a lasciare i nostri territori per curarsi, per trovare lavoro. È la questione proprio della garanzia della libertà di poter restare o partire, è una delle questioni sulle quali...
0: Mannaggia, purtroppo ci sono dei problemi di linea, non ti sentiamo più.
1: Mi sentite?
0: Ecco, adesso di nuovo sì.
1: Sì, sì. Ecco.
0: Ok.
1: Io mi sento perfettamente.
0: Ok, sì, eri sulla conclusione sul fatto dell'abbandono dei territori.
1: Sì, sì, dicevo proprio questo, che una delle più grandi piaghe sul quale noi stiamo interrogando e stiamo cercando di agire è proprio quella della libertà negata per chi vive nei nostri territori di poter restare o poter partire, perché spesso il fatto di lasciare questa terra è una costrizione non solo per lavoro ma anche semplicemente per curarsi.
0: E certo, benissimo, ti ringraziamo del contributo e ovviamente vi auguriamo buone giornate di lotta a tutte e a tutti voi e a chi anche da qui si muove per raggiungervi.
1: Perfetto, quindi grazie a tutte e tutti.
0: Ci riaggiorniamo magari più in là. Grazie mille ancora.
1: Grazie, ciao.
0: E si conclude con questo collegamento la giornata dei redazionali di Onda Rossa alle 12 in punto di questo mercoledì 5 agosto. E quindi un saluto a tutte e a tutte, sempre con particolare attenzione a chi è privato della propria libertà personale e a chi è in strada con i 40 gradi. Di nuovo un saluto da questa voce.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: anche a Roma.
1: Con un compagno dell'Assemblea No Ponte, ci senti?
2: Sì, ciao, buongiorno a tutti.
1: Eccoci, ci siamo. E quindi ti lascerei subito la parola, diciamo, sia per un po' gli ultimi aggiornamenti o comunque un quadro della situazione, e poi più in particolare su come si svolgerà la manifestazione.
2: Sì, allora intanto grazie per questo spazio che ci date, per noi ovviamente è molto importante, soprattutto alle porte, diciamo, alla vigilia di questo corteo, ma più in generale nel corso, ecco, della nostra mobilitazione, avere, ecco, questi spazi di scambio e di confronto. Allora, la situazione è un po' quella di sempre, cioè nel senso ci sono vari passaggi burocratici, amministrativi che vanno avanti, che vengono compiuti, e c'è, diciamo, questa situazione perenne in cui sembra che ci siano grandi novità che poi portano a nulla di fatto, che poi riportano ad altre novità, eccetera. Tutto questo per dire che in sostanza continua quel meccanismo che noi denunciamo da sempre, cioè del ponte sullo stretto, non tanto come un'opera da costruire realmente, che, diciamo, sembra un po' una sorta di interesse minore anche di chi propugna l'opera stessa, ma come un meccanismo per governare il territorio e governarlo con un approccio essenzialmente estrattivo e neocoloniale, cioè governare un territorio cercando di fare arricchire i pochi che ci vogliono speculare e lasciando macerie dove ti passa. Nel contesto specifico di oggi, di questi giorni, è notizia proprio di queste ore il fatto che domani ci sarà una pronuncia da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul dossier del ponte, e che sarà, diciamo, in qualche modo l'atto che riaprirà quel percorso che si era interrotto l'estate scorsa, vale a dire, diciamo, poi la presentazione e approvazione della delibera CIPES e quindi, diciamo, la conclusione in qualche modo dell'iter del progetto definitivo entrando poi nella fase esecutiva. Ora sappiamo, insomma, lo ricordiamo, poi l'anno scorso questo iter venne bloccato e poi bocciato a un certo punto dalla Corte dei Conti. Il governo ci sta riprovando, quindi, diciamo, ha ripreso un po' questo percorso qui. Nel frattempo sono successe due cose importanti. La prima, diciamo, a livello procedurale, amministrativo e, come dire, istituzionale, la prima è stato lo scandalo che ricorderete di qualche mese fa rispetto a ipotesi corruttive all'interno, diciamo, di tutta la governance un po' del ponte, e il secondo è stato il cambiamento che è stato decretato dal ministro Salvini della composizione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e secondo quanto riportano vari organi di stampa, un cambiamento di persone che diciamo sembra strizzare l'occhio in qualche modo a un approccio un po' più favorevole al progetto stesso, e, diciamo, quindi cercando in qualche modo di spianare la strada verso un'approvazione facile da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Questo lo vedremo domani, vedremo che succederà. Il punto però per noi fondamentale, che è il punto politico su cui stiamo costruendo non solo la mobilitazione dell'8 e più in generale di questi tre giorni, dal 7 al 9, di cui adesso magari parleremo, ma che portiamo avanti da decenni, è il fatto che tutto questo ci interessa fino a un certo punto, cioè nel senso che in realtà questo balletto di procedure, di approvazioni, di bocciature è comunque funzionale a quello che è il vero grande interesse del progetto del ponte sullo stretto, che cui facevo riferimento prima, vale a dire tenere in piedi la macchina, tenere in piedi la macchina del ponte. Cioè basti pensare, riportava la CGIL qualche mese fa questo dato, che dal 1981, anno di fondazione della società Stretto di Messina S.p.A., ad oggi sono stati spesi per il ponte oltre 1 miliardo di euro, e questo ci dà la cifra proprio esatta monetaria di che cosa vuol dire il meccanismo del ponte oggi. Potremmo aggiungere a questa cifra, perché non è ricompreso, per esempio, cosa ha comportato il ponte in questi ultimi anni per la società che dovrebbe costruirlo, cioè WeBuild, che ha avuto, se voi andate a guardare il valore delle azioni di WeBuild e come è fluttuato nel tempo, vedete che dal 2023 a oggi ha avuto un'impennata, cioè il valore è aumentato esponenzialmente, e capiamo bene come in un mondo come quello di oggi, in cui l'economia essenzialmente è finanziarizzata in larghissima parte, questo sia uno degli effetti diretti di questo progetto qui. Questo per dire che cosa? Che in qualche modo noi non snobbiamo ovviamente quello che accade, stiamo attenti e sicuramente, diciamo, nelle prossime ore risponderemo colpo su colpo rispetto a quello che verrà deciso a livello istituzionale, però non ci illudiamo nemmeno che il fatto che ci siano delle bocciature, delle prescrizioni, dei rilievi sul progetto del ponte significhi in qualche modo che il ponte verrà fermato. Cioè, noi non pensiamo che il ponte possa essere fermato da dei rilievi di fattibilità o infattibilità tecnica, o da rilievi rispetto al rispetto delle procedure europee, come effettivamente sollevato dalla stessa Corte dei Conti l'anno scorso. Dal nostro punto di vista la questione del ponte è politica, cioè è ovvio che il fatto che il ponte sia un modo per sottrarre risorse, per arricchirsi, è una questione politica, in quanto tale va affrontata politicamente, e l'unico modo serio per affrontarla politicamente è chiudere quel meccanismo che ha reso possibile dal 1981 ad oggi che una serie di soggettività, una serie di soggetti che appartengono appunto alla governance tecnopolitica del ponte si arricchissero, ed è la Stretto di Messina SPA, la società concessionaria che è incaricata, diciamo, di fare tutto ciò che riguarda il ponte sullo stretto, cioè la progettazione, il coordinamento e l'esecuzione dei lavori e poi la gestione dell'eventuale manufatto. Cioè, questo per noi è il tema fondamentale e il tema su cui abbiamo costruito tante mobilitazioni nel corso di questi decenni, ed è anche il tema fondamentale anche della mobilitazione alla quale, diciamo, ci stiamo affacciando in queste ore. Per noi chiudere la Stretto di Messina SPA vuol dire interrompere quel meccanismo che garantisce continuità a queste dinamiche di tipo estrattivo e di fatto azzerare tutto. Cioè, giusto per dare un esempio, quando nel 2023 Matteo Salvini ha deciso che il ponte sullo stretto doveva essere il suo nuovo cavallo di battaglia per cercare di ricavare un po' di visibilità politica, di fatto ha potuto riprendere il percorso che era stato interrotto nel 2013 dal governo Monti mettendo in liquidazione la Stretto di Messina, perché nel frattempo era rimasto tutto in piedi, perché la Stretto di Messina SPA non era stata chiusa, perché tutti i governi che si sono succeduti in quei 10 anni non avevano fatto quello che andava fatto, non solo secondo noi, ma lo dico, cioè non è che sia necessariamente un grande fan delle istituzioni, ma la stessa Corte dei Conti l'aveva detto più e più volte per ben tre occasioni nel corso di questi anni. La Stretto di Messina SPA va chiusa perché non serve a niente, va chiusa perché è uno spreco di risorse, nessuno l'ha fatto, e nel 2023 Salvini ha ripreso esattamente da dove il processo si era interrotto oltre 10 anni prima. Cioè, questo è il problema di fondo, e chiaramente è un problema che chiama le proprie responsabilità tutta la classe politica, politico-istituzionale italiana che si è succeduta al governo del paese in questi anni. Per noi è il momento, ecco, in qualche modo, di uscire da questo ricatto costante, che vuol dire non è solo lo spreco di risorse attuale, ma è il ricatto dello spreco di risorse future, il ricatto di questi 13 miliardi e mezzo di euro che sono congelati, mentre, voglio dire, diventa anche stucchevole dopo tutti questi anni fare l'elenco di tutte le cose che si potrebbero fare con questi soldi, che si potrebbero fare non solo a Messina, non solo nell'area dello stretto, ma in tutte le aree, in tutti i sud. Non a caso, diciamo, da diverso tempo coltiviamo uno spazio politico orizzontale, un'assemblea dei sud che si organizzano insieme a tante compagne e compagni di altre realtà dei sud d'Italia, proprio perché in qualche modo riteniamo che il ponte sullo stretto sia l'emblema di meccanismi molto più ampi e che attraversano tanti territori diversi. Quindi c'è questo ricatto, come dire, questi 13 miliardi e mezzo di euro tenuti in ostaggio. Ci sono gli sprechi di cui parlavo prima, già di fatto realizzati, ma c'è ancora di più un territorio che è ostaggio nel presente e nel futuro, nel senso che mentre qua si continua ad aspettare questo miraggio del ponte, si discute di ponte, e qui tutto il resto rimane bloccato. Cioè, provate, come dire, tante persone vengono in vacanza in Sicilia d'estate, si attraversa lo stretto, e provate a vedere com'è il sistema di attraversamento dello stretto oggi, e vedete che i treni attraversano lo stretto con una tecnologia che risale a 40 anni fa. Cioè, quindi si è creata in qualche modo anche questa esigenza illusoria del ponte, bloccando qualsiasi altra forma di investimento. Infine, chiudo, diciamo, su questo quadro complessivo, quello che succede ancora è che siamo in ostaggio anche rispetto al futuro, perché è vero che il ponte, in quanto, diciamo, collegamento, quei 3,3 km di impalcato in mezzo allo stretto, ad oggi è difficile che venga realizzato, probabilmente non c'è neanche la tecnologia adatta per farlo, cioè, insomma, questo è vero, ce lo diciamo, cioè saremmo in malafede a non raccontarlo. Però è altrettanto vero che il grosso delle opere, il grosso anche a livello proprio economico, di valore economico delle opere, sarebbero a terra, cioè oltre 10 miliardi di euro dei 13,5 destinati al ponte sono soldi che servono per realizzare infrastrutture a terra, infrastrutture, guardate bene, totalmente inutili, se non dannose rispetto al territorio in cui viviamo, quindi non sono infrastrutture richieste dalle comunità, ma sono infrastrutture imposte, calate dall'alto sui territori, e queste infrastrutture quelle potrebbero essere realizzate, anche in base a una la chiamano semplificazione normativa, in realtà modo per aggirare garanzie e procedure ordinarie, anche questo non è nulla di nuovo, approvato da questo governo, quello che noi abbiamo chiamato il decreto spezzatino, vale a dire la possibilità che nel contesto di un'opera molto grande e complessa, quale appunto il ponte sullo stretto, si possa procedere alla cantierizzazione per fasi costruttive, cioè detto in parole semplici, io per costruire un viadotto di collegamento fra il ponte e la tangenziale di Messina non ho bisogno di avere il progetto esecutivo di tutta l'opera del ponte, degli svincoli, eccetera, ma mi basta.

0: perché è vero, forse il ponte non lo costruiranno, però i cantieri magari li apriranno, anche perché scatterebbe tutto un discorso, un vantaggio relativo alle eventuali penali, e perché sarebbe un modo per continuare ad arricchirsi speculando sul territorio e riducendo, questo è come dire il costo inevitabile, in una situazione disastrosa e devastante interi quartieri della città di Messina, che sarebbe sventrata da cantieri che non vogliamo, che riteniamo non soltanto inutili rispetto alle nostre reali esigenze, ma dannosi, perché devasterebbero e distruggerebbero ampi pezzi della nostra città.
1: Eh sì, e poi guardando anche un po' le ultime notizie, sia sul fatto che, come dicevi, c'è stato questo cambio al comitato dei lavori pubblici, e tra i nomi anche un componente del comitato scientifico della società stessa Stretto di Messina, quindi già solo da questi passaggi si vedono un po' insomma, il modo di procedere su questo argomento. Questo è un articolo sulla Repubblica di ieri, e poi anche un'approvazione della delibera Iropi di oggi, cioè notizia su una nota del Ministero dei Trasporti, che appunto il Consiglio dei Ministri ha approvato la delibera Iropi, la procedura per l'articolo sulla delibera Habitat, direttiva, scusate, Habitat dell'Unione Europea, e che quindi fa vedere che la procedura sta andando avanti, la procedura, la valutazione di impatto ambientale e quella di incidenza ambientale sono state già approvate, e quindi l'iter sta effettivamente andando avanti, ma appunto anche con queste modalità che alla fine conosciamo e per il quale ci opponiamo, diciamo sì, dal punto di vista politico, poi sempre senza scordarci gli aspetti anche invece tecnici. Comunque è una delle zone più sismiche dell'Italia, ma del mondo anche, in una situazione in cui c'è un chiaro movimento, è una zona comunque attiva, dove c'è stato il terremoto, un terremoto fortissimo, distruttivo, del 1908, su faglie considerate attive, anche se i piloni viene dichiarato ovviamente che i piloni non vengono costruiti su faglie attive, ma comunque è la zona che è attiva dal punto di vista ingegneristico, come ricordavi tu, d'accordo, si possono raggiungere, diciamo, cioè l'aspetto ingegneristico può essere soddisfatto, nel senso come tipo di costruzione anche in zona sismica si può arrivare, ma ricordiamoci anche sempre, mi viene da dire, non so se è faciloneria, ma ricordiamoci il ponte Morandi, nel senso non è soltanto poi la costruzione del ponte in sé che, come a livello tecnico appunto, potrebbe essere un qualcosa di raggiungibile, ma è anche la manutenzione continua nel tempo di una struttura del genere in una zona così delicata, sia dal punto di vista appunto, diciamo, mi viene da dire appunto geologico, ma anche ambientale, è molto discutibile, è quello di cui parliamo da sempre, da anni ovviamente. E quindi dopo questo ti chiedo di raccontarci come sarà organizzata la giornata dell'8 e chi ci si aspetta.
0: Sì, la giornata dell'8 sarà appunto all'interno di una 3 giorni un po' più ampia, per la quale insomma convergeranno su Messina tante persone, tante realtà diverse. Iniziamo il 7 pomeriggio con un'assemblea popolare nella quale ci saranno tante realtà del territorio, ma anche appunto tante realtà che vengono da fuori, che saranno in città per questa 3 giorni, nella quale ci confronteremo in qualche modo su tutto ciò che non è direttamente connesso, direttamente riconducibile alla lotta No Ponte, ma che in qualche modo riteniamo che lo possa essere rispetto al tema della cura del territorio, rispetto al tema della resistenza e della lotta contro meccanismi speculativi e contro meccanismi di appropriazione di risorse. Non a caso abbiamo intitolato questa assemblea Oltre il Ponte, quindi insomma proprio anche l'idea di creare connessioni quanto più forti possibile fra meccanismi che possono apparire in superficie diversi, ma che poi in realtà sono spesso frutto delle stesse logiche di accumulazione e depredazione.

0: dell'8 c'era questo corteo nel centro di Messina, partiremo alle 18.30 da Piazza Cairoli e arriveremo a Piazza del Popolo, sono due piazze appunto nel centro di Messina, molto facili quindi anche da raggiungere per chi verrà da fuori, abbiamo tante persone in arrivo dalla Calabria, da altre zone della Sicilia e come dicevo anche da altre parti d'Italia. E poi il 9 mattina ci sarà presso il campeggio, nella zona del campeggio avremo un'assemblea della rete dei sud che si organizzano, come dicevo poc'anzi, appunto un percorso che abbiamo intrapreso nel corso di questi ultimi mesi con tante altre realtà, soprattutto siciliane e calabresi, ma anche oltre, ci sono realtà pugliesi, campane, ed è un percorso che è nato un po' nel solco della lotta No Ponte, nel senso che diciamo la lotta No Ponte ha fornito un po' uno spazio non solo di aggregazione ma anche di lettura un po' politica della situazione che stiamo vivendo attualmente, ma che ovviamente va molto oltre e che tiene dentro appunto esperienze mutualistiche di autogoverno, esperienze di lotta territoriale, e questo forse è l'aspetto più importante che mi preme sottolineare, che vanno anche oltre la dimensione della città, cioè che vanno a guardare anche quello che accade nel piccolo paese dell'Appennino o nella piccola frazione completamente scollegata dalle principali reti di trasporto, cioè cerca anche di essere un modo per tenere insieme tante lotte diverse che usano linguaggi diversi ma che sono per noi molto importanti e fondamentali rispetto a un fronte popolare ampio di resistenza rispetto appunto alle politiche di cui parlavo prima. Quindi ci sembra anche bello che questa tre giorni si concluda con questa assemblea, sarà appunto un ulteriore appuntamento di questa rete che già ha avuto vari momenti a Messina, a Cosenza, a Taranto, ne avrà altri dopo l'estate in Campania, a Napoli, e quindi insomma siamo felici di questo.
1: Eh sì, infatti tra poco sentiremo anche un compagno di Cosenza con cui andremo a parlare dell'altra sponda. Bene, ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo e per averci dato un quadro chiarissimo della situazione.
0: E grazie mille a voi.
1: Benissimo.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate di.
1: Questo si chiama stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini. Ah, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E. Che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Fanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Lo stanno all'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto. Ma pure qui.

0: Eccola. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: per non c'è annà,
1: per facci annà.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand-up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore,
2: bruciore. Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia fragile qui sopra.
2: La smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: finale,
1: da quando siete,
2: scusa,
1: piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfeminista son.
2: Olè.
1: E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa.
1: Bellissima
0: questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, Via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email,
1: certo,
0: ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì.
1: Che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui, due voci.

Le ripetiamo? Dunque, sempre la principale, magari nella seconda? Sì.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna. Gna, e se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare, in una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.it.
2: 1991
3: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
4: 20 anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
5: 20 anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
6: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
4: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
5: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
4: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
5: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
6: sempre con immutato amore.
5: È tutto, Super Slay.

0: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare attivo addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che peggio frega te? 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: In diretta, come avevamo detto poco fa, insomma, inizieremo ben tornato sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Inizieremo insomma gli approfondimenti di oggi parlando di Cuba, insomma, perché insomma se ne parla veramente poco e quando se ne parla, insomma, come dire, male e a sproposito. Comunque ben tornato.
1: Grazie.
0: Perché dico questo? Perché da poco, insomma, la notizia della comunicazione veramente farsa, ridicola, non saprei che termine usare, di Marco Rubio, che accusa, senza ovviamente dire avere una prova, ben 62 persone di essere dei terroristi, degli infiltrati in America. Questo giusto per creare, lo ripetiamo, un pretesto, no, della guerra che gli Stati Uniti stanno portando contro Cuba. E quindi, cioè, insomma, parla del caos creato, alimentato dalla sinistra, di come il regime cubano sia riuscito ad infiltrarsi tra gli accademici, tra i giornalisti che simpatizzano, come il modo, insomma, diciamo che se ne inventa di tutto e di più, alzando i toni con modalità veramente di stile maccartistico, però insomma alla fine prove dirette non ce ne sono, nomi, cognomi non ce ne sono, è solo un modo per rialzare il tiro e giustificare insomma i crimini, perché sono crimini che sta commettendo questo ulteriore stretta blocco nei confronti appunto dell'embargo nei confronti di Cuba. Quindi a te la parola per raccontarci insomma le azioni che come associazioni di solidarietà, coordinamento, se anche nazionale, se c'è, insomma, se alla fine è nato, si stanno mettendo in campo, e per raccontarci insomma le ultime notizie che noi, cioè, insomma, che io sappia, non bellissime rispetto ai tagli, blackout energetici, anche se negli ultimi giorni forse qualcosa è migliorato, che ci sono appunto nell'isola cubana.
1: Sì, grazie. Ma guardi, intanto partirei un attimo su questa cosa di Rubio, perché ci riporta indietro di diversi anni, quando negli Stati Uniti furono arrestati cinque, che poi sono stati definiti cinque patrioti, incarcerati per tantissimi anni appunto nelle carceri speciali nordamericane, e come dire, con l'accusa, gli avevano due ergastoli più 15 anni a testa, erano stati condannati a queste pene e poi per fortuna liberati. Ma è una storia antica, insomma, questa che la CIA in particolare, ma insomma oggi l'amministrazione nordamericana sta utilizzando. È sì un'azione, credo ancora una volta, come giustamente dicevi tu, come dire, per poi preparare il campo per altre azioni, insomma, quindi questa cosa è davvero pericolosa. Ma veniamo alla situazione che si sta vivendo purtroppo, ormai da troppo tempo a Cuba. Cuba è sottoposta al blocco, è sottoposta a questo, non arriva praticamente più nulla, non arriva in particolare, non arriva petrolio, non arriva gasolio, benzina. È un paese che è fermo, letteralmente fermo nel senso proprio fisico della parola, e questo produce, come dire, malcontento, produce comunque una situazione anche di affannamento. È un po' come se stessero, come dire, hanno costruito quello che potremmo definire l'assedio al castello, no? Gli assedi medievali, dove tu scendevi d'assedio al castello e finché questi invitano a tutti da mangiare si arrendevano. E questa è la speranza che l'amministrazione nordamericana vorrebbe che accadesse. La dignità del popolo cubano è, credo, esemplare, perché nonostante questi enormi sacrifici sta reggendo. Il problema è fino a quando, perché senza cibo le persone cominciano ad avere dei grossi problemi, perché non è tanto non avere l'energia elettrica, come dire, di non avere la luce, il problema è che non hai assolutamente nulla, nemmeno eventualmente per mettere, se ammesso che tu trovi qualcosa con cui cibarti, non puoi utilizzare nemmeno banalmente i frigoriferi. Quindi insomma pensate che la situazione è veramente disastrosa. E pensate che il blocco navale, che è stata l'ultima grande operazione organizzata, sta impedendo che gli aiuti arrivino sull'isola. Sono centinaia e centinaia i container, ce lo dicono gli amici delle varie associazioni, non solo le nostre italiane, ma anche dalla Spagna, dalla Francia, dal Portogallo, dalla Germania, centinaia e centinaia di container con aiuti che sono stati bloccati nei paesi attorno a Cuba. E lì c'è una situazione dove chi gestisce il traffico marittimo, gli armatori, hanno accettato il ricatto nordamericano e per cui si sono fermati. Si sono fermati in questi porti e non arrivano gli aiuti. Quindi è una situazione ancora più drammatica, perché sta durando nel tempo. E questo ci porta a essere, molto, molto preoccupati di quello che potrebbe accadere. Però, ripeto, la dignità del popolo cubano è esemplare e da questo punto di vista stanno ancora una volta resistendo.
0: Però sapevamo che ci sono, insomma, c'è stato il tentativo, poi si stavano organizzando, no? La possibilità anche di nuovi, non saprei come chiamarli, carovane, convogli.
1: Convoi. Stato chiamato convoi, un convoi partirà tra pochissimi giorni ed è una, una scelta politica, una scelta mediatica. È chiaro che questo, il convoi arriverà, se riusciamo ad arrivare, non risolverà la situazione a Cuba, però porterà solidarietà, porterà, perché girerà, c'è un programma fittissimo di incontri da oriente e occidente dell'isola con tutte le strutture, quindi è una solidarietà che viene portata anche dalle organizzazioni, delle associazioni italiane alle quali noi abbiamo aderito come rete nazionale che potrà dare un minimo di speranza per dire Cuba non è sola. È chiaro che questo non risolve la situazione, ma aiuterà, io credo, e dimostrerà che appunto nessuno sta, almeno insomma, nel mondo del volontariato, nel mondo di una sinistra variegata, nessuno sta abbandonando Cuba, la sua rivoluzione.
0: Sì, in realtà Cuba viene abbandonata però da un governo come l'attuale governo che abbiamo, in cui nella votazione, se non erro, dei primi di luglio, che era prima decina dei giorni di luglio, 9 luglio, veniva l'assemblea dell'ONU, no? Veniva presentata proprio da Cuba una mozione contro il blocco che sta subendo, e nonostante la solidarietà, gli aiuti che abbiamo avuto da Cuba, soprattutto il periodo del Covid, ma anche adesso, perché se non erro ci sono ancora i medici cubani giù in Calabria, e mi sembra sono previste non so quante assunzioni per gennaio prossimo, no? Nel senso che poi rispetto alle nostre difficoltà, COVID, sia ora, continuano, no? A venire qui in Italia a dimostrarci la solidarietà, anche l'opportunità, no? Sicuramente di trovare una via d'uscita e un sostegno per i propri familiari, quindi ci sarà sicuramente un doppio uso. Però se uno pensa al 2020, quando vennero qui e scesero, perché qui non c'era più nessun medico, in particolare giù in Calabria, dovremmo comunque non solo ringraziarli, ma rendere conto oggi rispetto a quello che hanno fatto e stanno facendo anche, no, nel nostro paese.
1: I medici in Calabria per fortuna ci sono ancora, e senza di loro la sanità calabrese sarebbe andata al collasso, e questo lo hanno dovuto ammettere anche quelli delle forze politiche, anche della destra, non tutti chiaramente, ma perché quando parli di dire che hai bisogno di andare in una struttura sanitaria, lì poco conta l'appartenenza partitica, ti devi curare, e quindi e anche questi hanno dovuto ammettere, magari a denti stretti, ma hanno dovuto ammettere che senza l'aiuto dei medici cubani la sanità sarebbe appunto collassata. Che il governo fascista della signora Meloni continui insomma a essere lo zerbino di Washington, beh insomma diamolo per scontato, io credo che insomma che cambierà mai posizione. È vergognoso, ma è così, per cui insomma da questo governo non ci possiamo aspettare altro che appunto l'indifferenza, l'immobilismo, e sicura quindi insomma nessun aiuto dal punto sul piano di una eventuale, no, spinta sui governi europei di solidarietà e quant'altro. E no, il governo Meloni è chiaramente, come dire, appunto schierato completamente con Trump e la sua amministrazione, e sarebbe, come dire, io credo che sia sempre giusto ricordare che i medici cubani sono venuti quando noi avevamo bisogno, come dicevi tu giustamente, nel periodo del Covid, hanno rischiato anche loro la vita, e quindi voglio dire, insomma, un minimo, come dire, di ringraziamento gli sarebbe dovuto, ma purtroppo stiamo vivendo in questa situazione veramente vergognosa e allucinante con i fascisti al governo, quindi che dire.
0: E quindi, cioè, se pensando insomma alle prossime iniziative, pensando che comunque gruppi di compagni e compagne già nei mesi precedenti, no, sono andati a Cuba, hanno potuto certo non portare container, non grosse quantità di merce, però come dicevi te, dimostrare la propria solidarietà, cercare con la propria presenza, no, anche tentando di mettere in piedi delle iniziative qui sul nostro territorio, no, sia a livello di assemblee, sia a livello di mobilitazioni. C'è stata anche una manifestazione nazionale qui a Cuba, qui a Roma, scusa, per Cuba, che devo dire non ha raccolto, c'erano diverse organizzazioni presenze, non tantissima gente, almeno dal mio punto di vista, insomma, non era grandissima, però insomma in qualche modo si è riproposto, no, un pochino nell'agenda politica, diciamo, della sinistra, nei movimenti, dentro alcune attività, oppure anche qui insomma è una cosa che ce lo stiamo dimenticando di Cuba finché non avverrà, no? Finché c'è stata in qualche modo anche l'avvicinarsi delle della nave portata lì vicino con, non mi viene il nome, degli Stati Uniti, no, che hanno avvicinato all'isola di Cuba, quindi la minaccia in qualche modo che sembrava reale di un intervento armato, o magari c'è stato qualche mobilitazione in più. Adesso mi sembra che insomma un po' tutto tace, no, a fronte di quella che invece è la minaccia veramente, la crisi economica, umanitaria, perché i numeri che vengono dati, ad esempio di bambini morti negli ultimi anni, diventa altissimo in un paese come Cuba, che aveva una delle migliori sanità, insomma ce lo dimostrano i fatti, il fatto che i loro medici hanno girato il mondo e li abbiamo anche qui, anche in termini di produzione di farmaci, insomma quante volte, no, si è sentito che stava all'avanguardia comunque dentro alcune sperimentazioni, eppure oggi dobbiamo dare atto che la mortalità infantile è aumentata di tantissimo. Ecco, su questo che mi sai dire, insomma, che impressioni hai?
1: Guarda, allora intanto devo dire la sanità, anche lì storicamente a Cuba fanno dei miracoli, fanno veramente quelli che possiamo definire dei miracoli. In questo penultimo periodo sono riusciti a testare ad esempio dei medicinali, dei vaccini contro altre forme tumorali, quindi miracolo nel miracolo, perché appunto, non avendo nulla, continua la ricerca, continua la sperimentazione. I problemi sono molto complessi, sono diversi, sono molto complessi. Una solidarietà esiste, non è la solidarietà che a noi sarebbe piaciuto vedere, no? Perché, come dire, alcune anche forze politiche ancora balbettano quando si parla di Cuba, per cui insomma non è facile coinvolgere delle grandi, possiamo dire, delle grandi masse, no? Perché e quando tu accennavi alla manifestazione nazionale, tieni conto anche c'è un altro aspetto, ma questo riguarda qualsiasi manifestazione nazionale. I costi per venire a Roma sono diventati improponibili, per cui uno per muoversi ha bisogno di soldi, e i soldi sono pochi. Quindi ci si concentra molto di più sulle iniziative locali, che sono dei presidi, sono i banchetti, sono dei pranzi o cene di solidarietà per appunto raccogliere o i medicinali o i soldi per poterli acquistare, per pagare i container, se ci riescono a far partire. Quindi si è scelto anche una, come dire, la strada più locale, perché questo aiuta anche a spiegare meglio, a poter spiegare meglio alle persone che cosa sta avvenendo. E la cosa sta funzionando. Poi è altrettanto vero che a muoverci in questo mondo della solidarietà purtroppo non siamo in tantissimi, questo lo dobbiamo dire. E quindi insomma, si fa quel che si può. Però insomma, si fa perché è doveroso, perché insomma, ci crediamo, perché quel paese, quella rivoluzione vanno sostenute ed aiutate. E oggi c'è una situazione veramente allucinante. Non avere cibo, non avere corrente elettrica, non avere la possibilità di avere l'acqua, perché senza il fatto che non c'è corrente non si può nemmeno vedere le pompe, è una situazione di strangolamento. E non è solo quello economico, ma è quello veramente volgarmente quello alimentare. Le persone a Cuba rischiano di morire di fame. Questo deve essere il messaggio che tutti noi dobbiamo dire in giro. E io ringrazio anche voi, ma gli ascoltatori della radio, perché è questa la vera situazione. Ma dopo tutte le altre cose vengono di conseguenza, no? C'è una catena di problemi, ma questo è il vero problema. Stanno affamando un intero popolo e i nostri governi lo sappiamo, lo dicevamo anche prima, e i governi europei balbettano anche loro, perché se parte qualche voto, votare qualche risoluzione poi non significa essere, come dire, poi operativi nel forzare il blocco, perché non accade, quindi è una roba che è una presa in giro terrificante anche questa. Quindi insomma, io credo che purtroppo c'è anche un altro problema che i compagni cubani ci stanno ripetendo, che è il pericolo di una possibile invasione. Loro ci dicevano e ci continuano a dire che si aspettano anche l'invasione, in modi diversi magari da quelli che abbiamo visto negli anni passati, o anche la cosa che è accaduta in Venezuela con rapimento del presidente Maduro, ma insomma che ci sia anche un atto di guerra vera e propria. E quindi noi ci stiamo aspettando di tutto. E il problema però è che tutti noi per esempio noi Villette come coordinamento nazionale delle associazioni, ma non in Italia, ma ripeto in tutta l'Europa, non riusciamo a far arrivare i container con gli aiuti. E questa è l'altra cosa incredibile, che non si possa aprire un canale umanitario, chiamiamolo come ci pare, per far arrivare gli aiuti. E anche qua questa è l'altra, vuol dire, l'altro aspetto che ci preoccupa tantissimo.
0: In effetti questa è forse la situazione anche più assurda, no? Considerando che ormai questa pratica dell'affamamento, cioè, diventa proprio un'arma di guerra, no? L'abbiamo visto, lo vediamo su Cuba con il blocco, l'abbiamo visto nel corso degli anni nei confronti anche del blocco, nei confronti dell'Iraq per esempio, lo vediamo sotto gli occhi di tutti, è quello che sta producendo anche il blocco nei confronti di Gaza, insomma, quindi non solo l'affamamento dei palestinesi, ma l'alzamento, no, delle morti giù nella striscia di Gaza per esempio. E quello che insomma dovrebbe essere invece una funzione garantita da corridoi internazionali, da dove ci sono momenti di guerra, di fatto diventa un'arma di guerra, quasi si è rivoltato un po' il pensiero, no? E questo un po' preoccupa in questo clima, insomma, perché facevo riferimento anche al discorso di Rubio, perché veramente sembra una delle peggiori come dice, riproposizioni, no? Del maccartismo sempre nordamericano, insomma, della riproposizione, l'infiltrazione negli accademici, nei giornali, quando prova la mano, insomma, il ministro, proprio sono gli stessi cubani che hanno denunciato invece quanti tentativi di infiltrazione, ma anche quanti media sono nati, no? Che poi sostengono la propaganda, insomma, degli Stati Uniti, di Rubio, e che si inventano storie su Cuba. È vero anche che in questi giorni si leggono anche un po', oppure insomma c'è ovviamente, tu dicevi, il popolo cubano resiste, ma escono fuori anche momenti di malcontento, proteste, insomma, se non altro perché, un'altra cosa che volevo chiederti, in merito alle tanti tentativi di riforma, no? Anche economiche.
1: Ti chiedo scusa, ma ho perso la tua voce.
0: No, dicevo anche perché...
1: Oh, adesso sì, sei tornata.
0: Sì, mi sono un pochino riavvicinata al microfono, forse mi era allontanata troppo.
1: Grazie, perché non ti sentivo più.
0: No, dicevo, sicuramente, cioè, oltre la paura e il tentativo appunto di un'invasione armata, la parte economica forse è quella che sta pesando di più, che ha una ricaduta sulla popolazione cubana che sicuramente resiste, ma che, diciamo, momenti di insofferenza, forse mobilitazioni, forse anche molto amplificate, no? Da quei pochi giornali che, quando ne parlano sulle proteste che ci sono a Cuba e non su quello che fanno per esistere, però escono fuori, quindi un po' di malcontento c'è, un po' di dubbi forse su alcune processi economici ci sono, anche se poi, insomma, che c'è da dire, se non c'hanno niente su cui organizzarsi, più di quello non è che possono fare. Non so se vuoi aggiungere delle cose, se hai altre notizie rispetto alla situazione materiale.
1: Prego di avvicinarti, perdonami, sai, ma se non ti avvicini io ti veramente perdo la tua voce.
0: Sì, no, dicevo, magari non so se...
1: Le ultime cose che hai detto, scusa, ma proprio non ti ho sentita.
0: Guarda un po'. No, dicevo, magari non so se tu hai altre notizie rispetto proprio alla situazione che sta avvenendo, perché si legge anche, insomma, di mobilitazioni, anche di manifestazioni, insomma, che sicuramente... riguarderanno una popolazione ormai stanca di vivere sotto il blocco, no? Però
1: guarda, anche noi arrivano, insomma, dei nostri amici, dei compagni con i quali abbiamo un rapporto ormai storico, c'è una insoddisfazione, ma soddisfazione no, c'è una grande preoccupazione per proprio la vita che si vive quotidianamente, per cui di sera nelle strade la gente scende e magari, capito, fa la casserolata, no? Sbatte un po' le pentole, ma non è che lo fa contro, come dire, le scelte del governo, perché sta criticando il governo, sta ponendo e chiede al governo se è possibile, ed è una, come dire, una richiesta di speranza, sapendo però al tempo stesso, sapendo che questa cosa è impossibile da realizzare. Perché io non mi voglio mettere nei panni di Canel o di qualsiasi membro del governo cubano oggi, perché in questa situazione tu sei praticamente, come dire, non puoi fare assolutamente nulla. Quindi sì, c'è un malcontento, ma è dovuto anche, come dire, parliamo anche di oltre 60 anni del blocco economico e finanziario, un peggioramento negli ultimi anni, la situazione oggi di affamamento. È chiaro che le persone, come dire, sono stanche, però non stanno criticando come magari qualcuno sta tentando di raccontare, e qui passa tutta quella narrazione orribile che fomentano, no, i giornali quotidiani, le reti, dicendo il popolo cubano sta insorgendo. È assolutamente falso. C'è una richiesta, ma anche una richiesta, ripeto, consapevole, perché io credo che sia giusto che le persone, come dire, rivendichino e chiedano al proprio governo, in questo caso a un governo rivoluzionario, insomma, non è una roba, che faccia qualcosa. Ma ecco, però c'è la consapevolezza che oggi è impossibile compiere degli atti risolutivi, perché significherebbe, l'unico atto sarebbe quello di arrendersi. E Cuba non si arrende, quindi da questo punto di vista, come dire, mi dispiace, ci dispiace, ma hai capito, il signor Trump e i suoi scagnozzi, insomma, per ancora Cuba non si arrende.
0: Un'altra domanda che volevo farti, ma più che altro per cercare di capire qualcosa di più, ad esempio anche che ne pensi, poi voglio, ovviamente non è semplice e nessuno di noi è una palla di vetro, però ad esempio queste trasformazioni, quello che stavo dicendo prima che forse non mi sentivi, queste trasformazioni, se vuoi anche economiche, sociali a Cuba, vanno lette di più come, diciamo, una riforma tecnica, oppure c'è proprio un modo di ripensare anche politicamente, no, l'organizzazione economica cubana, quindi anche le prospettive di un'economia, diciamo, socialista, un paese socialista. Come, che ne pensi, come la vedi?
1: Sì, guarda, entrambe le cose. Siamo nel 2026, per chi ha conosciuto Cuba, ha visitato Cuba, ha letto la sua storia, per troppi anni quel paese è stato messo in condizioni da quello che era il blocco socialista, insomma, da Mosca, dall'Unione Sovietica, che ha creato dei seri problemi. Lo dobbiamo dire, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo in maniera molto onesta e corretta, ma l'abbiamo sempre ricordato anche ai nostri compagni cubani, perché ha creato delle disuguaglianze, su questo sul piano piccolissime, ma esistevano delle disuguaglianze. E questo è sempre stato un problema. Oggi però siamo nel 2026, è impossibile pensare che un paese che avrebbe tutte le capacità, tutte le risorse umane, scientifiche, per nel giro di pochissimo tempo di essere un paese all'altezza, come dire, essere anzi avanguardia ancora una volta in tutto il continente latinoamericano e non solo, e di poter venire fuori da questa e togliersi. Io ci auguriamo tutti, insomma, che questo orrendo blocco venga, se prima o poi cada, ed è evidente che ti devi preparare anche a gestire un'amministrazione nazionale, locale, territoriale, in un certo modo. Quindi l'adeguamento, e voi sapete benissimo che tutti i processi che sono stati compiuti, ma da Fidel in particolare, avevano tempi lunghi per la loro realizzazione, perché si misurava e c'era un confronto, e c'è sempre ancora oggi, c'è un confronto con quella che sono la popolazione, perché le assemblee popolari ci sono, cioè tutto viene discusso e viene valutato in base anche ascoltando quello che le persone dicono. Quindi un processo di adeguamento all'epoca che stiamo vivendo. D'altra parte c'è anche un problema che alcune misure sono stati costretti ad adottarle perché c'è una situazione talmente grave che le stanno provando tutte per resistere. Quindi anche qua non è assolutamente facile. Su alcune cose uno potrebbe anche dire: ma questa cosa a noi non piace, va bene, ci starebbe anche una critica, potrebbe anche starci, ma io sono sempre detto e pensato che se tu non conosci quel paese, non ti misuri realmente con quel paese, in quel paese, e non segui veramente, non ti puoi fidare di quello che viene scritto o detto in giro. Io lo dico sempre, bisogna andare a Cuba, stare nella CAIE, parlare con le persone e poi alla fine magari dare un giudizio, perché è impensabile. E noi abbiamo anche un altro limite che abbiamo purtroppo, ma questo rispetto a tutte le nostre, la solidarietà internazionalista, spesso abbiamo commesso questo errore di ragionare da europei, e ragionare da europei non va assolutamente bene, perché non si tengono conto di tutte le differenze culturali, proprio di come sono fatti quei paesi. E però in questo errore ci siamo caduti diverse volte nel corso degli anni.
0: Sì, anche degli obiettivi che uno vuole raggiungere o delle priorità che uno si dà. Giusto perché parlavi di Fidel, volevo ricordare che proprio la prossima settimana saranno 100 anni
1: centenario
0: della sua nascita. Perché è nato, nacque il 13 agosto del 2026, quindi insomma il 13 agosto saranno 100 anni.
1: Non ti sento più, perdonami.
0: Perché è nato, o nacque, o meglio, il 13 agosto del 2026, quindi 100 anni sì. La prossima settimana. Sicuramente a Cuba ci saranno, credo, insomma, qualche iniziativa, non so se anche qui da noi, oppure sarà un modo per ricordare questa figura così importante, no? Oppure se insomma, quali sono le priorità, non lo so, perché se ne parla talmente poco, quindi lo chiedo a te.
1: Cuba stanno preparando manifestazioni, credo, grandiose, e mi sembra, come dire, per loro è doveroso. In Italia noi abbiamo pensato, ma è un periodo balordo, lo sappiamo benissimo, perché nel mese di agosto purtroppo tante cose si fermano, ma non soltanto per questo caldo che ci sta uccidendo anche noi, ma anche perché è il mese dove magari molte sono in giro, chi può è andato in vacanza, cercheremo di fare qualcosa, ma è il grosso, credo, che verrà fatto sicuramente. Verrà fatto sicuramente a Cuba. Anche per queste celebrazioni, dal 7 e dall'8 di agosto è stato confermato un incontro di tutti i partiti comunisti del mondo a La Habana. Proprio per ricordare la nascita di Fidel, ad esempio, una delle tantissime iniziative programmate, e quindi insomma ci saranno delegazioni che partiranno per Cuba. Qua, ripeto, è più difficile proprio per il periodo, nelle feste che ci sono, nelle iniziative dove è possibile verrà ricordato sicuramente, però insomma, sappiamo bene che qua insomma è un periodaccio anche per proporre delle iniziative.
0: Indubbiamente. Bene, io ti ringrazio insomma del tempo che ci hai dedicato. Se insomma ci sono ulteriori notizie oppure succede qualcosa, questa radio è sempre aperta, no? Per raccontare le mobilitazioni, per, come dire, esprimere la solidarietà all'isola che resiste. Insomma, non avrei altro.
1: Ma guarda, no, io ringrazio te, ringrazio per la pazienza gli ascoltatori della radio, e insomma noi ci siamo e facciamo tutto quello che è umanamente possibile per esprimere la nostra solidarietà. Come dicevo, siamo preoccupati perché anche i nostri container sono fermi, non possiamo inviarli. Tra l'altro è la cosa che vorrei sottolineare, che con la causa di questa situazione gli spedizionieri, da quelli che erano dei costi due anni fa, container di 40 piedi lo si spediva spendendo più o meno 6.000 euro, con la guerra in Ucraina erano diventati 9.000, adesso gli spedizionieri ne chiederebbero 15.000, e questo capisci che insomma è un altro problema non piccolo da dover risolvere.
0: Sì, mi sembra veramente non piccolo, come dire, la pressione economica, il tentativo di appunto soffocamento è ad ampio spettro, non solo nei confronti appunto dell'isola dell'impedimento, ma anche nei confronti di chi vuole portare aiuti, portare solidarietà, ma portare anche qualcosa di materiale. Bene, io ti ringrazio e a risentirci allora.
1: Dai, grazie a te, grazie a tutti voi. Ciao.

0: light ain't guns like you out here in the west.
1: E ben tornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come dicevamo, oggi parleremo con te, insomma, di quello, degli ultimi aggiornamenti su quello che sta succedendo sia nei territori occupati della Cisgiordania sia in quelli di Gaza, perché insomma purtroppo è di queste ultime, cioè, ormai veramente è quotidiano, però insomma probabilmente le notizie che ci giungono soprattutto dalla striscia è, insomma, c'è stato ieri uno forse dei più grandi funerali, un'intera famiglia massacrata, di cui

0: ovviamente porti via anche la possibilità per tanti e tanti palestinesi di ritrovare i corpi dei propri congiunti. Mi senti?
1: Sì, ecco, sì, mi sento un po' piano però, ho sentito. Sì, questo funerale preparato dentro la striscia di Gaza, che oltretutto appunto è da notare che è un funerale dove sono state sterminate completamente due famiglie, quindi un numero altissimo di soltanto due famiglie che non esistono più, non hanno più altri discendenti, e quindi ecco, già di per sé questo è un fatto, che dire, gravissimo, allucinante da questo punto di vista. E dentro Gaza chiaramente questo orrore sta continuando, perché in ogni caso, come sappiamo, non sono stati attivati, non è stata attivata assolutamente la tregua, quindi continuano i bombardamenti, e questo purtroppo lo dobbiamo ricordare in continuazione, perché Netanyahu anche oggi ha dichiarato che non gli va bene nemmeno il disarmo e gli accordi sul disarmo di Hamas, quindi come si dice, sta prendendo tempo anche su quello per non andare avanti appunto così, nella fine di questo genocidio. Quindi continuare il genocidio è quello che a cui è interessato Israele, non soltanto il governo, evidentemente, perché non c'è nessuna parte del resto della società israeliana, ma anche della comunità internazionale, di fermare appunto quello che è in corso. E non lo stanno facendo, stanno invece continuando. Per esempio, no? Quella famosa linea gialla che poi è diventata la linea arancione, che delimita il territorio di Gaza. Ormai Israele sta sul 70, oltre il 70% del territorio della striscia. A questo si è aggiunto la costruzione di la chiamano muro di sabbia in questo momento. Quindi stanno tirando su delle colline praticamente che separano il territorio dove ci sono 2 milioni di sfollati e dal territorio che Israele si è preso, che in questo momento appunto sta velocemente, come dicevi, come accennavi, cercando di togliere tutte le macerie, togliere di fatto l'evidenza, togliere anche la possibilità chiaramente di poter trovare i corpi, che sappiamo non sono limitati alle 70.000 vittime che sono state fatte in questi quasi 3 anni di guerra, di genocidio, perché guerra, insomma, se la sono fatta decisamente soltanto loro. Ecco, quindi stanno togliendo, diciamo, tutte le evidenze. A questo dobbiamo aggiungere che ancora continuano a tenere chiuse le frontiere, non fanno entrare chiaramente i giornalisti, non ne parliamo, non sono assolutamente considerati per essere portati a conoscenza di quello che è la striscia, che è diventata la striscia di Gaza in tutto questo periodo, e la faranno vedere quando sarà fatta tabula rasa sulla maggior parte del territorio, e sul quale poi quello che ne vorranno fare, ma i propositi sappiamo quali sono in questo momento, che sono quelli che appunto quel territorio vuole essere preso completamente da Israele, dove da una parte appunto c'è la pressione di quei coloni che ancora stanno fuori, che non agiscono soltanto lì fuori dalla striscia di Gaza, ma che poi contemporaneamente agiscono anche nella Cisgiordania, quindi coloni che continuano ad attaccare anche dall'altra parte.

0: i villaggi palestinesi, i campi palestinesi, si profila, diciamo, un attacco anche molto forte a altri campi profughi. Voglio ricordare per esempio in Cisgiordania questa mattina c'è stato un attacco forte alla frontiera al checkpoint frontiera, insomma, non è, è un checkpoint di Calandia, nella parte, diciamo, dove risiedono i palestinesi, che oltretutto sono i palestinesi con carta d'identità di Gerusalemme, che sono stati attaccati dall'esercito in questo caso. Quando si parla di esercito, oltretutto ormai dobbiamo ricordare che non è solo l'esercito che agisce negli attacchi, ma sono anche i coloni che poi si travestono da esercito e continuano a fare questo. Ecco, tutta quell'area di Calandia in particolare è stata svegliata all'alba con attacchi alle abitazioni, sono state abbattute, così mi raccontavano appunto alcuni abitanti di quest'area, sono state abbattute delle abitazioni proprio lì, non si sa per quale motivo, perché comunque erano abitazioni, insomma, che stavano lì da molto tempo e quella dovrebbe essere una parte, diciamo, legale dove abita quella parte di popolazione che, ripeto, oltretutto sono gli abitanti di Gerusalemme che sono stati neanche buttati fuori da Gerusalemme, quanto hanno dovuto evacuare Gerusalemme per l'impossibilità di rimanere all'interno della città per i costi altissimi che ci sono dentro la città di Gerusalemme e poi per gli attacchi che comunque vengono fatti anche in quella situazione.
1: Sì, ecco, diciamo che il checkpoint di Calandia, per dare un'immagine anche geografica a chi ascolta questa radio, è un grosso checkpoint che divide di fatto Gerusalemme da Ramallah, no? E tutti quelli che erano i quartieri di Gerusalemme che ormai stanno fuori e quindi, come dicevi te, insomma, non fanno più parte di Gerusalemme, però insomma inizialmente era comunque l'area intorno a Gerusalemme.
0: Sì, sì, beh, certo, quasi tutta la geografia dei territori palestinesi che prima erano i territori o che stavano sotto l'area A dell'autorità o che erano comunque nell'area appunto di Gerusalemme, dove abitano altrettanto cittadini palestinesi. Sì, tutta un'area la quale evidentemente si stanno ulteriormente concentrando, quindi non bastano più nemmeno soltanto i territori palestinesi che vengono appunto attaccati, dicevo i villaggi, no? Perché i villaggi e i campi profughi li stanno quotidianamente attaccando e con i coloni e con i militari, ma anche le aree appunto della cosiddetta geografia internazionale di quel paese, di quella città, insomma Gerusalemme doveva essere una città condivisa, di fatto ormai è in mano quasi completamente alle colonie israeliane, solo quelli che vengono considerati i cittadini di Israele e non palestini, e non possono essere, secondo il loro punto di vista, cittadini arabi palestinesi.
1: Sì, infatti questa situazione si sta riproponendo, insomma, con tentativi di espulsione, ma anche di appropriazione di terra ormai in tutte le aree, no? Che vanno dalla Valle del Giordano ai villaggi intorno a Nablus, Hebron, più volte ne abbiamo parlato, ma dentro gli stessi quartieri di Gerusalemme, quante volte abbiamo parlato di quello che avveniva a Sheikh Jarrah o dentro le mura, dentro la città vecchia, no? Dove nel quartiere arabo, dove sempre di più ci sono anche lì le occupazioni di case da parte di coloni, il buttare fuori i residenti, i cittadini appunto palestinesi. Il tutto nel silenzio più totale, insomma, della, tra virgolette, della legalità, chiamiamola così, internazionale, per cui anche con tentativi di intimidazione molto alti. L'altro giorno ad esempio ci stava, non mi ricordo, insomma, dentro una corrispondenza che abbiamo fatto, non mi ricordo se con Michele Giorgio o con qualcun altro, parlava addirittura del tentativo di dare fuoco ad una casa con la famiglia palestinese all'interno, che per fortuna, insomma,
0: sì, nell'area di Nablus, sì. L'area di Nablus, diciamo, è proprio quella che viene quotidianamente attaccata. Adesso i coloni si sono concentrati lì vicino, già ci sono diverse colonie, ma diversi altri outpost, così si chiamano, quando iniziano a mettere le prime roulotte per prendersi maggiore territorio, appunto tutte intorno ai villaggi appunto di Nablus. Nablus è nella parte nord dei territori della Cisgiordania e quella è evidentemente un'altra delle aree che alla quale Israele è assolutamente interessato a evacuarla dai palestinesi e a prendersi le città. Chiaramente tutta l'opera di terrorismo che viene fatto nei confronti della popolazione, iniziano così, no? A mettere terrore tra la gente fino a che non se ne vanno. Non so se può essere considerata la pratica dei piccoli passi, però insomma diciamo che questi piccoli passi ormai sono diventati molto velocemente e purtroppo e qui è tutta la responsabilità internazionale che ancora lascia correre, lascia fare, lascia impunita, diciamo, questa modalità, nonostante sia assolutamente illegale a livello internazionale, ma che ancora Israele non accetta, non vuole ascoltare e non vuole prendere posizione. Non a caso appunto e la scusa rimane sempre la stessa, perché poi ci sono poche parole, altre parole da dire, insomma la scusa rimane sempre quella dei disarmare Hamas, anche se a Hamas per esempio nella Cisgiordania non c'entra manco niente, quindi non c'ha una questione di disarmo, visto che non ha svolto nessuna operazione militare o di contrasto a Israele in quel senso, ma che Israele comunque usa come scusa. Insomma, ecco, la narrativa che si continua, che continuano ad usare è quella di sconfiggere il terrorismo dentro il loro quello che considerano soltanto il loro paese.
1: Certo, la stessa narrativa che viene usata nei confronti del Libano, per cui anche lì il problema è: non me ne vado finché occupano terra, e poi si inventano non me ne vado finché non sconfiggiamo i terroristi che sarebbero gli Hezbollah. L'hanno fatto con Saddam in Siria, e invece più nonostante il nuovo governo per giunta con cui stanno in buoni rapporti, insomma da Allah a Monte Hermuz, com'è, insomma si sono presi altri pezzi del territorio siriano e da lì non se ne vanno. Quindi mi sembra che più che sconfiggere qualcuno, in realtà è ben pianificato l'idea di costruire la grande Israele, così come veniva
0: allargare. Ma poi io non mi soffermerei nemmeno soltanto alla grande Israele, perché se andiamo a vedere e per esempio facciamo un passaggio anche nel nostro paese, ma non solo, e vediamo come si stanno allargando e prendendo pezzi di terra, e ormai li stiamo listando in varie regioni d'Italia, per esempio in Puglia, per esempio su nel nord in Sardegna, ma adesso anche in Toscana, con oltretutto una modalità che è quella di che pare quasi etica, no? Ambientalista. Andiamo a installare dei pannelli agrofotovoltaici e andiamo a prendere riabilitare delle terre, che ecco, tutta questa narrativa, tutta questa operazione da una parte economica, ma io la chiamerei da una parte anche di occupazione ulteriore di terre altrui, che evidentemente Israele insomma non ha proprio nessun'altra modalità di svolgimento per prendersi parti del pianeta, oserei anche dire. Prima sentivo anche la trasmissione, le parole, le cose, quello che sta succedendo a Cuba, che oltretutto ha molte similitudini dal punto di vista e dell'attacco e del blocco,
1: dell'affamamento.
0: Esatto, e quindi insomma diciamo un progetto che purtroppo non so, noi lo vediamo, c'è chi non lo vuole assolutamente vedere e continua appunto a far riferimento appunto ad altro, la paura di doversi difendere da che cosa, quando poi appunto purtroppo invece ci dovremmo difendere da chi è usurpatore delle terre altrui, e oltretutto insomma crea quello che stiamo vedendo insomma un po' ovunque, la gente che scappa, l'immigrazione non è un dato così banale da questo punto di vista, decisamente molta di quella popolazione rimarrebbe volentieri nel loro paese, di fatto non ci può rimanere perché viene cacciata in altro modo, quindi ecco tutto torna da quel punto di vista e anche noi siamo sotto scacco di questa politica.
1: Sì, e soprattutto insomma di queste pretese da imperatore del mondo. Un'altra cosa che volevo chiederti è insomma quanto scalpore ha fatto, oppure come potrebbe essere anche questa non una novità, no? Però insomma il piano che aveva Ben Gvir di usare i coccodrilli, no? A protezione, non so, a difesa dopo i cani, dopo non so quanti altri animali, comunque il piano coccodrillo per i carceri, per i palestinesi, quello che insomma fa scalpore, almeno a me, cioè veramente lascia inorridita, è che è vero che la Corte Suprema israeliana blocca questo piano, ma perché è preoccupata per i coccodrilli, per i rettili, non per proteggere i prigionieri palestinesi, con tutto questo che questo criminale appunto con tanto di titolo e forse di qualche piccola penalità messa in atto anche dall'Unione Europea, no? Alcuni limiti ai suoi movimenti di circolazione, insomma dopo tutto quello che ha fatto ai prigionieri e fa insomma tutte le sue dichiarazioni, i video che pure girano impuniti, ha il coraggio di dire e di fare. Ecco, su questo
0: sai, più che scalpore, cioè ormai non ci sono neanche più parole, insomma la follia di quell'individuo, ma purtroppo appunto ripeto non è soltanto di quel governo, non è soltanto di quell'individuo, ormai è diventata una modalità, cioè va tutto bene per la sicurezza di Israele, per la sicurezza di quel paese, quindi cioè, io sinceramente non saprei che dire, non ho parole nel poter così parlare di questo tipo di avvenimento, insomma io adesso poi non ho neanche idea di come possono concepire le piscine intorno alle carceri israeliane dove mettere i coccodrilli, insomma ecco veramente insomma è tutto molto così allucinante,
1: surreale, no? Sì, parlavano stavano già facendo delle trincee intorno alle carceri finché è arrivata questa protesta dell'associazione ambientalista.
0: Devono dare quel tocco green alla situazione, anche loro sono d'altra parte, sono molto così sensibili alla causa ambientale e quindi insomma sia mai che mettono i coccodrilli lì poverini a prendere il sole in attesa di mangiare qualche uomo che scappa dalle prigioni israeliane.
1: Sì.
0: Che quale altre parole possiamo spendere per questo, veramente insomma certo anche già parlarne diventa lo scoop del momento, che però appunto in questa situazione credo che non ci sia bisogno di tirare fuori ulteriori scoop, insomma considerando che appunto che continua ad andare avanti, è in corso il genocidio del popolo palestinese in tutto e per tutto, e purtroppo non c'è nessuna azione che in questo momento sia in grado di fermare questa situazione. Quindi ecco, questa è la cosa più allarmante. Oltretutto in questo momento, insomma, chiaramente di bassa attenzione, assolutamente di bassa attenzione, perché poi insomma se vai a vedere come viene trattato il tutto, no? Ogni giorno i nostri media, anche quelli internazionali, insomma, raccontano che da una parte che stanno facendo accordi e gli accordi vanno bene, parlo anche dell'Iran, no? La guerra un giorno sì, un giorno no, un giorno sì la vogliamo fare, un giorno no non la faremo, perché noi siamo, ecco, tutta quella modalità non fa altro che distogliere dall'attenzione di quello dei passi che invece poi concretamente si fanno,
1: quello che avviene quotidianamente, diciamolo, anche perché esatto. Poi alla fine ci si sta un pochino dico purtroppo abituando, no? Nel senso che poi i nostri mezzi di informazione, pensa ai telegiornali, è vero, riportano, dicono 13 palestinesi uccisi, 5 palestinesi morti, eccetera, danno i numeri, però uno si abitua, cioè è come se ci fosse piano piano, a forza di ripeterla una notizia, uno si abitua a pensare che sì, insomma, in quell'area si muore, i palestinesi è quasi normale
0: che debbano morire
1: perché sono capitati e stanno in mano non si sa bene a chi, insomma, no? E mentre se poi avviene, non so, qualsiasi cosa, ma piccolissima, anche semplicemente uno alza la voce, quale crimine, no? Viene messo, e quindi viene, insomma, molto amplificato, e questo ci fa capire, no? Antisemita, oppure insomma questo attacco brutale, violento, perché magari uno dice è criminale, meno male che insomma forse alcune tentativi, la stessa sentenza ultima di una corte della Germania che alla fine ha assolto una donna, appunto, che aveva paragonato i crimini dello Stato di Israele ai crimini nazisti, no? Quando in un primo momento era stata condannata, forse, insomma, come dire, fa ben sperare piano piano che ci sia un cambiamento, no? di visione, o il tentativo, appunto, di poter in qualche modo bloccare queste censure continue, no? Fatte anche, appunto, di penalizzazione, difesa a oltranza rispetto a uno Stato che mette in atto i peggiori modalità, assetti coloniali, e non del colonialismo non solo passato, ma anche di quello che possiamo immaginare per il futuro, no? Perché se potevamo immaginare che nell'Ottocento, insomma, come dire, alcuni stati europei potevano andare in Africa o in Asia occidentale e fare quello che gli pareva, oggi sotto gli occhi di tutti, insomma, diventa ancora più scioccante che si possono mettere in atto determinate pratiche di tortura, di, appunto, di affamamento, di brutalità, l'uso, insomma, sì, non solo dei coccodrilli, ma di cani, dei droni, di sperimentazioni di armi su popolazioni inerme, la mancanza di acqua e tutto il resto, così impunemente, no? Quasi giustificando il tutto in virtù
0: la giustificazione, certo,
1: della propria sopravvivenza. Bene, non so se tu sei in grado anche di, insomma, parlavamo di quello che avviene giù, ma sei in grado anche di darci un quadro invece della solidarietà con la Palestina a livello non solo nazionale e anche internazionale, se qualcosa anche si sta muovendo in questo periodo.
0: Sì, diciamo che in qualche modo non si è mai fermata, quantomeno quella parte di solidarietà internazionale, insomma, non si è mai fermata in nessun paese. Stavo vedendo in questi giorni anche delle grosse proteste in Australia, e non solo, insomma, un po' in tutte le città europee, in tutti i paesi, insomma, anche in Italia. Queste, diciamo, sono parti che evidentemente la società civile, insomma, ha messo in conto, appunto, nonostante tutte le difficoltà e le impossibilità, insomma, di creare qualcosa di fare una pressione concreta verso i governi, e quantomeno appunto non si fermano. Ci sono appunto anche in questo periodo di grosso caldo d'estate, eccetera eccetera, tutta la situazione in generale, ci sono comunque momenti appunto di e manifestazioni da una parte, ma anche tantissime iniziative. E ecco, un'altra che voglio sottolineare è quella che purtroppo, per esempio, la popolazione di Gaza, ma non solo, però insomma la popolazione di Gaza, che è quella in questo momento chiaramente che subisce di più, paga di più il prezzo della chiusura di quel pezzettino di territorio che è rimasto. Ecco, tutti gli aiuti che continuano a non arrivare, perché a Gaza non arrivano gli aiuti, appunto, sempre perché siamo in contatto e continuiamo a sostenere diversi diciamo, chiamiamoli progetti, ma chiamiamoli voleri, richieste della popolazione di Gaza, continuano a non entrare e cibo e medicinali. E il cibo, se non hai i soldi, chiaramente non ti viene neanche portato, insomma, a destinazione, non sei in grado di riceverlo. Quindi ecco, il blocco totale, ancora ci sono ancora container, stavo sentendo prima su Cuba, c'è il blocco dei container, l'aumento dei costi di quanto e poi anche il blocco per l'entrata dei container, stessa cosa continua ad accadere su Gaza. Sono passati 3 anni e ancora continuano a rimanere fuori container interi di prodotti alimentari, ma di prodotti di prima necessità, a cominciare appunto dalle medicine, dalla parte insomma sanitaria, che non viene sostenuta nel modo più assoluto. I pochi medici che riescono a entrare anche a livello internazionale dentro Gaza, chiaramente parlano di una situazione che è sempre più al collasso. Ecco, lì non c'è possibilità. Molte delle vittime che continuano ad esserci a Gaza, a parte i bombardamenti appunto notturni, ricordo che i bombardamenti notturni si svolgono quotidianamente, non un giorno sì, un giorno no, quotidianamente. Quindi ogni mattina purtroppo ci si sveglia con immagini che ci vengono mandate di attacchi che vengono fatti. Ecco, chi si salva dal bombardamento non ha nemmeno la possibilità di essere curato se viene ferito. Il confine ancora di Rafah rimane comunque chiuso, anche per le uscite dei casi sanitari, no? Che tanto insomma qualcuno insomma si era prodigato a far uscire casi sanitari per mandarli magari a curarsi di fuori, da una parte in Egitto, ma poi anche all'estero. Ecco, anche questi sono completamente fermi, è quasi impossibile insomma uscire da lì. Quello che Israele vorrebbe è che ci fosse un'uscita di massa, cioè i palestinesi si devono togliere dalle scatole, perché quel territorio purtroppo, e lo stanno facendo appunto attraverso tutti questi metodi. Uno è quello del blocco di tutti i materiali necessari, e l'altro è quello dei bombardamenti che continuano imperterriti.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, se vuoi ricordare qualche appuntamento, oppure insomma dove dopo ricorderò quelli di Roma, però ecco, se tu ne hai altri.
0: Sì, no, so che ce ne sono tanti anche in Sardegna, e so che ce ne sono diversi. Adesso io non sono concentrata su tutti gli appuntamenti, però so che appunto ce ne sono diversi, si possono trovare sui social, comunque questa comunicazione quantomeno esiste, e quindi insomma volendo ognuno può trovare un proprio spazio, ecco.
1: Certo, lo può trovare sia nelle aree di residenza, sia nelle aree dove chi può, va in vacanza, perché in effetti, sì, come dicevi te, Se pensiamo alla Sardegna, sono parecchie le mobilitazioni che ci sono state e ci sono in questi giorni, compreso il giovedì al Poetto, poi l'altra settimana pure ci sono state, sì, che è la spiaggia di Cagliari, no? Ci sono stati, esatto, diversi appuntamenti, e mi sembra che proseguiranno anche per le prossime, per i prossimi giovedì,
0: per le prossime settimane.
1: Sì, per le prossime settimane.
0: Va bene.
1: Allora, ancora grazie, sempre Palestina Libera.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera.

0: quando sono le 8 e 4 minuti, un buongiorno a tutte e a tutti. Questa è Radio Onda Rossa, gli 87.9 in FM, e un buongiorno a chi è con me.
1: Buongiorno.
0: Prima di iniziare con la consueta rassegna stampa della giornata, c'è, insomma, vi ricordiamo l'agenda e gli appuntamenti, o l'appuntamento, diciamo, al momento almeno previsto per oggi. Ricordiamo Cinema in Piazza per la Palestina. E il 7 agosto, quindi oggi, presentazione del libro di Canafani, La rivolta del 36-39 in Palestina, a seguire proiezione del film sulla rivolta dalle ore 21 ad Albano, quindi piazza della Rotonda ad Albano, appunto. Questo è l'appuntamento, diciamo, previsto per la giornata di oggi. Non ci sono, insomma, al momento altri appuntamenti, e quindi ci prendiamo ancora qualche secondo prima della canonica sigla della rassegna, e poi iniziamo con la lettura dei quotidiani.

0: accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: E dopo la sigla, di nuovo buongiorno a tutti e a tutti, sempre sugli 87.9 in FM, Radio Onda Rossa. Iniziamo con la carrellata delle prime pagine dei quotidiani di oggi, iniziando dal Corriere della Sera. Chiaramente c'è, insomma, un po' tutti i quotidiani, viene ripresa la notizia di ieri, la morte di Francesco Guccini, e anche il Corriere della Sera dedica la fotonotizia al cantautore. Addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore, nato nel 1940 e appunto deceduto ieri.
3: No, dici, ti guardavo per dire, comunque ci ha accompagnato per un bel pezzo, era anziano.
2: Era, insomma, sì, diciamo era grande, però sicuramente anche grande è stata la perdita. E altre notizie dal Corriere della Sera, oltre appunto alla fotonotizia, anche nelle pagine interne ci sono tanti ricordi, interviste e quant'altro, non solo sul Corriere della Sera. Poi Covid, Conte accusa Meloni, un diritto cercare la verità, il leader consegna ai PM una lettera anonima sulle mascherine, scontro in commissione, Fratelli d'Italia accusa Conte, accusa di fare comizi. Ora, onestamente, anche da altri quotidiani, ma in generale anche ieri dicevamo a microfoni spenti che a un certo punto la pagina web del Corriere della Sera ieri sembrava di essere tornati nel 2019-2020, perché tra gli Stati Uniti con l'accusa a Fauci e appunto la commissione di Conte c'erano notizie tutte sul Covid, a mio avviso spiegate molto male, più che altro di questa commissione e dell'accusa di Conte a Meloni non si capiva bene un pochino il filo cosa fosse, un pochino viene riportato nelle pagine interne che poi ci andremo a leggere con più calma. E altre notizie appunto sempre sul Covid, il Senato USA, Fauci colpevole di oltraggio, sempre per diciamo in quegli anni, in quel periodo. E poi si parla sempre di USA e i giovani socialisti dividono la sinistra, un articolo, comunque un commento di Federico Rampini, e quindi sta bene lì. E poi abbiamo l'Italia e l'ondata di afa durerà per altri 10 giorni, 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre. Le ondate di caldo del 2026 sono la conferma di una nuova normalità estiva legata alla presenza costante e prolungata dell'anticiclone africano che ha scalzato ormai in Italia e in Europa quello atlantico. Così il 2026, con i suoi 22,72 gradi, si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre a livello globale, insomma superando anche il record del 2024 che aveva stabilito un ulteriore record. E poi anche notizie di cronaca da Milano, 5 vigili in cella, squadretta fuori legge, arresti illegali e peculato, questa è l'accusa. E poi

0: notizie di sport. Pellacani, storico One Plan, è il quinto oro, la tuffatrice agli europei vince 5 ori su 5. Insomma, queste sono le notizie che il Corriere riporta oggi in prima pagina, e non so se tu hai già pronta un'altra prima pagina, e lascio a te la parola.
1: Eh sì, dunque, io ho due pagine davanti a me, una è Repubblica e l'altra è quella del Manifesto. Parto da quella di Repubblica, visto che, insomma, così per essere sulla scia di... del tuo Corriere della Sera. Repubblica sostanzialmente dedica l'intera pagina a Guccini, a Francesco Guccini, una grande foto centrale con il primo piano di Francesco Guccini, il titolo Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto: è con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. L'editoriale di Michele Serra è evidenziato a centropagina su Guccini. Il gigante era stanco, gli ultimi anni gli erano pesati molto, i suoi anni pieni di acciacchi e gli anni del mondo, un mondo che lui non capiva più, lo scrutava da lontano, rintanato nella sua casa di Pavana, al confine tra Emilia e Toscana. E ciò che colpisce oggi è che Repubblica sostanzialmente dedica a Guccini qualcosa come le prime 10 pagine. Gli articoli saranno di Viola Ardone, Gino Castaldo, Crosetti, Luigi Manconi, Emilio Marrese. Vediamo se poi all'interno ce ne sarà qualcuno di questi che ci risulta più interessante da leggervi. Impressionante un po' il fatto che tutta la stampa oggi si svegli, stampa, governo, Parlamento, si svegliano tutti grandi ammiratori di Guccini.
0: Da sempre stati,
1: esatto. A volte ci viene da domandarci se qualcuno l'abbia capito, e credo che ce lo sia domandato anche lui ad un certo punto, e comunque anche noi più tardi, a fine rassegna stampa, verso le 10, proveremo a ospitare una voce che ci racconta un po' il legame pure fra i movimenti, invece, Francesco Guccini, come lui abbia supportato anche, diciamo, varie, credo addirittura forse questa radio, ce lo facciamo raccontare. E sempre dalla prima pagina di Repubblica, dopo questo breve, diciamo, così fuori tema, Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte, quindi richiama un po' quello che avevi anticipato tu, un articolo di Giuliano Foschini. Doveva essere la prova regina contro il governo Giuseppe Conte durante la pandemia, rischia di trasformarsi nel più grande problema della commissione parlamentare che su quella stagione sta indagando. La storia è quella di JC Electronics, la società finita al centro del contenzioso sulle mascherine. Per mesi la maggioranza l'ha indicata come il simbolo degli sprechi e della presunta irregolarità. Non si aspettava la commissione un contrattacco così duro da parte di Giuseppe Conte, quindi un po' un boomerang, questo tema delle JC Electronics, che già viene seguito da un po' moltissimo dal Fatto Quotidiano, che infatti stavi leggendo prima. Poi sempre in prima pagina un articolo di Elena Stancanelli, La meglio gioventù con Spin Time, di ieri la notizia, eppure dopo proveremo a vedere se riusciamo a metterci in contatto con qualcuno di Spin Time. La notizia in serata che la proprietà non si sarebbe rifiutata di vendere lo spazio al Comune di Roma. Immaginiamo le enormi, io ipotizzo le enormi pressioni da tutte le parti che, contro questa vendita, visto che, non lo so, questa è una mia illazione, ma visto lo scontro frontale che c'è tra contro anche il Comune di Roma su questo. Comunque è una Stancanelli che evidentemente ha in simpatia Spin Time, ma a mia memoria non ha in simpatia tutte le battaglie dei movimenti per il diritto alla casa, ma approfondirò questo prima di andare oltre. Dove sono oggi gli angeli del fango? Mi sembra già di sentirli i profeti del buon tempo che fu in malinconirsi e mugugnare sconsolati il 4 novembre di quest'anno, quando cadrà il 60° anniversario dell'alluvione di Firenze. Rimpiangere la meglio gioventù che allora arrivò da tutta Italia a salvare la città. Evidentemente fa questo collegamento con quelli che allora andarono aiutare dopo l'alluvione, i volontari che andarono a aiutare dopo l'alluvione di Firenze. Poi per quello riguardo la pagina pubblica è finita, perché appunto c'è una piccola cosa sullo sport, una cosa sulle ricette che ci saltiamo, ed era questa, diciamo, si conclude così.
0: E continuiamo con la lettura, passiamo al Fatto Quotidiano. Qui c'è appunto invece la fotonotizia. Stavo vedendo, ho pensato fosse quello di ieri, perché non c'era Guccini da nessuna parte, ho detto forse ho sbagliato, invece no, cioè, è in fondo,
1: loro, okay, loro
0: esatto, hanno fatto una prima pagina un po' diversa. Chat, nuovo terremoto, possibili reati di ministri, questa è la fotonotizia con questi collage, mi viene da dire, abbastanza improbabili, che però loro tanto piacciono. Però caso, vediamo un po', la D del MEF parla coi politici, incluso Crosetto, Monte dei Paschi di Siena, la notizia sì, la lettera dei PM, la procura di Milano alle Camere, gli SMS vanno autorizzati per verificare le parole del dirigente Sala. Insomma, diciamo che il Fatto Quotidiano apre con tutt'altra notizia, e poi riprende appunto il tema delle mascherine e appunto quello che poi insomma anche il Fatto ha seguito con dall'inizio, come anche tu dicevi prima, commissione Covid, dell'ex premier risponde per oltre 5 ore, Conte contro Mister 100 milioni e le dogane sbugiardano Fratelli d'Italia. Questa è insomma il modo in cui viene lanciata la notizia. C'è un accenno a Guccini, cantatore che voleva soltanto essere uno scrittore, pagina 14 e 15 del Fatto Quotidiano. Poi insomma, diciamo, queste sono anche qui una prima pagina abbastanza scarna. Si accenna alle liti sulla nuova legge elettorale, si parla di Russia, e Russia all'assalto delle due roccaforti ucraine rimaste, poi insomma, ecco, forse c'è una notizia interessante a pagina 8, vado velocemente insomma un attimo a recuperare agli interni, solo per accennare, perché Grosseto contro i pannelli solari dell'apartheid, la ditta Procoloni. Grosseto è rivolta contro il fotovoltaico made in apartheid, affidato all'azienda israeliana che costruisce colonie l'impianto. Quindi l'articolo di Riccardo Antoniucci, vediamo un po' che cosa, insomma, sulla carta è un investimento in energia pulita, ma a realizzarlo c'è un soggetto invischiato nelle pratiche di apartheid e violazione dei diritti umani in Palestina. Nella frazione Ribolla del comune toscano Roccastrada, provincia di Grosseto, è in gestazione il progetto di un impianto agrofotovoltaico affidato a una costola del gruppo israeliano Shikun Binui. Il nome significa abitazione e costruzione. Il colosso dagli anni 80 si occupa di edilizia e infrastrutture anche energetiche, ma lo fa spesso nei territori palestinesi occupati oppure nel Golan occupato in Siria. L'articolo poi continua, lo riprenderemo più tardi nelle pagine interne, perché penso che sia l'unico a darne conto. A te la parola per altre prime pagine.
1: Allora, intanto vabbè, volevo un attimo chiudere perché prima avevo fatto il mio sproloquio su Elena Stancanelli, mi sono andata a riguardare perché esattamente come mai mi così bruciasse nell'orecchio questo nome, mi riferivo alla vicenda del 2019 che insomma che c'ha un'età ma non è troppo tempo fa, quando Elena Stancanelli con un tweet se la prese con un ragazzo di Torre Maura che... aveva preso parola contro un attacco fascista, quindi con un coraggio diciamo piuttosto notevole pubblicamente prese parola, e lei di tutto questo suo coraggio illuminò soltanto con un tweet il fatto che non si era espresso in un buon italiano, quindi questo purtroppo io non riesco a dimenticarlo quando parla poi.
0: Ma fosse solo questo mi verrebbe da dire, guarda, io meglio guarda, mi tolgo il microfono e lascio a te la parola,
1: perché questo veramente fu notevole. Ma detto questo, non ci dilunghiamo, stiamo facendo la rassegna stampa e passiamo alla prima pagina del Manifesto. Il manifesto dedica una foto centrale che è diciamo un concerto visto dal lato palco, quindi un concerto si vede sostanzialmente il pubblico, illuminava l'aria, il titolo ha messo in musica e soprattutto in parole almeno 5 decenni di storia del paese, popolare e colto, bonario e tagliente, impegnato ma senza dogmi e certezze, le sue canzoni sono entrate sotto la pelle a più generazioni, musico e poeta Francesco Guccini è morto. E questo titolo sembra richiamare Il Dio è morto, una delle sue canzoni più famose. E, due editoriali sul lato destro, le sue canzoni, sulla locomotiva da pubblico a comunità di Alberto Piccinini, la storia ci racconta come finì la corsa, la macchina deviata lungo la linea morta e pensare che a un certo punto, molti anni fa comunque, ci sembrò poco elegante, un tantino grossolano e retorico, il rituale di alzare il pugno in corrispondenza del grido. Seguirà pagina 3, vedremo che ci dice magari, che ci racconta Alberto Piccinini. Poi sempre su Guccini, le narrazioni epafaniche di un inventore, cantatore, ma anche scrittore di racconti e romanzi, come Croniche epifaniche, Vacca d'un cane e Tralumnescuro, narrazioni delle radici e di Pavana, storia Emilia Romagna. Infatti fu narratore anche dell'Appennino tosco emiliano, dei suoi dialetti, delle sue lingue, insomma effettivamente eclettico, almeno su quello che riguarda il racconto della nostra cultura e delle nostre lingue. E poi in prima pagina, sul Manifesto, ovviamente a centropagina, ovviamente, insomma, per fortuna direi, articolo su Spin Time a rischio, la proprietà fa muro, trattativa con il Comune di Roma va male, vendita rifiutata, resta il presidio. Il fondo SGR, proprietario dell'edificio di Spin Time Labs a Roma, ieri avrebbe per la prima volta rifiutato l'offerta di un acquisto da parte dell'amministrazione capitolina, che dopo l'incendio di una settimana fa stava cercando di comprare il palazzo in cui da 13 anni vivono oltre 400 persone. Sul tavolo c'era anche un possibile accordo ponte per cercare di far rientrare gli abitanti e tamponare la crisi, mentre continuare a discutere. Il fondo avrebbe usato l'argomentazione che meglio conosce: l'offerta economica sarebbe insufficiente. Ieri sera, intorno alle 21:30, non era arrivata alcuna dichiarazione ufficiale dalla proprietà né dal comune. Gli attivisti restano in strada sotto il sole cocente. Oggi alle 17:00 nuova assemblea. La trattativa non è conclusa, ma il comune potrebbe ripiegare trovando nuovi alloggi e uno spazio differente per le attività sociali. Ma così si disperderebbe la comunità che rende viva l'esperienza di Spin Time. Naturalmente questa radio segue bene questo argomento e vediamo se dopo riusciamo anche a dare voce direttamente. Però su Spin Time, sul Manifesto, c'è anche un articolo collegato alla vicenda di Spin Time di Sandro Medici, ex presidente municipio e candidato, mi pare, a Comune di Roma in passato. Nuove dinamiche della rendita se la speculazione torna al centro. è un cambiamento che si va consolidando, quello che sta vivendo Roma in questi ultimi anni. Le mire del capitale immobiliare si stanno definitivamente spostando dal tradizionale espansionismo edilizio verso progetti di riconversione di fabbricati in disuso. Questo magari questo sì, ce lo leggiamo dopo, perché ci ricorda tanti altri progetti che stiamo vedendo, i social hub, i mercati generali, eccetera eccetera. E sempre dalla prima pagina il manifesto, la commissione Covid, mascherine, Conte si difende e attacca, l'abbiamo già letto su altri giornali. E poi di nuovo Franco Gabrielli, da voce a Franco Gabrielli, ex prefetto, intervista al manifesto dell'ex capo della polizia, scusate, Franco Gabrielli, in piazza: serve comprensione reciproca, come a Roma, a Bologna l'Epore ha fatto bene a convocare una manifestazione sul fermo preventivo, in Val di Susa si è visto che è inutile. E, su, diciamo questo sulle varie posizioni all'interno dell'universo della polizia. Il limite ignoto, invece, si passa alla guerra in Ucraina. Senza contraerea, Kiev pensa all'inverno. Nell'ultimo mese di attacchi russi in Ucraina hanno nell'ultimo mese gli attacchi russi in Ucraina hanno causato danni enormi e decine di morti. Le promesse USA e UE non fermano i missili. Intanto in Germania sale la tensione dopo il drone all'aeroporto di Lipsia. E ancora su Israele, messianismi, grande Israele senza confini, coloni israeliani alla conquista, sempre più violenza armata. Questa è una notizia ormai quotidiana, che però sono pochi giornali a cui danno che gli danno spazio. All'intera coloni israeliani alla conquista sempre più violenta e armata dell'intera biblica terra di Israele, della Cisgiordania a Gaza, dalla Siria meridionale al Libano meridionale, con la benedizione del governo Netanyahu e di buona parte della Knesset, ma anche delle organizzazioni sioniste cristiane decise a liberare la terra promessa dai non ebrei, i palestinesi. Torna in auge il progetto dei pionieri di Bashan, che puntano a colonizzare il governo siriano e oltre. La vignetta di Michael e Mirko che dice: è morto Cuccini, e l'altro risponde: quindi la situazione poteva peggiorare. Fine. E questo è tutto, mi sembra, dalla prima pagina del manifesto, che sopra fa qualche riferimento culturale che riguarda Alias, insomma articoli di cultura che non c'è. Un articolo dall'India, il giro di vite di Modi contro gli scarafaggi, parte dalle ragazze che lo hanno attaccato online. Ma questo di Matteo Miavaldi, questo magari ce lo potremmo anche leggere nelle pagine interne se abbiamo tempo, perché effettivamente approfondiamo, insomma, almeno nel mio caso non molto spesso i temi legati a Modi e all'India. E hai ancora qualche giornale?
0: Ho ancora Domani, mascherine, Conte al contrattacco, le accuse alla SPA pagata da Chigi, il leader 5 Stelle davanti al plotone d'esecuzione, tra virgolette, della commissione sulla gestione della pandemia: ho presentato un esposto in procura sui dispositivi fallati dell'azienda, risarcita con 100 milioni. Poi questa è, insomma, questa è la notizia in alto, diciamo che il Domani da un punto di vista grafico divide in quattro la prima pagina. Sulla sinistra abbiamo i due commenti, uno di Piero Ignazzi su, proprio su Conte e sul a sua detta la necessità di cambiare per poter governare. Titolo è: se l'ex premier non cambia può scordarsi di governare. Si parla quindi della sua ambizione politica. E poi l'altro commento appena più in basso, Trump furioso con Exit sul fronte Iran, grande caos alla Casa Bianca, e quindi si parla di politica estera, che forse nelle altre prime pagine effettivamente c'è poco e niente oggi, pensandoci un attimo. E poi E poi si parla di Guccini, addio al maestro, il secolo di Guccini, il cantatore si è spento nella sua pavana sull'Appennino emiliano, ci lascia un grande narratore ironico, pungente, un intellettuale che diffidava degli intellettuali e che ha unito più generazioni, con diversi articoli all'interno, nelle pagine interne. Poi sì, c'è un accenno insomma, a altre brevi notizie. Caldo estremo, mai visto in Europa, un caldo così. Poi la memoria di Marcinelle ci inchioda alle colpe di oggi. E poi un accenno di un articolo di Pippo Russo sulle pagine sportive, il fair play finanziario è per pochi, i club dei super ricchi lo ignorano, quindi si fa riferimento a delle, diciamo, regole di mercato all'interno del calcio. Faccio una lascio a te modo, se insomma, anche per una bella selezione. Così intanto mi leggo ancora qualche altra prima pagina sparsa qua nel giornalone.
1: Sì, assolutamente. E io avevo aperto nel frattempo, non so se anche tu, qualcuna delle prime pagine dei giornali della destra, diciamo, più.
0: No,
1: più
0: non retriva. Me la sono ancora sentita.
1: Sono ancora le 8:32. Anzi, con l'occasione vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.9, se ci volete chiamare il numero 06 49 17 50, solo per stomaci forti, un'occhiata al volo alle pagine dei giornali. Insomma, stavo guardando, aperto la prima pagina del Foglio, ovviamente, scusate, del Messaggero, ovviamente questi sono i giornali online, quindi con aggiornamento diverso da quelli che abbiamo letto prima, e sono i cartacei aggiornati a ieri notte. Questi sono online, teoricamente più aggiornati. Il Messaggero, prima notizia piccola, una nuova eruzione dell'Etna, poi gli aumenti agli statali, poi insomma, la foto grande, la prima foto grande dedicata a Francesco Guccini. È già lì, so come mai il Messaggero, però vabbè, insomma, Messaggero, addio Guccini, la locomotiva si è fermata, patrimonio inestimabile di musica, libri e poesia. Successivamente invece Covid, Conte, da me nessun illecito, e porta in procura un documento sui 100 milioni di euro alla JC Electronics per le mascherine, botta e risposta con Meloni. Il caldo, vediamo, no, mi incuriosisce, caldo, le prossime estati saranno anche peggio, tetti, antiradiazioni e isolanti, così ci difendiamo. Piace che c'è un risvolto sempre un po' edilizio, no? Un po' bisogna costruire ancora qualcosa per salvarsi da questo caldo, non smettere di costruire qualcosa.
0: Tutto questo verde, insomma.
1: Esatto, è troppo. Poi la Transmontana, l'Italia non ha messo a parte civile, il no della comuna di Sion, non è parte lesa l'Italia, e questo insomma andando giù, insomma, si va un po' indietro. Putin, guerra in Ucraina, Putin può testare NATO con attacco limitato, Trump Patriot a Zelensky, servono anche a noi, su, diciamo, le notizie degli ultimi tempi sul fatto che le armi starebbero finendo. Questo insomma è quell'allarme che lancia da più parti, va un po' sfaccettata questa notizia. Allora il Foglio invece attacca Giuseppe Conte, il è proprio, sì, diciamo, prima di Guccini c'è Conte, il misterioso e inspiegabile talento di Giuseppe Conte, l'ex premier pentastellato, è un disastro, dicono loro, però può vantare dei successi non da poco, dall'avere chiuso l'Italia al momento giusto all'introduzione in dolore del reddito di cittadinanza, un articolo niente poco di meno che di Giuliano Ferrara. Le carte della finanza che scagionano Conte e Arcuri sulle mascherine cinesi, in un'informativa del 2021 la Guardia di Finanza afferma che durante la pandemia le mascherine dalla Cina vennero acquistate a un prezzo inferiore a quello di mercato, E poi Conte va all'attacco sul Covid e marca la distanza da Draghi persecutore. In commissione l'ex premier rivendica l'operato del suo esecutivo rosso-giallo tra colpi di teatro e documenti inediti sulla JC Electronics di Dario Bianchi, l'imprenditore vicino a Fratelli d'Italia che ha incassato 100 milioni sul governo Meloni. Vabbè, il Foglio dà un po' più un quadro, diciamo, un po' più magari... sfaccettato, riuso questa parola, del tema delle mascherine, che cui invece gli altri giornali danno, insomma, adesso vedremo anche, mi sembra, Il Tempo, un taglio molto diverso. E poi Guccini, ovviamente. Il Tempo, prima notizia, Grants Montana, la procura di Sion respinge la costituzione di parte civile dell'Italia, poi il ponte sullo stretto, dal consiglio, lavori pubblici, l'ok per la progettazione esecutiva, e poi una notizia sui Maranza a Roma, Maranza al Colosseo, la caccia continua.
0: Che qua è...
1: No, non ci dice perché così la butta lì, ci sta sempre bene, diciamo, e, andrebbe aperto l'articolo, non l'ho fatto effettivamente, e, poi un articolo, Spagna Intelligence conferma rischio nuova invasione, niente allarmismi, mi raccomando, non giochiamo sull'allarmismo. E poi retroscena che rimette nei guai Infantino, insomma, varie altre. Ah, e poi le 10 domande del Tempo per l'ex presidente del Consiglio, credo che nella versione cartacea, che è una, diciamo, un articolo di Capezzone, abbia più spazio questo, ma purtroppo noi non l'abbiamo e non poi la possiamo leggere. In ultimo, Libero, che chiaramente spinge sull'acceleratore in direzione contraria ad altri, la figuraccia di un ex premier disabilitato e la lettura e la lettera anonima dalla pattumiera è all'angolo. Questo è quanto, come legge la realtà Il Foglio. Ultimo sfregio, vabbè, questo è un articolo, no scusate, quello era l'articolo, primo titolo grande, di Alessandro Sallusti, dedicato a Giuseppe Conte, alla commissione, alla sua audizione in commissione d'inchiesta sul Covid. E invece poi si passa a un'altra notizia che leggo il titolo perché, insomma, è così, è significativo, anche se purtroppo non so dirvi di cosa si parla. L'ultimo sfregio della sinistra, vogliono togliere la spiaggia alle suore. E non sappiamo cosa sia, vabbè. E poi di nuovo Conte, sulla moglie di Giuseppe Conte. E ultima, ve la leggo perché sempre da indicazione più di chi sia più che della notizia di chi sia Libero Quotidiano, il 92% degli elettori PD voterebbe Schlein, il sondaggio spazza via Elly Schlein. Questo è quello che dice Libero Quotidiano. Hai ancora tu per noi?
0: No, al momento forse, insomma, vabbè, insomma, poi tutte le prime pagine parlano di Guccini, La Stampa tra la Via Emilia e l'infinito, si parla di calcio, insomma, diciamo, le notizie sono un po' tutte quelle, forse La Stampa dà spazio alle parole del Papa contro i potenti della terra, inventano fantasmi nemici per umiliare gli altri, pericoloso intrecciare religione e nazionalismo, e giovani riuniti ad Assisi assicura voi siete l'esatto opposto dei fondamentalismi. E questo è un'altra prima pagina, diciamo, la sintesi su Guccini dei giornali di destra è che fondamentalmente, cioè, le stavo guardando un attimo, fondamentalmente parte se, tra un po', insomma, dico che se lo accollano, ma poco ci manca, ma diciamo che la sintesi era che poi alla fine non era tutto sto comunista, insomma, alla fine
1: era
0: bravo
1: a
0: scrivere, era un po' per tutti, esatto. Infatti tant'è che il giornale scrive, esatto, il compagno che conquistò il cuore della destra, insomma, quindi alla fine,
1: vabbè,
0: esatto.
1: Se pensavo che Salvini ha detto che cantava De André, vabbè,
0: esatto, quindi è tutto buono, insomma, poi bisogna capire pure quello che hanno capito di tutto ciò. E quindi no, direi che ci siamo, quindi magari ci fermiamo con un po' di musica proprio appunto prima di leggere le pagine interne.

0: E torniamo in voce dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Sono le 8:46. C'è stato un incidente qui.
1: Due rotule.
0: Avete sentito il rumore? Comunque.
2: Sempre 06
0: 49 17 50 è il numero di telefono se ci volete telefonare in questo venerdì 7 agosto. Con la Roma torrida fuori dalle porte, avrete notato che nonostante tutte le prime pagine dei giornali siano dedicate alla morte di Francesco Guccini, ancora non abbiamo mandato nessun brano, stavamo cercando di farlo, ora ci proveremo e speriamo che l'esperimento riesca. E abbiamo scelto una canzone, ce ne sono tante che si potrebbero scegliere, non così, ne abbiamo scelto una molto significativa che è L'Avvelenata. Vediamo se poi se l'esperimento funziona, magari riusciamo a mandarne anche qualcun'altra. Intanto facciamo questa prova. Allora, vediamo così.
3: Quali conclusioni credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzo?

anarchico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: dopo queste note, insomma, e dopo queste altre, ritorniamo in voce, sempre sugli 87.9 in FM. Questa è la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, e proprio, insomma, è giusto dedicare tempo e spazio a Francesco Cuccini, cosa che fanno anche veramente un po' tutti i quotidiani di oggi. Repubblica, c'è da dire che gli dedica un approfondimento non da poco, con diverse pagine. C'è Gino Castaldo a pagina 4 di Repubblica, le canzoni, il nostro Dylan, con lui la rivoluzione sembrò a portata di mano. Il primo album folk beat numero uno sconvolse i ragazzi degli anni 60, la forza di Auschwitz e la locomotiva, glorioso pezzo da cantastorie. Diciamo anche l'impaginazione è bella, perché vengono pubblicati e mostrati un po' tutti gli album di Francesco Cuccini, il primo appunto del 67. Vado a leggere brevemente, insomma, qualche riga dell'articolo. Ce l'ho ancora, stropicciata ma integra, quella copertina del vinile di folk beat numero 1 che arrivò a sconvolgere noi ragazzi dei 60, cresciuti a colpi di rock e psichedelia beatlesiana. Finalmente i Beatles, insomma, buona persona. Finalmente c'era un italiano che parlava allo stesso modo, che sembrava cresciuto come noi, anzi era avanti di qualche anno, e dentro quel disco c'erano perle preziose di lui che, come vagamente sapevamo, aveva scritto Dio è morto dei Nomadi, ed era già per questo un eroe. Grazie a lui il beat italiano aveva iniziato a emanciparsi, a essere originale nostro, e infatti il folk beat numero uno, oltre a Noi non ci saremo, c'era Auschwitz, che in realtà era scritta tra parentesi accanto al vero titolo, che era La canzone del bambino nel vento, e tutt'oggi la più bella canzone scritta sull'olocausto. Insomma, quindi ricorda un pochino gli inizi di appunto di Cuccini. E poi si parla anche di Cuccini e diciamo c'è una sorta di raffronto con De André. Cominciò così l'arte di Francesco Cuccini nel 67, il nostro Bob Dylan. C'era l'eredità americana di quegli anni, potente, sconvolgente, che portava euforia e contagio, ti faceva sembrare la rivoluzione una prospettiva concreta, gioiosa, a portata di mano. E iniziò il perfetto sincrono con Fabrizio De André, che anche debuttò nel 67 col primo disco. Diversissimi per stile, ascendenze, Cuccini inizialmente americano, De André che prediligeva i francesi, eppure guarda caso ambedue anarchici, per il resto agli antipodi, accomunati semmai dal destino di essere stati i due pionieri, i primi maestri, gli ispiratori della svolta della canzone d'autore italiana anni 70 e 80. Ma se De André era chiuso nelle sue stanze borghesi e di guardare in faccia il pubblico non ne volle sapere almeno fino al 75, Cuccini era il compagno di convivio e non ha mai smesso di esserlo. Cresciuto nelle osterie di Bologna, dove si discuteva, si giocava a carte, in particolare un gioco chiamato tarocchino, e si cantava a volte insieme a Lucio Dalla, altro abituale frequentatore di osterie, anche se i due tutto sommato non si piacquero mai più di tanto. E la cosa più straordinaria fu che al colmo della sincerità se lo dissero addirittura in televisione. Alla fine dei 70, incredibile che possa apparire oggi, Dalla fece un folle programma intitolato Automobili, invitò Cuccini e parlarono del fatto che non si piacevano, troppo diversi in tutto. Insomma, quindi poi l'articolo va avanti con la citazione anche di altre canzoni e altri album, però ci sono anche altri articoli che, insomma, almeno andrebbero accennati, quindi lascio a te la parola.
1: Sì, tra l'altro ieri qui sulla pagina si trova la foto di questo piccolo frammento di video che girava proprio ieri di Dalla, Vecchioni e Guccini che cantano all'Osteria. Devo dire piuttosto carino, molto breve ma carinissimo. Sempre su, diciamo, Repubblica, appunto, apre con primo articolo, doppia pagina, Guccini, addio poeta, la nostalgia della vita di un tenero burbero. E ci racconta che negli ultimi anni non cantava più, si dedicava soprattutto ai libri. E, gli articoli proseguono, troviamo Vecchioni, quella sera nacque un'amicizia davanti a due bottiglie, riferita probabilmente all'episodio che ho citato prima di Silvia Fumarola, poi Luca Valtorta, Fabri Fibra sul palco, canto l'avvelenata mi ha cambiato la vita. Anche Fabri Fibra evidentemente canta pezzi stralci della canzone di Guccini. Io effettivamente neanche lo sapevo. Poi addirittura Elly Schlein, dichiarazioni su Guccini, Fabio Fazio, la Meloni, conosco a memoria molti dei suoi testi splendidi, poetici, lirici, profondi, però io ieri ho letto una dichiarazione di Guccini, credo a seguito dell'invito ad Atreju, dove dice: ma la Meloni forse non ha capito i miei testi. Poi Vasco Rossi, Gianni Morandi, tutti si esprimono. C'è un grande articolo. Poi Giovanni Egidio intervista Romano Prodi su Guccini, era triste ma pensava ancora al futuro. Un doppia pagina di Michele Serra, l'antidivo cuciva parole, è sempre stato un classico fuori dal tempo e le mode. Maurizio Grosetti, i suoi romanzi suonano una lingua scavata nel dialetto. Un articolo direttamente di Francesco Guccini, la magia della lunga estate nell'Appennino dai mille colori. Poi Luigi Manconi, leggiamoci l'incipit dell'articolo di Manconi: tanti lo amano per La locomotiva, ma era un romantico. Guccini ha accompagnato le generazioni andando sempre oltre le etichette, ci ha fatto scoprire emotivamente anche la militanza, che anche la militanza palpitava di attese e di desideri, fremiti e malinconie. Nelle fantasie sostanzialmente innocue di ampie componenti di due o tre generazioni, Francesco Guccini era quello della locomotiva lanciata a bomba contro l'ingiustizia, oppure quella di Eschimo, che pure lo stesso autore proponeva incompreso come canzone antinostalgica e antireducistica. Quell'indumento non era la rivolta permanente, bensì la scelta obbligata imposta solo dalla povertà. Guccini era sì una personalità politica e un cantante altrettanto politico e direi militante. Basti ricordare le sue recenti considerazioni sull'attuale Presidente del Consiglio e sul governo di centrodestra, ma sarebbe un grave errore evidenziare questo suo tratto fino a farlo diventare elemento essenziale della sua biografia umana. Guccini ha rappresentato nella musica leggera italiana quello che nella musica classica sono stati grandi autori romantici, a partire da Schubert, Schumann e Franz Liszt. In lui il romanticismo non era solo un'inclinazione del carattere o una modalità dello stile, era questo, ma soprattutto una visione del mondo segnata da soggettivismo e passione, emotività e tragedia, e dove si ritrovavano figure così schiettamente e pienamente romantiche: il ferroviere di fede anarchica, Pietro Rigosi, Ian Palach, Don Quixote e Cyrano de Bergerac. Se pertanto la fisionomia politica del cantante modenese è certo assai rilevante, ma non esaustiva della sua personalità, dove si trova il cuore profondo della sua musica e delle sue parole? Nella sua identità di cantante dell'innamoramento e del disamore. Ma facciamo un passo indietro: se c'è qualcosa di davvero indecente, è la consuetudine che induce in occasione di un decesso a parlare dell'ultimo incontro o dell'ultima telefonata con il morto importante, dunque a parlare di sé. Evitata una simile macabra trappola, forse può risultare di qualche interesse dire qualcosa sulla mia prima scoperta dell'opera gucciniana. Nel corso del 73 mi trovai detenuto in carcere a seguito di incontri troppo ravvicinati e poco cordiali con gruppi neofascisti. Nella nostra cella disponevamo di una piccola radio a transistor poggiata tra una pentola e un detersivo e dotata di un'improbabile antenna rattoppata con lo scotch. Da lì ascoltavamo i notiziari e la musica, e fu così che conobbi Incontro, pubblicata l'anno precedente, e ne fui conquistato quando dopo 7-8 mesi tornai libero, scoprì quanto fosse popolare quel brano tra amici, amiche e compagni, e si trattava del più compiuto manifesto poetico del sentimental kitsch, ovvero di quell'infantile, irrinunciabile ma anche confortevole e rassicurante cattivo gusto che spesso accompagna le espressioni amorose. Si pensi a quel verso sulle stoviglie color nostalgia, forse ispirato alla gozzaniana Signora Felicita, dove si parla di iridi sincere azzurre d'un azzurro di stoviglia. Ecco, non trovavamo affatto incoerente abbandonarci allo sprovveduto sentimentalismo di quella canzone, come di quello della Collina dei Ciliegi di Lucio Battisti e Pazza idea di Patti Pravo, mentre il nostro linguaggio e la nostra gestualità avevano un altro timbro e un altro vocabolario. Guccini offrì immagini e parole alle aspirazioni politiche di alcuni segmenti della gioventù di allora, ma soprattutto creò il filo rosso di una solida continuità emotiva, quella politica di frequente estremista e velleitaria, palpitava di attese e desideri, di fremiti e malinconia, ma era certamente e caparbiamente viva e vitale. Prosegue poi l'articolo di Manconi, non lo leggiamo tutto, e poi c'è Emanuela Giampaoli su Bologna, la città nella sua Bologna, via Fabbri, l'osteria da Vito, se n'è andato uno di noi, dice. Sì, indubbiamente il padrone dell'osteria sarà uno di quelli che lo conosceva meglio. Foto di lui che gioca a carte all'osteria, molto carina. E vi volevo leggere solo un pezzettino dell'articolo, sebbene proseguiamo ancora per due pagine su Guccini. No, non è vero, l'ultima pagina è questa, pagina 9. È un articolo di Viola Ardone che dice: quella cassetta al liceo tra amore, libertà e il sesso sopravvalutato. La cassetta me la fece uno del quinto anno che forse era un po' innamorato di me. Io ero al terzo ed è stata la prima e più completa educazione sentimentale della mia vita. Il Guccini politico l'ho scoperto dopo. Quelle nella compilation erano tutte canzoni d'amore, un po' sulla scia di quello che ha raccontato Manconi, un amore che è sempre altrove, si trova nel passato o nel futuro o al limite tra le parentesi immaginarie di una storia sottratta alla caducità, deludente del tempo vissuto e consegnata alla perfezione impossibile di quello sognato. Il sesso invece è un frutto spesso troppo acerbo, dal sapore aspro o al contrario maturo, quasi guasto, un frutto comunque faticoso da cogliere perché pagato ai prezzi da inflazione, con la maturità o barattato a volte con la propria libertà. C'era in quella cassetta, di cui ricordo precisamente la sequenza, Talking sul sesso, un blues parlato registrato dal vivo e poi finito nell'album Opera Buffa del 73, che però in realtà era una canzone politica, perché sfidava i bigottismi dell'epoca parlando di pillola, divorzio, delitto d'onore e perfino di educazione sessuale nelle scuole, per favorire la quale, sogghignava Guccini, il ministero ha stanziato 2 miliardi per comprare i cavoli. E poi c'erano canzoni più note, quelle in cui il sesso è un mistero che si svela, mai del tutto però, solo facendolo, è l'amore fatto alla boia di un Giuda e al freddo di una stanza di altri e spoglia. Prosegue quindi poi Viola Ardone su questo diciamo tenore, che è un po' quello, diciamo, rappresenta anche un po' la mia esperienza di Guccini ascoltato più al liceo che dopo, ma ascoltato molto. E a questo punto, visto che l'esperimento precedente era aveva funzionato, proviamo a sentirci un altro brano di Guccini e vediamo che succede.
2: Sarebbe posata così, l'estate finiva più nature, 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca, l'unità la paghi tutta e a prezzi di inflazione.

0: E rientriamo in voce quando sono le 9:14 minuti, sempre sugli 87.9 in FM, e continuiamo con la rassegna stampa di oggi con la lettura delle pagine interne. Sul quotidiano Domani a pagina 4 si parla di mascherine e dell'audizione di Conte in commissione Covid. Mascherine contraffatte dalla SPA pagata dal governo. Conte in commissione Covid dichiara: siete il mio plotone di esecuzione. E poi il colpo di scena: spiega di aver presentato un esposto in procura contro la società, risarcita con 100 milioni. L'articolo a firma di Enrica Riera spiega un pochino la vicenda, ripercorre un pochino tutti i passaggi che insomma proviamo un attimino anche a riportare e sintetizzare. Un verbale pervenutogli per mezzo di una lettera anonima che conterebbe, a dire dal leader del Movimento 5 Stelle, elementi assolutamente meritevoli di approfondimento su presunte irregolarità delle mascherine fornite all'epoca dell'emergenza pandemica dalla GSC Electronics, la società del filo meloniano Dario Bianchi. L'imprenditore, che a ottobre 2025 ha concluso un grande affare ottenendo oltre 100 milioni dal governo in base ad un accordo di transazione sottoscritto dal ministro della salute e in particolare dalla dirigente Maria Rosaria Campitiello, moglie del viceministro di Fratelli d'Italia Cirielli. Proprio quell'accordo, come già raccontato e ricostruito ieri da Conte nel corso della sua audizione in commissione Covid, ha decretato la fine di una controversia civile tra il manager di Casa ad Atreju e il governo, che era stato condannato in primo grado al pagamento di 200 milioni di euro in favore della società a cui la struttura commissariale guidata ai tempi da Domenico Arcuri aveva rescisso un contratto di fornitura di 10 milioni di mascherine al prezzo unitario di 2,20 euro. Neanche un anno fa, però, l'esecutivo di Giorgia Meloni ha rinunciato all'appello, preferendo concedere a Bianchi il pagamento milionario. Ora il contenuto della lettera nelle mani di Conte e dei PM riapre la vicenda, aprendo scenari allarmanti. Insomma, l'articolo poi va avanti con tutte le dichiarazioni di Conte che ripercorre un pochino i fatti, però non mi dilungherei nel leggerli, quanto piuttosto brevemente accennerei dalle pagine del Fatto Quotidiano, prima di lasciare a te poi la parola. A pagina 4 il Fatto Quotidiano invece fa uno specchietto su chi è Dario Bianchi, da Colleferro ad Atreju, chi è il test da 100 milioni. In commissione è l'ingegnere Dario Bianchi, anche se il suo nome all'albo degli ingegneri non c'è. Ah, ecco, vedi, già una particolarità. È un 52enne di Grottaferrata, in provincia di Roma, l'uomo da 100 milioni di euro che ad aprile ha rianimato i lavori della commissione bicamerale sulla gestione della pandemia, denunciando che la fornitura di mascherine alla protezione civile commissionata a una delle sue aziende, la GSI Electronics Italia di Colleferro, si sarebbe complicata. Dopo aver negato la consulenza di un ex collega di studio dell'allora Premier Conte nella boutique legale del compianto professor Guido Alpa, ad agosto del 2020 quella fornitura venne cancellata dalla struttura commissariale subentrata nel contratto. Ne è seguito il contenzioso davanti al Tribunale di Roma, che a ottobre 24 ha stabilito il risarcimento di 200 milioni. Infine è arrivata la transazione da 100 milioni benedetta da Palazzo Chigi lo scorso autunno, senza attendere l'esito del processo d'appello. Se non sbaglio c'è una piccola contraddizione rispetto a quanto letto prima, perché prima il Domani diceva che Giorgia Meloni ha rinunciato all'appello, quindi e magari riusciremo a capire quale delle due verità è vera. E insomma l'articolo poi va avanti con questa maxi transazione che sarebbe stata rivelata soltanto a luglio 2026 dal ministro della salute Schillaci. Criticato per i toni utilizzati in aula, Bianchi si era fatto scudo del titolo: guardi, sono un ingegnere, quindi sono abbastanza diretto, non voglio offendere nessuno quando dico queste cose. Vabbè. L'articolo poi si conclude con appunto la chiusura è così: prima del contratto da 22 milioni per la fornitura di mascherini, la JC, aperta nel 2013 e specializzata nel commercio di materiale elettrico, fatturava poco più di 4 milioni ed aveva appena debuttato nell'elenco dei operatori e affidamenti pubblici tenuto dall'ANAC. Grazie a una doppia commessa da 370.000 euro complessivi ad ottobre 2019 per la fornitura di motori elettronici ad Acquedotto Pugliese SPA. Quindi questi sono i due articoli, uno del Domani, uno del Fatto Quotidiano, che danno conto su quanto appunto avvenuto ieri in commissione Covid e su chi sia appunto il famoso fornitore di mascherine, Dario Bianchi. Lascio a te la parola.
1: Guarda, io diciamo, contrariamente al solito, che parliamo di almeno io la tendenza a parlare degli esteri prima che delle vicende italiane, seguirei invece la prima pagina del manifesto, che dopo aver dato spazio a Guccini dà spazio al tema che riguarda Spin Time, vista la notizia proprio di ieri sera che la proprietà ha negato di voler vendere lo stabile. Spin Time a rischio, la proprietà fa un muro, la trattativa col Comune di Roma va male. Il fondo Investire SGR, proprietario dell'edificio di Spin Time Labs a Roma, ieri avrebbe per la prima volta rifiutato l'offerta di acquisto da parte dell'amministrazione capitolina, che dopo l'incendio di una settimana fa stava cercando di comprare il palazzo in cui da 13 anni vivono oltre 400 persone. Scusate, ve lo rileggo, ma perché poi l'articolo prosegue. Sul tavolo c'era anche un possibile accordo ponte per cercare di far rientrare gli abitanti e tamponare la crisi, mentre continuare a discutere. Il fondo avrebbe usato l'argomentazione che meglio conosce: l'offerta economica sarebbe insufficiente. Ieri sera, intorno alle 21.30, non era arrivata alcuna dichiarazione ufficiale dalla proprietà né dal comune. Gli attivisti restano in strada sotto il sole cocente. Oggi alle 17 una nuova assemblea. La trattativa non è conclusa, ma il comune potrebbe ripiegare trovando nuovi alloggi e uno spazio differente per le attività sociali. Ma così si perderebbe la comunità, scusate mi sono allontanata, che rende viva l'esperienza di Spin Time. Questo è Michele Gambirasi, che segue a pagina 6. Ci leggiamo anche la prosecuzione dell'articolo. Allora, scusate, sto facendo a botte con lo sgabello, ma è tutto a posto. Dopo una settimana in cui gli abitanti hanno continuato a vivere per strada in presidio permanente davanti a quelle che erano le loro case, il sindaco Gualtieri e la proprietà si sono incontrati nel pomeriggio in prefettura. Dopo due ore Gualtieri non è uscito dalla porta principale, come previsto, atteso dai giornalisti, ma da una laterale. Ha raggiunto il Campidoglio, dove è stata convocata per le 20.30 una delegazione di attivisti abitanti. Il comune è quello che trapelerebbe, aveva come priorità l'acquisto. Pareva esserci uno spiraglio finché il fondo non ha fatto saltare il banco. L'intenzione dell'amministrazione sarebbe ora di trovare alloggi per gli abitanti e in più salvaguardare l'esperienza sociale di Spin Time, mettendo a disposizione uno spazio per le attività culturali che sarebbe separato dagli alloggi, una forma di riconoscimento da parte del comune del valore generato dall'occupazione, nonostante l'impossibilità di mantenere quello che Spin Time ha sempre definito un nuovo modello di abitare, basato non solo sulla disponibilità di un alloggio, ma anche sui servizi e sull'organizzazione sociale. La giornata è trascorsa nel segno dell'attesa. Per il secondo giorno di fila sono entrati nel palazzo i vigili del fuoco e la polizia scientifica per chiarire le cause dell'incendio della settimana scorsa. Poi Una ad una, accompagnate dalle forze dell'ordine, le persone sono riuscite a rientrare nelle loro case per raccogliere il necessario. Molti di loro erano usciti la notte dall'incendio con l'essenziale, pochi vestiti. In diversi avevano lasciato indietro i farmaci. In mattinata è stato al presidio il fumettista Zero Calcare, seduto davanti al cancello, ha disegnato la locandina dell'assemblea pubblica che gli abitanti hanno convocato per oggi alle 17. Più umanità, meno profitto, si legge nel disegno che è stato simbolicamente appeso accanto al foglio che certifica il sequestro. Sotto i bambini che abitano Spintime ne hanno appeso un altro. Ogni cosa importante l'abbiamo imparata qui. Molto carino. Mentre Gualtieri, prosegue l'articolo, e la proprietà stanno entrando in prefettura intorno alle 18, davanti al palazzo inizia un dibattito. Si parla di Genova, del G8 25 anni dopo. Dovete scusarci, siamo tesi, ve lo dico da subito. Restate con noi fino a sera, perché la lotta non è nostra, è di tutti, esordisce Paolo, volto storico dei movimenti romani che a Santa Croce c'è dal primo giorno. Poi tesse il filo che da Piazza Limonda lo porta da 7 giorni e 8 notti in presidio permanente in strada. Allora c'era uno spezzone di suore dei movimenti. Il corteo dei migranti, l'Arci, cosa vedete qui? Ci sono anche qui oggi, in un contesto fortemente emergenziale, con persone fragili, bambini e temperature elevate. La comunità che abita e anima Spintime ha cercato di ricreare in strada quello che per anni c'è stato nel palazzo. Spintime fu occupato un giorno di ottobre del 2013. Leggenda vuole che ad aprire il cancello fu un ragazzo ucraino alto 2 metri. Allora i movimenti provarono prima a entrare l'ex dogana di San Lorenzo, svenduto nell'ambito delle cartolarizzazioni del governo Berlusconi nel dicembre 2004, insieme al palazzo di via Santa Croce, per fare cassa. Ora lì, da alcuni mesi, sorge uno studentato di lusso tirato su da una società olandese. Offrono anche palestra e co-working. Ci sono, tra le mille altre cose, anche dentro Spintime, replicano gli attivisti, cioè la palestra e il co-working. E chissà, forse sarebbe andata meglio se avessero occupato anche, sicuramente sarebbe andata meglio se avessero occupato anche l'ex dogana. A questo proposito io vi leggerei, a questo punto proseguo direttamente al manifesto, su questo tema delle speculazioni all'interno della città, l'articolo di Sandro Medici che si chiama La speculazione nelle città, la rendita torna al centro, che segue dalla prima, ma temo che si ripeta come l'altro, quindi vediamo. No, vi rileggo anche l'incipit che avevo già letto, è un cambiamento che si va consolidando, quello che sta vivendo Roma in questi ultimi anni. Le mire del capitale immobiliare si stanno definitivamente spostando dal tradizionale espansionismo edilizio verso progetti di riconversione di fabbricati in disuso. Sono ormai numerose decine e decine, piccole e grandi, le ristrutturazioni dei tanti inerti urbani da far resuscitare. Si potrebbe dunque sostenere che la cultura del riuso è stata infine assunta anche da chi l'ha sempre rifiutata, preferendo disseminare palazzi e palazzine una periferia dopo l'altra, era una domanda, o che un'urbanistica più intelligente stia infine prevalendo su quella foga edilizia ingorda e massificata che ha imperversato dal dopoguerra in poi? A ben vedere, questo rinsavimento ha caratteristiche largamente ingannevoli. Non sembra dettato dall'assunzione di criteri di sostenibilità urbana, bensì da un allineamento alle nuove dinamiche del mercato immobiliare. Il ciclo dei fabbricati vuoti come nuovo generatore di rendita. Quella rendita che le migliaia di appartamenti invenduti in nuovi quartieri praticamente disabitati non sono più in grado di assicurare. Queste, diciamo, sono quello che vediamo all'ex SNIA, ai mercati generali, a quello abbiamo visto all'ex dogana, insomma tutti i giorni dai microfoni di questa radio si parla proprio di questo fenomeno. Proseguiamo con l'articolo che dice: la domanda abitativa ai margini della città si è esaurita, si torna in città a caccia di fabbricati vuoti da rinnovare e piazzare sul mercato, rispondendo in particolare alla sempre più voluminosa domanda turistica, sia di tipo provvisorio e intermittente sia più prolungata e dannosa. Roma è un magnete di di caratura internazionale, accoglie ogni anno decine di milioni di visitatori, configurandosi così essa stessa un valore su cui investire, suscettibile inoltre di essere sfruttato all'infinito. Alla città servirebbero alloggi popolari e servizi territoriali, le si offrono invece strutture ricettive, appartamenti di lusso e centri commerciali, oltre a una manciata di studentati per studenti facoltosi, esattamente lo stesso destino che era stato previsto per il palazzo di Spin Time. Per rendere possibile queste discutibili riconversioni è stato perfezionato un generoso pacchetto di norme che in sostanza consente di procedere in deroga alla più generale legislazione urbanistica. Se si ristrutturano edifici privati si ottiene in automatico il cambio di destinazione d'uso richiesto dai nuovi proprietari, che così possono trasformare ex stabilimenti, impianti, depositi e altro in abitazioni, uffici, negozi. È quanto accaduto a Milano, un modello che appunto è proprio intelligente da seguire, scusate l'intrusione, è quanto è accaduto a Milano. Se si agisce invece sul patrimonio pubblico grazie a una compiacente attestazione di pubblica utilità, anche qui le funzioni originarie degli spazi utilizzati possono bellamente scivolare verso destinazioni molto più vantaggiose, come sta succedendo a Roma. Eppure ci sarebbe una terza via tra l'abbandono inevitabile e l'accaparramento indebito, ed è quella tracciata dagli spazi autogestiti, sperimentata con successo nel corso dei decenni, diffusissima in mezzo mondo, né pubblica né privata, anche se del sostegno pubblico ha bisogno per essere autorizzata, mentre dal privato si distingue nettamente perché opera in regime no profit. A Roma ci sono decine di esperienze di questo genere e di continuo ne affiorano di nuove in perpetuo bilico tra legalità e illegalità, in ansiosa attesa di autorizzazioni o assegnazioni, impegnate in vertenze infinite, sempre a rischio di sgomberi e chiusure, di denunce per occupazione abusiva e di cause per canoni d'affitto non corrisposti. Per chi nutre avversioni o pregiudizi è bene chiarire che tali esperienze utilizzano spazi abbandonati per non impossessarsene, ma per metterli a disposizione del territorio circostante, allestendo servizi di cura, promuovendo attività sociali, organizzando iniziative culturali, animando i quartieri che li ospitano. La loro stessa presenza è un presidio di sicurezza sociale in zone spesso difficili e bisognevoli, include e contrasta le solitudini, favorisce l'incontro e il dialogo, agisce insomma, cerco di andare un po' più veloce, queste forse sono le cose che conosciamo meglio, agisce insomma su quell'insieme di beni materiali che trasmettono benessere, offrendo quel che il pubblico dovrebbe garantire ai propri cittadini, ma che non può e non sa e non vuole assicurare. È una benemerita funzione di sussidiarietà civica, peraltro prevista e incoraggiata dalla Costituzione, ma sarebbe giuridicamente fondata la possibilità di assegnare spazi pubblici all'associazionismo. Non è mai stata codificata in normative certe e praticabili. Ogni amministrazione locale procede secondo i propri criteri a discrezionalità e non raramente in modi clientelari. A Roma, per esempio, si è passati dalla delibera 26 del 95, che avvia un processo di regolamentazione, alla delibera 140 del 2015, che invece lo chiuse definitivamente, contro la quale si stanno scontrando diversi spazi in questo momento. In questi ultimi 10 anni, proseguo dall'articolo, si è assistito a una penosa oscillazione amministrativa tra occupazione, sgomberi, conflitti e vertenze rare, sanatorie e concessorie, l'ultima delle quali è di qualche giorno fa e ha finalmente risolto l'annoso contenzioso con il centro culturale ESC, a cui però fa da contraltare la recente brutale chiusura dell'Angelo Mai. Quindi insomma, sempre a massimo a pareggio andiamo, mai in attivo. In altri paesi europei le normative sono più avanzate e possibiliste delle nostre, come nel caso della Maison Fou francesi o dei caseggiati autogestiti a Berlino. Una città problematica come Roma non può certo sfuggire il contributo sociale e culturale di queste attività, che sono di fatto l'unico antidoto allo spatroneggiare del capitale. La stessa amministrazione comunale, con i suoi cronici limiti finanziari, non è in grado di competere con la pervasività dei privati, sebbene negli ultimi anni sia riuscita a salvaguardare e aprire al pubblico alcuni importanti poli culturali. È poco, ma non basta. È poco, non basta. Se non si vuole definitivamente consegnare Roma alla finanza immobiliare, bisogna riformulare l'impianto dei bandi di assegnazione del patrimonio pubblico. È ormai necessario riconoscere il prezioso contributo. Questa è la visione di Sandro Medici, contributo dell'offerta immateriale delle esperienze sociali in modo da renderle sanamente concorrenziali all'offerta privata. È pressoché sicuro che riformare bandi con l'introduzione di criteri di sostenibilità sociale si scontrerà con le normative sovraordinate e con la stessa funzione di vigilanza della Corte dei Conti. Ma le cose non cambieranno mai se si vivacchia in una sterile, in uno sterile continuismo, se non si cambiano le priorità politiche e se non si evolve la stessa cultura giuridica. È compito delle amministrazioni locali sperimentare e collaudare nuove forme di collaborazione con quei soggetti sociali e civici che rivendicano la loro funzione di salvaguardia comunitaria, cosa che a ben vedere non sarebbe altro che il ripristino di quel ruolo di terzietà istituzionale tra gli interessi economici e bisogni sociali che nell'ultimo scorcio si è vistosamente affievolito. E questo, diciamo, risuona con quando sentiamo continuamente le giustificazioni da parte del comune sulle possibilità giuridiche che gli vengono offerte di fronte, no, alla richiesta da parte delle occupazioni, come se una istituzione politica si potesse muovere soltanto poi in quell'ambito e non avesse una possibilità di cambiare realmente le scelte. Scusate, io mi sono dilungata molto alla lettura di questi due articoli, ti passo nuovamente la parola e così.
0: Sì, così magari non sappiamo. Ecco, sono le 9:35, andiamo avanti con un'altra. Prima, insomma, avevo iniziato a leggere un articolo dal Fatto Quotidiano. Riguarda insomma in merito a Grosseto e alla rivolta contro il fotovoltaico made in apartheid. È un articolo interessante di Riccardo Antoniucci a pagina 8 del Fatto Quotidiano. Sulla carta un investimento in energia pulita, ma a realizzarlo c'è un soggetto invischiato nelle pratiche di apartheid e violazione dei diritti umani in Palestina. Nella frazione Ribolla del comune toscano di Roccastrada, provincia di Grosseto, è in agitazione il progetto. È in gestazione il progetto di un impianto agrofotovoltaico affidato a una costola del gruppo israeliano Shikun and Binui. Il nome significa abitazione e costruzione. Il colosso degli anni 80, dagli anni 80 si occupa di edilizia e infrastrutture anche energetiche, ma lo fa spesso nei territori palestinesi occupati oppure nel Golan occupato in Siria. Il team di ricercatori Who Profits ha un dossier ampio su Shikun and Binui. Il gruppo ha costruito intere colonie israeliane in Cisgiordania come Ariel Oma e il quartiere Ramat Shalom a Gerusalemme Est. Ha realizzato la linea della Jerusalem Light Rail che collega gli insediamenti israeliani a Gerusalemme Est con Gerusalemme Ovest, la Route 60 e la Road 90 che attraversano la West Bank su territori palestinesi e certificano l'annessione di ampi pezzi in Cisgiordania. La controllata edilizia del gruppo, la Solel Bone, ha partecipato all'edificazione della barriera che recinta la striscia di Gaza dal 2007 sopra e sotto il mare, oltre ad aver vinto nel 2022 la gara per la costruzione di una grande base militare dell'IDF e del futuro campus intelligence nel deserto del Nekab. Per realizzare il quale sono state demolite 1200 abitazioni della comunità beduina. Si trovano campi fotovoltaici con il logo dell'azienda sulle alture del Golan. Un altro ramo dell'azienda partecipa allo sfruttamento delle risorse di gas naturale a largo delle coste palestinesi, violando gli accordi di Oslo. A Roccastrada, ottenere l'assegnazione da parte della regione toscana per il campo agrofotovoltaico è stata formalmente la società SPV Energy 3, con sede a Milano Capitale, sociale di 2.500 euro e nessun dipendente. Con uno schema tipico, l'azienda è controllata dal ramo europeo del gruppo israeliano chiamata Shikun and Bidui Energy Europe e basato ad Amsterdam, che ha all'attivo vari progetti analoghi in Europa. Il gruppo ha annunciato di aver acquisito due progetti agrofotovoltaici in Toscana per una capacità totale di 43 megawatt a giugno del 2023. L'articolo poi va avanti e con insomma, diciamo, le proteste anche degli attivisti, le attiviste della zona di Grosseto. Contro il progetto sta nascendo una campagna della cittadina dei comuni di Grosseto e Roccastrada. Gli attivisti nel collettivo Diritti in Palestina hanno scritto al sindaco del comune Francesco Limatola, che è anche presidente della provincia di Grosseto, al presidente della regione Giani e agli altri enti interessati. Hanno illustrato i dubbi sul rispetto del diritto internazionale da parte della società e dopo interlocuzioni hanno capito che la legislazione nazionale, ma a settembre sarà varata una legge regionale sull'agrivoltaico, non contempla verifiche legate ai diritti umani, ma solo la norma antimafia standard. Ci hanno detto che non conoscevano la storia dell'azienda, che condividono la nostra battaglia e si attiveranno, racconta un attivista al Fatto. L'impianto di Ribolla ha ricevuto a maggio l'autorizzazione ambientale, la VIA. I comuni interessati avevano dato parere contrario, ma non è bastato. L'iter per ottenere il via libera definitivo si aprirà ad ottobre. Dopo la segnalazione dei propali, il sindaco di Roccastrada ha avviato gli uffici legali della regione. Ottenere una revoca appare complesso. Il movimento però è appena nato e a settembre ha già in programma iniziative per sollevare la questione a più alti livelli. Insomma, questo era un articolo che una tematica che negli altri quotidiani non mi sembra di aver rintracciato e quindi mi sembrava importante restituirla.
1: Guarda, io mi collego con una notizia che ci viene passata proprio da uno dei redattori di questa radio, che ci segnala un articolo su un giornale dei Castelli Romani che ci racconta del via libera al taglio di 66.000 metri quadri di Castagneto nel Parco dei Castelli Romani. Mi collego perché comunque è una battaglia territoriale, anche se in questo caso non è collegata a una battaglia internazionale, però comunque quando diciamo riguarda il territorio, prosegue Castelli Romani la grande stagione del taglio degli alberi che negli ultimi due anni ha fatto segnare il parziale o più radicale disboscamento di importanti aree all'interno del parco regionale, interventi che hanno inciso fortemente sul paesaggio di Colli Albani. Oggi stavo riflettendo così mentre gioco, quasi tutta all'Italia l'abbiamo dedicata a questa rassegna stampa, va bene così. La città metropolitana di Roma ha chiuso con esito favorevole la pratica che consente di tagliare alberi su 6,66 ettari di Castagneto nei terreni della Molara, riconducibili a Aldo Brandini e altri comproprietari all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani. Non sparirà completamente un bosco di 6,6 ettari, come potrebbe far sembrare una lettura superficiale del provvedimento. Una parte di alberi dovrebbe essere salvata, anche se al momento i cittadini non possono conoscere quante piante siano interessate. Su una superficie vasta quanto 9 campi di calcio di Serie A entreranno quindi in azione le motoseghe per un nuovo intervento forestale destinato inevitabilmente a modificare l'aspetto di un'altra porzione del grande polmone verde dei Castelli Romani. Il provvedimento è stato firmato il 30 luglio dal Dipartimento Geologico Difesa del Suolo e Aree Protette della città metropolitana. L'intervento riguarda la località Molara, sezione Ruderi della Torre, nel territorio comunale Grotta Ferrata, al confine fra Frascati e Rocca di Papa. Siamo in uno dei più grandi polmoni verdi di tutta l'area dei Castelli Romani. La superficie netta al taglio, abbiamo detto, è 66.600 metri quadrati, a presentare la domanda è stato Camillo Altobrandini in qualità di comproprietario e delegato, e da Clemente Giulio Pediconi. Il bosco viene descritto come un ceduo matricinato di castagno di 14 anni, complessivamente in buone condizioni. Il progetto non prevede un taglio raso ma un intervento intercalare di diradamento. Saranno quindi eliminate soltanto alcune piante e alcuni polloni. Il documento però non specifica quanti alberi cadranno, quale percentuale del castagneto sarà prelevata e quanti metri cubi di legname verranno ricavati. Per conoscere l'impatto materiale esatto bisognerebbe consultare il progetto forestale completo presentato dal tecnico incaricato, che la città metropolitana non ha mai pubblicato. Il bosco ricade interamente nel parco regionale dei Castelli Romani. L'intervento potrà quindi partire senza limiti. Una lunga scia di tagli, il nuovo intervento non arriva in un territorio immune dalle motoseghe. Una precedente nostra ricostruzione dava conto dei provvedimenti con i quasi 100 ettari di bosco con i quali 100 ettari di bosco non sono stati interessati da abbattimenti nel corso del 2025, 85 sempre il 20, altri 85 ettari nel 2025 e a gennaio 2026 nuovamente. Ora decisiva prova decisiva, i lavori sui terreni della Molara dovranno essere completati entro 18 mesi. Il via libera amministrativo dunque è arrivato, la vera partita comincia adesso: verificare quante piante verranno abbattute, come sarà effettuato l'esbosco e se tutte le prescrizioni saranno rispettate. Questo è come si conclude l'articolo, non ci dà conto del motivo di questo taglio, motivo apparente almeno, sicuramente se ne accorgerà chi vive nella zona, perché ogni albero che si taglia la temperatura sale di un grado, quindi invece di tenerci il verde in crisi climatica totale, continuiamo a tagliarlo, qualsiasi sia la motivazione. Io non so se tu hai qualcosa per noi.
0: Forse farei un po' di pausa un attimo, okay, per così per
1: allora,
0: riprendere
1: io sempre fiate. Più spericolata mi ero preparata un altro brano di Guccini che ora vi farei ascoltare.
2: È un altro giorno andato la sua musica, ha finito quanto per

0: E rientriamo in voce dopo aver ascoltato un altro brano di Francesco Cuccini, diciamo una carrellata un po' di articoli sparsi tra i vari quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. A questo punto facciamo una, non so perché mi sono andato a me, cioè ce l'avevo pronti sul Domani, però così facciamo sul Corriere della Sera, che ha dato la notizia, che comunque insomma di un certo rilievo, sull'arresto di 5 vigili a Milano, il pusher incastrato e i suoi soldi spariti, arrestati 5 vigili, una squadretta. Viene ripercorsa un pochino la vicenda, Follow the Money. L'inchiesta nasce dalle parole di un pusher arrestato il 16 luglio, dice che sono spariti 1450 euro incassati dalla vendita di mezzo chilo di hashish. Le sue accuse contrastano con i verbali degli agenti, si segue la pista dei soldi. Indagando sui soldi si scoprirà che l'arresto era stato organizzato da arte, grazie anche alla complicità di una donna, sorella a sua volta di un pusher, che si era finta cliente, donna ingaggiata dagli agenti in questione. Per il giudice, 5 infedeli servitori dello Stato saranno sentiti oggi nel carcere di San Vittore e hanno agito facendo spregio delle più basilari regole di deontologia e correttezza professionale. Tra le carte, questo l'articolo, scusate, è a pagina 22 del Corriere della Sera, a firma di Pierpaolo Lio, e poi sempre a firma di Pierpaolo Lio c'è uno specchietto, un approfondimento, sempre a pagina 22 in basso: il giallo della telecamera bloccata, il giudice, possibili altri complici, la lente su ulteriori 2 episodi, e si fa riferimento al fatto che almeno inizialmente fossero state ignorate le segnalazioni. E c'è anche un virgolettato del GIP che dice quanto sia palese la difformità tra i documenti prodotti e i video presi da un negozio. Questo è per quanto riguarda il Corriere della Sera. Poi invece sul Domani ci sono altri articoli che ahimè non riuscirò a leggere al momento. Si parla di esteri, perché a pagina pagina 6 si parla di USA, Iran, Casabianca nel caos, Trump furioso con Exet, sono stato ingannato, il presidente contro il segretario della difesa per l'esaurimento degli arsenali, e Vance per la prima volta ammette la difficoltà, negoziati complicati, articolo di Lucia Malatesta per il Domani. C'è poi anche un articolo su Merz, quindi Germania, e secondo me è anche un bel campanello d'allarme per l'Italia, perché comunque ci sono già state delle strette in merito alla possibilità di accedere alla malattia, quindi parliamo di lavoro e assenze sul lavoro. Vado a leggere: MERS stretta sanitaria, ma ignora l'allarme disagio mentale, nel mirino le assenze sul lavoro. Il cancelliere intende avviare un giro di vite sui certificati medici, ma è una mossa che non considera i dati allarmanti sulla salute psichica del paese. L'articolo a pagina 9 di Gaia Crispi. E vado a chiudere, insomma, per dare questi ganci per questi articoli, a pagina 11 invece del Domani. 8 agosto del 56, la strage dei minatori in Belgio di Marcinelle, uomini in cambio di carbone, la memoria di Marcinelle ci inchioda alle colpe di oggi. L'articolo è di Enzo Ciconte, che tra l'altro anche autore di diversi libri, tra cui Classi pericolose, che è stato presentato a Tabula Rasa nel dicembre del 22, insomma. Sono andato a fare una ricerca, ricordavo questo autore, questo titolo, e quindi non ricordavo ovviamente quando, quindi insomma disponibile anche per poterlo riascoltare per chi volesse. E niente, queste sono insomma le segnalazioni che volevo fare, e quindi non so se tu hai anche altro o vogliamo andare con un piccolo stacco.
1: Sì, io vi lascerei a un po' di musica che potremmo considerare il finale della nostra rassegna stampa.
0: Ah, sì, sì, potrebbe anche essere.
1: Sono le 9:54.
0: Un degno finale.
1: Perché mi sa che la voce che sta dall'altra parte del mister
0: deve salutarci.
1: Questa era la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. State ascoltando gli 87,9 della modulazione di frequenza, o forse ci ascoltate dal sito, o forse ci ascolterete in podcast. E la mattinata della radio va avanti ancora per un po', soprattutto per quello che riguarda la mia presenza. Proveremo a collegarci, con fare un po' di collegamenti. Intanto vi lasciamo a un attimo di musica, in modo che riorganizziamo le idee. Buon ascolto.
0: Ciao.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del Policlinico, di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle, sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Cuccini, anche insospettabili, che no, pensi proprio non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.
1: Sì, se... Sì, se, intanto devo dire, insomma, la vicenda che mo, cioè, racconterò, insomma, cercherò di riportare, Radio Onda Rossa c'è, cioè, dentro fino al colon, nel senso che è stata una protagonista. Si riferisce praticamente questa storia tanto tempo fa, parliamo dei primi anni 80. E magari prima di parlare un attimo dei Cuccini, del rapporto, insomma, che abbiamo avuto in quel periodo con lui, dico due parole sul contesto in cui si è svolto. Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, che sta sulla costa adriatica del abruzzese, dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente due lanciamissili terra-aria, insomma, e quindi diciamo c'è stato questo arresto, e potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente del primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu

E quindi praticamente tutta in magia pure nel movimento romano, ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino al a nuove notizie. Notizie che arrivarono perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese, che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà, e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa diciamo incertezza, perché era ovvio che, insomma, quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma, almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nell'80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia di via del Policlinico sia di via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo, insomma, è un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado, che venne fatto a Chieti per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente dentro l'ospedale gestire questa situazione, insomma, non è stato semplice. Però, insomma, questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello, che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma, di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera. E quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto, inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta che non c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però, insomma, non era un personaggio di ambito romano, non

0: a Roma, quindi non si conosceva, insomma, non c'erano contatti diretti. Però una cosa un po' di incoscienza, eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare, proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna, poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini. E comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43,
1: Certo, ovviamente.
0: che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente c'era, mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra la Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, lì di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche col senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Guccini, no? Via Paolo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria, e mi hanno detto: dice, no, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino tosco-emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora per arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto appunto dove vado, eccetera. Quindi a quel punto ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo, intanto ho chiesto dove era la casa dei Guccini e mi hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma comunque un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così. Aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, c'era la prima persiana, e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto: guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di, cioè, chiedere una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure, e poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, col tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, si vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. Perché praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata questa storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'è un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così, benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto, guarda, vabbè, e lì non sapevo più che dire, perché a quel punto, e a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendoglielo, ma anche sapendo che, insomma, non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse, beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti, dice, potrei pure venire. A che io gli dissi, guarda, se mi dici che vieni, noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti, insomma, erano molto scettici, si diceva, ma Cuccini vieni qua, no, così via. E siccome mancava, insomma, a sta data mancava più di un mese, insomma, e quindi dice no, ma questo è possibile, ma tu gli ritelefoni, gli dici se è vero, perché se conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai e gli dissi, ma cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse sì, vengo. Io ti ho detto di sì. Però insomma gli altri spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, dice oh, ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa insomma è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non eravamo, sì, conosciamo qualcuno all'Aquila, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andammo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo, che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo del suo cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia del affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente il suo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non c'erano più al cinema. E là c'è stata un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alla fine, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo, che questo cinema ormai ci aveva dato e cioè, doveva mantenerlo. E quindi praticamente una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me c'è stava Francone, che era uno storico compagno del collettivo del Policlinico, che per gli anni che non c'è più, il papà di Mario e Danilo, insomma, per chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì, e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così dicevano, ma davvero che viene Cuccini, ma no, ma è un video, no? Guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila, era un posto dove, insomma, ci avevano un po' indicato, così, semplicissimo. Là c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara, dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi, e noi andavamo lì, insomma, a mangiare tutti i giorni in questa settimana, dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto, e non c'era solo Cuccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Locascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, Entonces la canzone è uno è quello che ha fatto la e altro profumo dei vostri fiori bianchi che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma questa era e c'è stava un gruppo di i Sinti che era un gruppo rom, insomma una cosa del genere e ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile proprio con un sacco di persone che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne come tutti gli altri senza prendere una lira, quello che abbiamo pagato è solo la benzina dalla macchina perché lui non guidava, venne con un altro e ci fu questo concerto bellissimo che non credo manco sia stato registrato con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria che si trovava abbastanza in campagna e quindi partì questa carovana di macchine che erano insomma almeno una ventina di macchine e però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente ma soprattutto ragazzi dell'Aquila insomma che e quindi dopo aver mangiato, bevuto lì c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica dove Guccini fu anche contestato, c'è stata gente che diceva ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma una cosa bellissima, insomma tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero diciamo questa serata insomma in questo modo e poi andò diciamo è finita che andò pure dopo la ricompagna in albergo, insomma il concerto finisce lì. Volevo dire questo insomma un po' il racconto diciamo di come abbiamo conosciuto diciamo Francesco Guccini e di come in quell'ambito diciamo si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza diciamo scabroso per la stampa per i mass media, insomma che comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento insomma comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare diciamo una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi. Faccio riferimento per esempio alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice beh però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi diciamo anche diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla testa, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico smentita dalla stessa magistratura per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi anche per questo anche per questo ritrovamento insomma lanciamissili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista diciamo questa strage. questa è una questione, diciamo, che è stata non solo Terracina fino ad oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82 insomma ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere, diciamo, di origine insomma sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono, diciamo, sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, e che c'è sta questo filo rosso che vede, diciamo, la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è, diciamo, il movimento romano, e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora io, insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire, quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
1: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto è appena, cioè siamo, l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano e di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche, dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini, inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno cioè forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma. Quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
0: Sì, no, l'unica cosa che volevo dire è, guarda, che cioè io alla fine, cioè chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita, quasi a fianco, insomma. Ora, pure su alcune dichiarazioni, io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però, diciamo, quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme, eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione. Quindi insomma, comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni di tutto il movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ciao, ti
1: grazie,
0: saluto.
1: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
0: Ciao.
1: Presto, ciao.

E ringraziamo ancora il compagno che ci ha telefonato, che ci ha fatto questo racconto. Che io personalmente non conoscevo, è stato prezioso, bello. Veramente un racconto ci ha fatto calare pure un po' in altri tempi che non sono i nostri. Comunque sono le 10:32, siamo sempre all'ascolto degli 87,9 di Radio Onda Rossa. Adesso quasi quasi, visto che ci siamo, ci ascoltiamo un altro brano di Guccini. Io sarò con voi ancora fino a circa le 11:20. Proviamo magari nei prossimi minuti a metterci in contatto anche con Spin Time per vedere se riusciamo ad avere un aggiornamento rispetto alle notizie della giornata di ieri. Intanto ci ascoltiamo un brano di Guccini, vediamo se ci riesco. Molto complicato. Forse così. Anche per niente.

0: Ciao Vincenzo, mi senti?
1: Ciao, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
0: Grazie di averci chiamato e ti lascerei la parola per il tuo consueto excursus su tutte le lotte che ci sono in Italia in questo momento.
1: Sì, che non demordono per niente, sono pieni, come dire, in ogni località le iniziative, anche a fronte di qualche tipologia di feste, di festival, dei film corti, non corti e quant'altro, e soprattutto la partecipazione, la convivialità, questo è il punto importante. Ma tutto questo si incrocia con le giornate contro il nucleare civile e militare, perché da ieri l'anniversario di Hiroshima e il 9 di agosto quello di Nagasaki, quindi sono veramente centinaia le iniziative che avranno questa tipologia, insieme il fronte della guerra, il sostegno alla Palestina e quant'altro, e avranno il culmine con domenica 9 di agosto, quando ad Aviano, sapete che è una delle grandi basi USAF, oltre che NATO, in cui ci sono le bombe atomiche, quindi ci sarà un grosso corteo oltre la regione Veneta, insomma, no? Quindi vi parteciperanno molte delegazioni da tutta Italia. Ma insieme a questo ovviamente c'è un fine settimana molto caratteristico giù a sud, invece agli antipodi, giù dove a Messina ci sarà un corteo a carattere nazionale l'8 di agosto. Ovviamente il problema è il ponte, ma oltre il ponte ovviamente quello che è la continuità delle servitù militari energetiche che invadono la Sicilia e non la fanno mai decollare da ogni punto di vista. E poi già si annuncia a Taranto per il 21 di agosto, c'è una data ancora molto prematura, ma insomma vale la pena annunciarlo, che è il giorno di apertura dei giochi del Mediterraneo, che verranno purtroppo contrastati da quello che avviene nello stesso luogo dove ovviamente la sofferenza dei lavoratori dell'ex Ilva, la non risolta questione dell'acciaio e della vita delle persone, visto cosa danni procura, per cui varie tipologie di sindacalismo di base, in particolare le varie sigle dei COBAS, si danno appuntamento in modo da contestare l'apertura di questi giochi che verrà fatti dalla signora Meloni. E ancora un dato che nessuno riporta da ogni punto di vista comunicativo è quella che finalmente è uscita la sentenza per il nostro caro compagno palestinese Hanan Yesh, che è stato condannato a 5 anni dal tribunale dell'Aquila. Se la sono presa comoda, hanno voluto le proroghe e ovviamente nessuno riporta i contenuti di questa sentenza, che sono, come dire, già stati scritti prima di fare il processo, che non hanno tenuto conto del diritto di resistenza di Annan e quant'altro, e hanno mantenuto, come dire, la complicità del governo italiano a fronte della storia che intreccia tra accordi e non accordi con Israele. Volevamo dirlo tutto questo, perché noi diffonderemo invece i contenuti di questa sentenza e il ricorso che sta per essere inoltrato per fare l'appello. Ma visto che la radio, meno male, e come sempre, sta mandando in onda il nostro caro Guccini, che è stata tra le colonne sonore della mia generazione, della generazione del Vietnam, e volevo ricordarlo a proposito anche della tra virgolette scelta di morire il giorno di Hiroshima, con quella bellissima canzone che fu un brano appunto da noi sempre ricordato e cantato, che è "Noi non ci saremo", a proposito appunto della bomba, che in sintesi dice "vedremo soltanto una sfera di fuoco sotto il sudario si stenderà tra cielo e terra per mille secoli almeno, e noi non ci saremo. E capire bene quant'era prematura e indicativa, ovviamente premonitrice, visto che oggi nelle guerre attuali si minaccia facilmente il ricorso alla bomba nucleare, ma Guccini non lo vogliamo ricordare solamente per questa, perché i suoi brani sono estremamente iconici, per non dire quella del bambino nel vento, della locomotiva, l'avvelenata, ma in particolare Dio è morto, dove chiarisce che quella generazione, la mia, la sua, era una generazione che non crede in nessuno dei miti della patria, dell'eroe, ovviamente, e che sostiene, come dice lui, nei campi di sterminio Dio è morto, e appunto ieri erano i campi di sterminio, oggi è il genocidio in Palestina e quant'altro. Quella canzone in particolare fu censurata dalla RAI, che non capivano niente, erano proprio fobici da ogni punto di vista, mentre in contemporanea la Radio Vaticana la trasmetteva, voglio dire, immaginate quanto è nel corso della vicenda umana, quella cosiddetta divina o quella religiosa, lui indicava una speranza in quella canzone. Non avevano, come al solito, capito niente, erano coi paraocchi, come sono peggio ancora oggi quando vogliono mettere in campo il Milcom Pop. Quindi tributo al nostro caro Guccini per quello che ci ha indicato attraverso le sue poesie, attraverso il poeta Guccini e attraverso quelle storie che noi abbiamo introiettato e cercato di essere coerenti con quelle indicazioni. E arriviamo invece alle iniziative, che ce ne sono tante, le ho detto, si incrociano con quelle del rifiuto del nucleare civile e militare nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, e ieri sono cominciate, perché era l'anniversario ovviamente di Hiroshima e Nagasaki, e quindi a Brescia c'è stata un'iniziativa, a Torino idem, a Piazza Carignano, a Milano, provincia di Venezia, sotto il municipio, a Trieste in Piazza dell'Unità, a Palermo nelle nuove officine della Zizza, a Padova a Palazzo Moroni, a Rovereto nell'indicazione di Rovereto città della pace, a Cervia idem no more Hiroshima e Nagasaki, a Verona sull'Adige per il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, idem a Casale Monferrato, a Savona e a Venezia presso il Forte Marghera il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, e a Savona, cominciato ieri e si conclude oggi alle 17:30 al Palazzo Riviere vicino a Piazza Duomo, ci sarà la mostra dell'artista di Gaza Hanan Al-Haiziza, dal titolo La mostra La sedia vuota, e a Cassignano in provincia di Ancona dal 6 da ieri fino a tutto l'11 di agosto dalle ore 21 la rassegna dei film Palestina Mon Amour 2, e quindi queste erano iniziative che si sono svolte ieri, che affrontano ancora oggi e ancora nei giorni successivi, mentre oggi venerdì intanto l'appuntamento di Roma, perché alle ore 17 siamo tutti convocati a Piazza Capranica, poi faremo un breve corteo fino a Piazza Montecitorio con il solito appuntamento settimanale, e questa volta il titolo è Governo complice delle multinazionali e delle mutilazioni che a Gaza hanno già coinvolto 50.000 bambini. E mentre a Dolo alle ore 18 a Piazza Cantiere ci sarà un flash mob Hiroshima mai più, altrettanto si farà a Comerio sempre alle 18 presso Villa Tatti, e ugualmente a Varese alle ore 18 in Piazza Montegrappa, mentre a Bra in provincia di Cuneo alle ore 18 in via Cavour ci sarà un presidio dal titolo 1030 giorni di genocidio a Gaza, mentre ad Alghero comincia oggi, finisce domenica 9 alla Galleria Bonaire la mostra per la Palestina contro il genocidio, mentre a Monte Prandone dal 7 si conclude il 16 agosto presso la sala Ex Codici alle ore 19 la lettura dei racconti sulla Palestina 5,7 chilometri grida nel silenzio. A Rogliano in provincia di Cosenza alle ore 19 presso il Reverge Pub ci saranno note musicali per la pace, mentre a Riva del Garda presso il cortile della Rocca alle ore 21 ci sarà un lessico musicale su Hiroshima e Nagasaki, mentre purtroppo da ieri sono continuati i raid nei confronti della Cisgiordania, che per fortuna non hanno fatto morti ma almeno 60 feriti. Sapete che intanto 27 sono i morti fino a ieri presso Gaza nei raid che l'esercito e l'aviazione israeliana non hanno mai smesso di perseguitare il popolo palestinese, in particolare quello di Gaza. E arriviamo a sabato 8 di agosto, dove intanto a Milano, nella continuità dei sabati in piazza per la Palestina, anche questo sabato 8 agosto alle ore 18 in piazza San Babila, sul titolo ci sarà il corteo sul titolo la tregua è un inganno, solidali con i prigionieri palestinesi in Italia, mentre a Parma alle ore 21 presso l'arena D'Azeglio verrà presentato il film Palestina 36. A Varenna alle ore 10 presso i giardini Martiri della Libertà ci sarà presidio nei confronti del sionismo, sul titolo Ilario sta per il lago, Lario non diventerà un resort per il sionismo, mentre negli altri luoghi che adesso vi indico ci saranno le iniziative, ovviamente in particolare sul titolo non più nucleare nell'anniversario di Hiroshima e Nagasaki. Questa avverrà a Livorno alle ore 9 in Piazza Grande, a Torino alle ore 11 in Piazza Carignano, a Trezzadadda in Piazza Gorizia, a Sartirana, Lomellino, a Sondrio e a Voghera alle ore 9 e poi ancora una volta a Torino, sì, anche alle ore 18 saranno ancora in piazza contro il nucleare. E arriviamo a domenica 9, capire il numero di iniziative che ci sono veramente importanti in questo arsura dei 40 e passa gradi. A Genova, in piazza Matteotti, alle ore 21 verrà proiettato il film Palestina 36. Ad Aviano, lo ricordo, l'ho già detto all'inizio, nel culmine delle iniziative, domenica 9 è la giornata, l'anniversario di Nagasaki, la seconda bomba, che non gli è bastata la prima agli americani, ma sono fatti così ovviamente, cioè dagli americani, ma ovviamente anche tutti i militari, tutti i guerrafondai sono fatti così. E quindi, lo ripeto, alle ore 10 ci sarà un grande corteo che circonderà la base USAF. Mentre a Roma, appunto nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, alle ore 9 presso il Pantheon ci sarà una manifestazione che ricorda appunto quanto accaduto a fronte della bomba sganciata nel 1945 contro la popolazione giapponese. A Casalecchio sul Reno alle ore 19 ci sarà un presidio sul titolo Mai armi nucleari mai più. A Mira alle ore 21:30 presso la piazza 9 Martiri ci sarà un flash mob sul titolo sempre nucleare mai più, e a Longare in provincia di Vicenza alle ore 8:30 ci sarà un sit-in davanti alla base, all'ex base AFI Pluto, che è un'altra delle basi nucleari che è stata in parte esautorata. E a Catania alle ore 19:30 in piazza Federico di Svevia si presenterà il libro Luce del risveglio, che è della nostra cara Albanese. E a Sassari alle ore 21 si tornerà in piazza Italia, dove le realtà sassaresi per la Palestina ormai ogni sabato si ritrovano. E a Roma, presso il Parco Torrione di Prenestino, in via Prenestina 73, ci sarà il Festival di Human Rights, e quindi in questo festival, che è fatto di film, questo 9 di agosto saranno dedicati a due film per la Palestina. E arriviamo ad allungarci un attimino, perché probabilmente non avremo la possibilità di dircele le altre iniziative che ci sono fino al 15-16, quindi quantomeno le annunciamo da questo punto di vista. E dal 10 al 15, quindi partiamo dall'11, l'11 di agosto a Firenze alle ore 20 in piazza Caserme ci sarà l'urlo per Gaza, il piazzale delle Cascine, no, piazza Caserme, che è presso la passerella per l'isolotto, l'urlo per Gaza, che è proprio un urlo, come dire, quasi un coro molto altifonante, insomma, eccetera, che verrà fatto da centinaia e centinaia di persone. Poi sempre a Firenze è l'anniversario della liberazione di Firenze del 44, e ci sarà un presidio sul titolo ora Firenze libera dal 44, ora tocca alla Palestina. Tutto questo alle ore 21 nella piazza dell'Isolotto. Mentre sempre l'11 a Poggibonsi, presso l'Arena Garibaldi, alle ore 21 ci sarà la presentazione del film Palestina 36. E arriviamo al 13, dove a Ravenna, presso la Rocca Brancaleone, alle ore 21 verrà appunto pure qui proiettato il film Palestina 36. Mentre il 15, proprio il giorno di Ferragosto, a Fano verrà srotolato il sudario dei bambini di Gaza, sapete, sono migliaia e migliaia di bambini con le facce eccetera eccetera, che verrà portato in giro per Fano, soprattutto alla Marina di Fano. L'appuntamento alle ore 10 presso la passeggiata del Lido a Zara, che è presso il faro porto, e verrà poi portato a mano come un grosso bandierone lungo la spiaggia, e sarà difficile non scorgerlo o avere un attimo un pensiero su quello che sta succedendo ai bambini, in particolare alla popolazione di Gaza. E poi dal 16 fino al 23 di agosto a Supino ci saranno 60 studenti e studentesse che si incontrano presso il centro Bab al-Sharms, che è un centro dell'Asso Pace, in modo che questi 60 studenti e studentesse sono palestinesi e che si incontreranno con il movimento dell'Asso Pace per affrontare, ovviamente ritrovarsi e affrontare i problemi relativi alla loro permanenza qui in Italia. Questo è l'excursus delle attività che ci sono in particolare in questa situazione così accaldata, ma così presente, voglio dire, partecipe delle vicende della Palestina. In questa settimana vogliamo mettere in evidenza che in Cisgiordania ovviamente è sorta una resistenza che fa a pezzi con le paure e le preoccupazioni che ci sono state negli autoctoni, nei palestinesi, che ovviamente costretti a uscire o fuggire o essere deportati dalla loro terra natia, mentre nella località di Tel, vicino a Nablus, è sorta questa speranza di resistenza da parte degli autoctoni, dei contadini, dei lavoratori, della popolazione palestinese che ogni giorno viene messa a repentaglio della vita da parte dei coloni armati e da parte dell'esercito che sostiene i coloni. E a proposito di questa resistenza già in corso, ci sono stati in quest'ultima settimana 40 arresti a Tel e altrettanti 200 in tutta la Cisgiordania. La resistenza di Tel denuncia l'ANP che sostiene di aver ormai abbandonato la difesa dei palestinesi sottoposti a espropriazioni e deportazioni. La denuncia è talmente pesante, sostengono che invece di sostenere i palestinesi collaborano con l'esercito israeliano e tanto che è stato anche in questi ultimi giorni invaso il campo di Khalkhivia e purtroppo non c'è stata nessuna risposta da parte dell'ANP, da parte del leader Abu Mazen, che penso che stia socialmente tutelando la sua struttura politico-militare e se ne frega delle condizioni dei milioni di palestinesi, tanto che sta preparando le elezioni per il novembre di quest'anno, del 2026, non si capisce come e quando, in una situazione disperata e via di seguito, ma cercherà in tutti i modi di dire che il suo partito ha vinto le elezioni e quindi si può candidare, come dire, a gestire che cosa non si sa, visto che il presunto due popoli, due stati si ritorce completamente nei confronti del popolo palestinese, che non avrà mai uno Stato se avrà questa testa, dall'altro questa struttura, questa organizzazione che praticamente ha abbandonato i palestinesi. Nello stesso tempo c'è un appello dei lavoratori del sindacato, in questo caso però dei lavoratori delle poste, che rivolgono ai sindacati di tutto il mondo e quindi di sostenere la loro attività di sostegno alla resistenza di Tel e del popolo della Palestina, e non abbiamo fatto mancare, ovviamente, almeno dal punto di vista scritto, ma poi i sostegni avvengono in tanto modo, compreso finanziamento delle attività sanitarie, in particolare ovviamente assistenziali da questo punto di vista, però è importante che ci sia stato appunto questo sindacato che è attivo, voglio dire, in particolare, che ha nel mondo appunto ancora la consegna dei pacchi, delle attività di comunicazione, insomma, e quant'altro, che sostenga appunto pubblicamente la resistenza di Tel, che appunto ormai è un passaggio indicativo riconosciuto da questo punto di vista. E l'altra porcheria che c'è, ma non finiscono mai di esserci le porcherie, all'inizio della settimana c'è stato l'accordo tra l'Europol e Israele per lo scambio dei dati personali. L'Europol è questa polizia a carattere europeo che controlla ovviamente i nostri dati personali e ovviamente dando i dati personali europei di tutti i cittadini che sono sul territorio europeo non fa nient'altro che Israele fa la selezione di questi cittadini, compreso noi stessi, in cui verremo sottoposti, come dire, a minaccia, perché siamo filo palestinesi dichiarati, ma soprattutto ne soffriranno i palestinesi presenti in Europa, con ovviamente l'evidenza di poter essere espulsi dall'Europa con qualsiasi motivo, e quindi c'è una riduzione sui diritti universali. 27 parlamentari europei hanno già minacciato, ovviamente, o quantomeno indicato che questo accordo va respinto e va liquidato da ogni punto di vista, e noi siamo ovviamente concordi con loro, perché non se ne può più della subalternità, della complicità di Israele, dell'Europa e dei singoli paesi con il criminale Stato di Israele. Ne avvengono di tutto e di più ogni giorno, e a noi ci compete almeno di poterli denunciare. Grazie.
0: Grazie Vincenzo per questo excursus lungo, anche che ha coperto le prossime settimane, dove forse la radio si prenderà una piccola pausa. Certo. E ci sentiamo al rientro. Grazie mille.
1: Senz'altro.
0: Un saluto.
1: Grazie,
0: ciao.
1: A te, buona giornata e buone piccole ferie a tutti,
0: sì,
1: quanti.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.

E vi ricordo che siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. E, sono le 11:03, oggi è venerdì 7 agosto, ancora qui nella calura romana, e spero che l'abbiate potuto ascoltare la corrispondenza di Vincenzo anche da fuori Roma, visto che ci ha parlato di iniziative per tutto il territorio nazionale. Noi ancora qualche minuto di musica, proviamo a capire se riusciamo a darvi qualche altra voce diretta dalla piazza romana, con una corrispondenza magari che ci possa aggiornare su Speed Time, e quindi a tra poco torniamo in voce qui. Vi ricordo il telefono 06 49 17 50 se volete telefonarci, e vi lascio a qualche nota musicale.

E sulle note di questo brano che di K. Young, per il quale ringrazio ancora una volta la trasmissione musicale Likewise, che è la colonna sonora delle mie mattinate da queste frequenze, e vi saluto. Sono le 11:11, oggi è il 7 agosto, spero che passiate tutte e tutti una buona giornata. L'ultimo brano per salutarci prima di lasciare lo spazio nuovamente all'automatico è Culo dritto di Francesco Cuccini, che è stato citato dalla corrispondenza che abbiamo sentito prima, e quindi un saluto, a prestissimo da questi microfoni.

Don't take it, don't take it. Yeah, but yeah.

Я заводил. Послушайте меня. Буду вам просить.

0: Я понял один. Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.

0: Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni.
1: Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione,

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Jason, what I wanted it.
1: Serve him up, let's go.

0: Fonte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
4: Spore.
5: Ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio, nostre amiche, ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio finora, fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica. Sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso. Si fa riferimento a come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema. Si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più, effettivamente.
6: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che, ok, sì, dovremo consumare sempre più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili, così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero. Però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché? Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco.
5: E che vanno prodotti, ovviamente.
6: E che vanno prodotti,
5: con
6: esatto.
5: Altro consumo di energia.
6: Esattamente. E poi comunque, se aumenta il fabbisogno energetico, devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia. Ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
5: e sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio, altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma diciamo che ogni fonte di produzione di energia ha porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre due orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. E però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su due lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito. Qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, ci siamo trovati spesso a contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste due lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire

0: del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
1: Eh beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile e a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, molto, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporci. Sì. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al parco, un secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
0: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze, e oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato parlando sin dalle origini nel 2008 con la costruzione di Via Chiuso dei Pazzi. E come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina, era stato promesso un parco pubblico, e invece così non è andato, e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
2: Sì, buonasera a tutti. E sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme, perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 MW, cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni, e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel, e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione, usando anche la possibilità da parte della Regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro quella zona è una zona prospiciente ad alcune ville medice, Villa La Pietra e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere, e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio di olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico l'ambiente prospiciente alle ville medice. Anche questo tra l'altro potrebbe essere oggetto di discussione, perché non siamo mai riusciti a capire

0: capire quando la zona è, come si dice, è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che, a seconda di ciò che fa comodo, venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
1: E quindi, ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che, diciamo, più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione, che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse, e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
0: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi è nella catena di distribuzione dell'energia elettrica, è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 megawatt, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 megawatt per i 5 megawatt attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro tutto questo, proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minore impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico, d'estate con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di milioni, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più. Che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
1: Ok. E quindi, insomma, questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla, in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi, insomma, con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale. C'è stata qualche comunicazione col comune? Si è riusciti a parlarci oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
0: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta era stato già tutto deciso. La regione sostanzialmente, utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni d'uso dei terreni, ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessuna informazione sul territorio e il comune stesso poi, alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4-5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro con Gianni, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori: il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto. È stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio, a differenza di tutto quello che viene pubblicizzato: coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze da piedi. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime, e andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere. E non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che Enel Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni, senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
1: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Sodo Castello. E ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
0: Niente, buonasera a tutti.

0: Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
1: Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel cordone corridoio ecologico che collega, connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno, quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di l'onda comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e domenica 10 per la difesa dell'Appennino Mugellano e della Montagna Fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a Due Giorni, organizzata dai comitati dei Crinali Liberi, Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze che appunto vedranno questa partecipazione proprio all'onda che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la Due Giorni a una salita collettiva per una scena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Crociamori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva che hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla dichiarazione dei popoli della montagna, nata presso la grande quercia di Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Prato Magno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Gioco di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di sentiero 00 Italia, sentiero E1 Europa e Egea Grande Escursione Appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Gioco di Villore sono alte 170 metri.
0: Ok, guarda, scusami se ti interrompo, grazie quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Gioco di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione è anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente, all'Onda, giusto?
1: Sì, che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione di impatto ambientale, e sono pubbliche. E queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi, e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana, e anche perché l'amministrazione del Comune di Londa faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
0: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere, riguardo alla, in chiusura, alla dichiarazione dei popoli della montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro?
1: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini per difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. Quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale. E quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali, che sono disponibili per le ferre, per il fotovoltaico e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche, e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili solidali. Che però nascono dal basso, senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
0: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
1: Sì, allora abbiamo una mail che è crinali. Punto liberi punto londa chiocciola gmail punto com alla quale chiedere informazioni per la marcia per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo, anche contributo scritto. Ecco, perché ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
0: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito o piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
1: Sì, allora noi abbiamo 2 gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Crinale Mucellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
0: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao.
1: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: E rieccoci sempre, Ponte Radio ovviamente, Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché c'è questa enorme domanda energetica, quanta ce n'è e come ci stiamo comportando, spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, che lo vedremo è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare, ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare, perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche che, se non si ha un minimo di coordinate in testa, si rischia di fraintendere ampiamente.
3: Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po', e quindi partiamo per esempio nell'intervista della centrale elettrica Sodo Castello. Massimiliano ha parlato della potenza che la centrale elettrica poteva generare, no? L'unità di misura della potenza è il watt, mentre il consumo energetico di qualcosa è il wattora. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, immaginiamoci un tubo che porta dell'acqua. Ecco, la grandezza di questo tubo è la potenza, ovvero quanta acqua può passare in uno stesso momento all'interno del tubo, ok? Le infrastrutture elettriche sono definite da quanta elettricità può passare in uno stesso momento, perché magari, come vedremo anche tra poco, alcune infrastrutture, soprattutto quelle più nuove, non spoilerò niente, hanno bisogno di tanta energia in un solo momento, e quindi c'è bisogno di delle infrastrutture, insomma, con questi, tra virgolette, tubi dell'acqua, ecco, con l'elettricità dentro, però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
2: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso, quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire, che ci dia un'idea davvero della situazione globale, questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. faccio due esempi stupidi ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. Il grosso di questi prodotti non vengono consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o altri paesi? In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono per esempio alla produzione di chip, ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo un piccolo prologo per come dire, dare un po' di coordinate.
3: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui Wattora, i Watt eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo. Kilowatt è diciamo un multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei wattora, per percorrere 100 chilometri. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma, farebbe percorrere 100 chilometri a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine.
2: Ok, ottimo.
3: Per esempio.
2: Ma dove devi andare? Tutte queste macchine. Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi nel mondo, che come vi dicevamo sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però come dire.
3: Sì, esatto. Poi dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili al diciamo il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino, quindi appunto questi sono 4300 terawattora, sono il diciamo quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi certamente gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita diciamo molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono uno dei paesi che consuma
2: Speconi.
3: Di più, esatto, pro capite.
2: Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè, quindi, oltre a essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno all'incirca, il consumo energetico di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale in tutto il mondo. E, invece parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti, sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante degli Stati Uniti, perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 2297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché? Però, perché un po' l'hai già accennato, però perché? Ora va bene che è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non abbastanza facile, ma insomma è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica. Però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
3: Beh, allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro stessi,
2: la
3: no?
2: Sanità,
3: e
2: sì.
3: La sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato.
2: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
3: Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare per esempio la sanità pubblica, le scuole, eccetera eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
2: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento per esempio di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima, non è veramente efficace nella logica.
3: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più
2: Esatto.
3: soldi da poter spendere e ha le risorse, diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo determinante, a mio parere.
2: Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che, e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora, a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente, e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica, forse sotto un'altra luce, in realtà sono previsti degli incrementi nei prossimi anni giganteschi, e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo degli stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose, e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
3: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi la unità di misura è terawattora se qualcuno se lo vuole
2: C'è la
3: guardare.
2: fissa.
3: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
2: Sì, cioè,
3: Quindi
2: i soli data
3: i
2: center.
3: soli data center, i soli data center.
2: Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè, soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento. Poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo. Ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi, e si prevede un incremento di domanda energetica nei data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop. Che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari, varie aziende, per costruire dei data center, che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, meno mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo.

0: il Giappone che passerebbe da 15, se non sbaglio, al 36.
1: Sì, più o meno, ecco,
0: Insomma,
1: sì.
0: no, scusa, da 19 a, insomma, questo è. Quindi fondamentalmente si tratta a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E, sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora, questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese, del Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero, 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura che mi piaceva un sacco. E comunque il Portogallo è sotto le stime
1: Sì.
0: del consumo pro capite globale.
1: Esatto, poi pensare che appunto il Portogallo è il 37° posto per consumo pro capite, pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto il Portogallo, quindi diciamo se si fa una stima, probabilmente solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui traducendolo in italiano non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti.
0: Eh sì,
1: E
0: grande
1: quindi
0: ambiguità.
1: spesso e volentieri io penso che si invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po', ecco, quali siano le aziende dove operano spesso e volentieri aziende americane per costruire questi data center.
0: Sì, tra l'altro, ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima. Noi stiamo parlando di data center, dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta. Dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè è arrivata e dobbiamo farci i conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi come dire, il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso, che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni, prima ci dicevamo, il decidere che gran parte della nostra, a livello proprio di consumi spicci di persone, a livello individuale, passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi, boh, volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo, sì, possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo, a livello proprio di consumo individuale, non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè, in fondo, continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer, piuttosto che invece ascoltarcelo su

0: Spotify, boh, non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e come dire, per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
1: Esatto, e secondo me una cosa da specificare che magari potrebbe essere già chiara a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet, oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale, oppure non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo. Cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che, insomma, che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera. E quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda. E cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
0: Sì, e sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Molto, gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo a i grandi data center, quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana e approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove che però, ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici sostanzialmente.
1: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più che sarà richiesto da insomma le industrie eccetera a livello mondiale verrà coperto per il 99, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo le batterie, per
0: Sheep,
1: esempio, i
0: sì.
1: chip, eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni in cui è le nazioni del mondo, i territori nel mondo in cui è possibile fare tale estrazione, perché chiaramente tanti paesi non vogliono. Ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
0: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono di meno, sono meno rare. Sì, Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale perché per esempio un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente il cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più. Cioè, la banale questione dell'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda, e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una domanda, una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino ad adesso e non abbiamo approfondito perché davvero non c'era tempo la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti. Che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora, tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile, almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
1: Sì, esatto. In sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi e fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti e le pale eoliche e quant'altro e così va avanti, ce la facciamo.
0: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà uno stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

era sul giornale che un regista assai geniale cercava girls per un film. Che occasione io pensai e subito mi appresentai, ma non feci in tempo, sapete perché? C'era la Lauren prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto, perché anch'io faccio l'artista e su questo io ci insisto.

stupide storie senza valore, tutte sospira e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto, perché anch'io faccio l'artista, e su questo io ci insisto. Mangio, bevo e sono

trovai una sera d'inverno. Era gentile e raffinato, m'arriva un uovo nei mazzate. E l'uomo giusto, io pensai, lo sposo e non lo lascio mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era la moglie prima di me. Mi è sembrato molto ingiusta e son tornata a fare l'artista. E su questo io ci insisto, mangio, bevo e sto sempre in vista.

0: se non vi siete suicidate questo quadro ridente che vi abbiamo fatto, ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica, che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center e che come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile, perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi dei data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora partiamo da il prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio di questa hype dell'intelligenza artificiale. E se guardiamo i dati prima del boom, quindi prima del 2022, cioè prima del 2023, quindi aggiornati al 22, il consumo di elettricità stimato per i data center globali, quindi tutti, è stato nel 2022, nel solo 2022, è stato di 200, diciamo tra i 240 e i 340 terawattora. Ricordiamoci, dato che dicevamo all'inizio, ovvero dei 294 terawattora dell'Italia, quindi siamo molto abbastanza di più di tutto il consumo dell'intera Italia. Questo consumo di elettricità per i data center è pari a circa l'1,3% della domanda globale di elettricità finale, quindi ok. Da questo calcolo stiamo escludendo però, attenzione, l'energia utilizzata per il mining di criptovalute, che è un'altra roba folle, che adesso grazie all'hype dell'intelligenza artificiale sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto, cioè fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni, e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile, e quindi prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021, quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa è arrivato a circa 72 terawattora, non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato, quindi insomma. E per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015, arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto lavorato, il costo ecologico è devastante, però generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore, ecco lì. Si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
1: Esatto, poi insomma, una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti, e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale, e quindi sfruttando questo nostro bisogno di continuare, ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center, e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa, a
0: Devastazioni di tutti i tipi.
1: devastazione dei territori, ecco, e del clima.
0: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, rinunciabile, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questo fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale. E questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale, ma di economia finanziaria, insomma, di bolla finanziaria. se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero, e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad entrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza fondo, cioè
1: sì, potremmo continuare,
0: è il vaso di Pandora
1: all'infinito, ecco.
0: Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè, che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
1: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me si va a inserire nel, diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse, che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera. Stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a diciamo inquinare, purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché diciamo queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente, ma mi viene per esempio in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare, e adesso hanno un buco di 30 miliardi, quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè, siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure, se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
0: Col sangue.
1: Col sangue. Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
0: Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili ma con delle grosse differenze, e hanno, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time, quindi in tempo reale, in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli. Non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo li sta facendo in un data center molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico, e che deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro, lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi, perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali, e in più è calda, perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica, in cui io ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80% la perdo nell'evaporazione, l'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno, che poi da qualche parte finiscono, non è che... in più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta, per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo. Il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire: no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi quando guardate le statistiche vedete sempre una porzione di energia in positivo, perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo, che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è, cioè proprio è una questione logica, ma comunque sia, anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo, e si stima più o meno circa sui 40 gradi, e non basta per fare il riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni non hanno l'acqua a 40 gradi, perché sennò non ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero per il teleriscaldamento va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
1: Paraculo, insomma.
0: In sintesi. Quindi anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo, non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. Un data center grande invece consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora, ci sono altri modi per raffreddare. Un modo è ad esempio il raffreddamento elettrico, usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro il data center e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito invece uso delle ventole elettriche, tipicamente, altro consumo. Questo però sistema, che comunque è più efficace, cioè è più come dire sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può sta. se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più, e è più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza. Quindi a volte fanno un sistema ibrido, d'inverno si usa l'elettrico e d'estate ad acqua. Di base però questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona, e di fatto si consuma un botto di elettricità e come si diceva prima si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico ma dal punto di vista economico costa di più, e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine,
1: certo,
0: del bilancio.
1: Certo, già non stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi.
0: Capito. E quindi cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è un'altra parte che ha sul consumo elettrico, che forse insomma,
1: eccoci,
0: ci ammazza ulteriormente.
1: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome diciamo da Transformer che insomma è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi elettrici, sì. Triplichiamo forse di più?
0: Perché siamo infiniti noi.
1: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. E insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt ora. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawattora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale, perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere diciamo nel loro quartier generali i data center eccetera eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire, l'avete scelto voi.
0: La Tiger Celtic te la paghi così.
1: E insomma ecco, diciamo questo è un po' il discorso.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
3: Sempre con la stessa rabbia.
1: Il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa magari che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto diciamo delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io in un certo senso mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere diciamo pareggiato una seconda volta, diciamo insomma mi creerò uno standard per cui io per soddisfarlo dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina, cioè io diventerò sempre dipendente da questa energia, perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado, perché diciamo lo standard che avrò, diciamo, posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto, e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti fino a che forse ci schiantiamo tutti contro un muro
0: e via, almeno si è risolto. Quindi sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco, ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico, perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. E ora l'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica, e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center, che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati, e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio, che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo di risorse, c'è anche il consumo di suolo, che comunque non è banale, perché si tratta, qui non abbiamo numeri da regalare, ma ve lo potete immaginare, si tratta di un consumo di suolo gigantesco, che noi sappiamo, anche solo per quanto riguarda l'Italia, l'ISPRA ci dice da anni in maniera quasi isterica che non possiamo più continuare a consumare suolo, ma dovremmo diminuire, dovremmo abbattere roba per riuscire a scamparla. E invece i data center costituiscono un ulteriore consumo di suolo gigantesco. E sia perché, ma non solo, intanto per la pavimentazione, cioè proprio la struttura che è, ma questa struttura è fatta di cemento, è fatta d'acciaio, tutta questa roba necessita ulteriore produzione industriale anche solo nei materiali, quindi è tutta una catena piuttosto pesante. E tutto ciò, anche il consumo di suolo spesso fatto in contesti territoriali già abusati, dove ci sono già problemi idrogeologici molto grandi, comporta una impermeabilizzazione del suolo molto problematica. Quindi, unito questo ai fattori che sappiamo di cambiamento climatico, quindi di fenomeni anche di alluvioni o di comunque fenomeni climatici estremi, chiaramente porterà a un peggioramento della vita dei territori dove questi data center vengono ospitati. Vi facciamo ascoltare adesso una piccola intervista realizzata grazie alla collaborazione con Radio Blackout, un'intervista su Torino per una costruzione di un nuovo data center nel quartiere di Lucento a Torino, e quindi ci raccontano anche insomma di cosa si tratta e le lotte che stanno iniziando a nascere in previsione di questa ennesima devastazione.
4: Allora, anche nella città di Torino sono previsti dei nuovi data center, già ne sono presenti 10 in città, e il progetto per il prossimo futuro è di costruirne altri 5. Io ora vi parlerò del progetto nella zona di Lucento. Lucento è nella periferia nord-ovest di Torino. Il progetto di data center interessa un'area adiacente alla ex ThyssenKrupp ed è una zona che ha un passato industriale molto importante, in particolare nell'industria siderurgica, e la falda acquifera, insomma tutta l'area è la falda acquifera che passa proprio al di sotto della ex ThyssenKrupp, è inquinata con cromo esavalente e lo rimarrà, nel senso che anche il progetto di questo data center non è, cioè sarebbe prevista in teoria la bonifica, ma è ancora aperto un contenzioso sul fatto che venga effettivamente attuata o no. Probabilmente no, verrà semplicemente cementificato e lasciato la falda acquifera inquinata lì dov'è. Si tratta di un progetto di data center di grandi dimensioni. L'area degli ex laminatoi, che già è stata demolita e che dovrebbe essere destinata appunto al data center, è di 157.000 metri quadrati, però non si sa ancora il numero di rack che effettivamente conterrà o potrà contenere, perché proprio non sono stati neanche dichiarati. Infatti l'azienda che ha proposto questo progetto si chiama Asia Energy, è un'azienda che, una società che normalmente si occupa di energia tra virgolette pulita, e questo è il suo primo progetto di data center. Al momento ha comprato quest'area e demolito appunto gli ex laminatoi, ma ancora non è partita la costruzione vera e propria, diciamo, del capannone del data center. La costruzione, insomma, della struttura fisica è prevista entro il 2028 da progetto, però ancora in realtà sta attendendo l'approvazione del nuovo piano regolatore della città, che è ancora in fase di discussione. Quello che si sa di Asia Energy è che è una società, diciamo, ha un'impalcatura societaria molto complessa, ma è tutta di proprietà della stessa famiglia torinese, familiare Baudengo, che ha anche proprietà immobiliari in giro per la città. È una, insomma, una famiglia conosciuta e ricca nella città di Torino, e questo, tra l'altro, almeno dai giornali, è anche cioè anche messa sul piatto come una grande potenzialità, no? nel discorso di una città che cerca il suo futuro, la propria ricollocazione nell'economia nazionale dopo il crollo dell'automotive, dopo la crisi dell'automotive, il fatto di proporre un'altra famiglia torinese, almeno nelle cronache locali, è un grande valore aggiunto di questo progetto. Vabbè. Per quanto riguarda la zona, un'altra cosa interessante è il fatto che è molto vicino, cioè proprio adiacente all'area dove dovrebbe sorgere il data center, passa la Dora, che è il secondo per importanza dei quattro fiumi che attraversano la città. Questo è ovviamente non casuale, perché una delle grandi questioni dei data center è quella del raffreddamento, e una possibilità di raffreddamento è quella di utilizzare grandi masse di acqua, quindi la presenza di un fiume molto vicino è sicuramente strategico dal punto di vista della localizzazione. Poi insomma, si può, si potrebbe, si può

0: La Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Can't you hear it? Oh, yeah.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Shoes.

0: Mister.
1: Chiaramente ci vediamo a Renoise per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
2: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
1: È tutto, Super Slay.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti. E...

That was

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.

0: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
1: Chiaramente ci vediamo a Renoise per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
2: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
1: È tutto, Super Slay.

Look to the future.

0: solamente due. Domani per la Palestina organizza
1: cinema, piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Radio.
1: Radio Anderussa. La voce
2: della cultura antagonista.

0: guerriere antagonista e la pratica antifascista restituiscono coscienza ad una vita trafitta. Contro la repressione c'è l'orgoglio del rione, in un pugno chiuso messo dentro ad un guantone.
1: Rivoluzione delle tecniche immortale, rivoluzione della mente di un lottatore. Fuori secondi nel quadrato della vita scorrono i round, ognuno la sua storia, ognuno col suo sound.
2: Underground.
1: Rovesci e diretti,

0: qui non si vince ai punti.
1: La piattaforma.
0: Chi perde mette i punti. Non bastano i contanti per comprare i combattenti. Palestra popolare, muscoli coscienti in giro per il mondo. Tutti in giro per il mondo, in giro per il mondo.
2: Fight for justice.
3: Quello che ti circonda può

0: A 21 anni ero ancora vergine. A 27 anni hanno dato uno schiaffo a una cinese e ci hanno chiuso in casa per 3 anni. E ora c'è un genocidio in corso, la guerra in Ucraina, c'è questa situazione qua, ok? E comunque la cosa che mi mette più ansia nella vita è che circa un mese fa Ultimo ha fatto 250.000 prenotati in 3 fottutissime ore! Grazie al cazzo che c'ho l'ansia! Grazie al cazzo che c'ho l'ansia! Grazie al cazzo che c'ho l'ansia! Ciao a tutti, ero Niccolò Cometto, chiamo sul palco la prossima comica, signori e signori, Alessandra Flamini! Dov'è? Di più!
1: Io devo essere proprio onesta con voi. Finalmente! Per me fare questa cosa stasera è difficilissimo, perché io sono molto legata a Spin Time! E in questi giorni in cui sono stata qui al presidio, mi guardavo intorno e mi ricordavo, io quando ero adolescente con la mia famiglia siamo rimasti senza casa. E in questi giorni guardando Spin Time mi dicevo, lo so che sembra impossibile, perché io sembro ricca, raga, io ho il passing da ricca, eh? Cioè io se vado a Caparbio la gente mi salutano a Caparbio, cioè, io sembro ricca, lo so, anzi sembro una ricca che fa finta di essere povera, cioè la peggio specie in assoluto. E in questi giorni pensavo a Spin Time e pensavo che se quando io sono rimasta senza casa ci fosse stato uno Spin Time sarebbe stata molto diversa la mia vita, la vita della mia famiglia, perché non è solo emergenza abitativa, è anche emergenza di solitudine alla quale ci vogliono costringere. Comunque detto questo, cioè io me la collo sta faccenda di essere una povera con la faccia da ricca, che voglio dire, è sempre meglio di essere una ricca con la faccia da cazzo, ok? Come quelli che lasciano 400 persone per strada, diciamoci la verità. Comunque io sono Alessandra Flamini di C'è Figa. C'è Figa è un collettivo di stand-up comedy femminista. E grazie mamma, grazie. C'è Figa è nata perché, non ho capito? Basta sti maschi. Cioè Figa è nata perché una volta un mio amico, un collega, mi ha detto stasera devo andare a sentire una serata di comicità al femminile, che palle, le donne non fanno ridere, ma almeno c'è Figa. Raga, aveva ragione, è vero, noi non possiamo far ridere, noi donne no, è una questione di genetica, di costituzione, l'ha detto anche il ministro Nordio, gli uomini sì, perché gli uomini hanno il cazzo, le contesse dei Spin Time, ecco. Raga, però è vero, il cazzo è più simpatico, destra, sinistra, la vulva è immobile. Oh, ma voi lo sapete che possono fare gli uomini col pisello? L'elicottero, tutte pronte. Tutte, brave. Raga, l'elicottero fa riderissimo. Freud diceva che noi donne non solo non dovremmo mai far ridere, ma non dovremmo neanche ridere, perché la donna quando ride è oscena, raga, oscena. Perché l'apertura della bocca della donna quando ride ricorda l'apertura della vulva. Freud. Ma che cazzo di vulva ha visto? Anche se io credo venga da lì quel famoso modo di dire, non so se lo conoscete, c'ha la figa coi denti, lo conoscete? Freud ci ha anche spiegato, amiche, fatevi sentire! Ha spiegato perché la nostra vita è più difficile di quella degli uomini, amiche, perché noi abbiamo l'invidia. Esatto, noi nasciamo, cerchiamo il pisello, non lo troviamo e pensiamo, mo come faccio a farmi le pippe? Raga, noi siamo invidiose del pene, non dei privilegi, noi siamo invidiose di questa protuberanza di materiale cavernoso, di lunghezza variabile, 30 centimetri per i manifestanti, 5 per la questura. 5 esattamente 5, come quelli che erano al corteo per la rimigrazione, 5. Insomma, io sono una femminista intersezionale. Sapete chi sono le femministe intersezionali? Cioè, lo sa, chi non lo sa, lo spiego proprio nel modo più semplice. Le femministe intersezionali sono quelle femministe che stanno sul cazzo a tutti. E sono quelle che sui social vengono chiamate nazi femministe. Raga, a me ogni volta che mi scrivono nazi femminista sotto un video mi viene voglia di chiudere tutto, chiudere i social e andare a invadere la Polonia. Anche se io dico

0: confondo questi hater, li confondo perché loro pensano che le nazi femministe siano tutte lesbiche che odiano gli uomini. E invece io non sono lesbica, raga. Al contrario di quello, lo so, che comunicano i miei capelli, i miei vestiti e soprattutto il mio fidanzato. Non sono lesbica, sono femminista ed eterosessuale. Sapete che vuol dire questo? Che scopo quelli che odio. Non è vero, no, no, no, non applauso. Questi stereotipi, basta. Una vera femminista non scopa mai. Mai. Noi ci riproduciamo per mitosi leggendo i libri di Michela Murgia. Comunque io mi sono riprodotta, invece c'ho un figlio e no, c'ho un figlio, pensate, mio figlio è adolescente. Siamo tutte e tutti d'accordo sul fatto che gli adolescenti sono i più grandi pezzi di merda del pianeta? Pensate che io prima già ero triste per Spin Time, stavo parlando con mio figlio e mi ha detto: mamma, basta, smettila, zitta, non ti ho chiesto io di nascere, neanche io a te, chiariamoci subito. Cioè io e te siamo vittime dello stesso stronzo. Tuo padre e il suo leggendario autocontrollo. E soprattutto, raga, questo per chi non ha figli. Quando noi facciamo un figlio, raga, non facciamo quel figlio lì. Cioè noi facciamo un figlio generico, ok? Noi ci facciamo un'idea guardando noi e l'altra persona, ma non lo sappiamo come sarà veramente, come verrà nella realtà. È tipo se compri su Shane, no? Cioè ti fai un'idea, ma finché non ti arriva a casa, e non sempre quello che arriva ti piace, ok? Non è detto che ti piaccia. Cioè magari è di un colore che non va bene, tipo te roscio che mi sballa tutta l'armocromia estate fredda della famiglia. Oppure ti sta sul cazzo, semplicemente. Ma se è un figlio, non lo puoi rimandare indietro, in Cina. Perché già ce ne hanno tanti di bambini e se ne accorgono pure loro che il tuo fa cacare, ok? Te lo devi tenere, e non solo te lo devi tenere, lo devi indossare ogni giorno, non lo puoi tenere chiuso nell'armadio, non più di qualche ora, raga, ok? Poi lo devi tenere e tu per tutta la vita indosserai quel vestito de merda che te costa una cifra e ogni tanto ti dice: non ti ho chiesto io di nascere, vai a fanculo Simone, ok? Ora, mio figlio, devo dire, a me piace moltissimo. Innanzitutto mi piace come è fatto, perché mi assomiglia. Pensate se fosse stato somigliante al padre. Tu te lasci con uno, Pietro Sparacino, che poi te continua a girare per casa cercando di ingravidare tutto quello che si muove. Però se c'è qualcosa che di mio figlio proprio non mi piace, raga, volete sapere questo? Sarò onesta, c'è. È il suo orientamento sessuale. Raga, mio figlio è etero. Io veramente avrei troppo voluto un figlio gay per una questione proprio di soddisfazione personale, mia, personale, da sempre. Era il 1994, a Roma c'era il primo Pride e io e la mia amichetta siamo andate. E in tutto il corteo eravamo tre donne cissetero, io e lei, ignorate da tutte, ma davanti a noi c'era una signora, mano nella mano col figlio, con una maglietta con scritto: sono la mamma orgogliosa di un figlio gay. E tutti quelli che passavano la baciavano, la abbracciavano, gli dicevano: sei una grande, sei la mamma di tutti noi, ti amiamo. Raga, io vi giuro, riuscivo solo a guardare sta signora e a pensare: ma quanto è figa qua la maglietta, la voglio pure io, e quando avrò un figlio sarà gay, mi farò quella maglietta e i suoi amici mi porteranno in processione al Pride, mi metteranno in cima al carro, io sarò lì in mezzo a Elodie e Francesca, a Paola e Chiara, e tutti da sotto crederanno: sei una grande, sei la mamma di tutti noi, e quanto è figa quella maglietta. E invece mio figlio non è gay, raga, non è gay, sembra gay, cioè sembra tantissimo gay. Quando è arrivato l'avete visto e ognuno di voi ha pensato: quello è il più gay di tutti qua. Sembra tantissimo gay perché io l'ho fatto sempre crescere coi capelli lunghi, l'ho fatto vestire anche di rosa, l'ho fatto giocare indifferentemente con le bambole e le macchinine, ma non ci sono riuscita, manco bisex, un cazzo di etero basico de merda. E senza neanche un piccolo dubbio sul genere. Considerate che la mia amica Frad dice: figa, mi dice sempre: Alessà, smetti di dire che tuo figlio sembra gay. Tuo figlio non sembra gay, sembra lesbica. Cioè, anche adesso lo scambiano. Una volta lui aveva 4 anni, eravamo in riva al mare, stavamo giocando, si avvicina una signora, lo guarda e fa: oddio, ma quanto è bella questa bambina. Cazzo, era nudo. Era nudo. Cioè lui ha preso il pisellino, gli ha sparato e la signora: oh, ma il pisellino, questa bambina. Cioè, una confusione te la dovrebbe creare. Ma poi Pillon, facciamo un applauso per Pillon, dimenticato con l'avvento di Vannacci. Povero Pillon. Pillon ci ha spiegato chiaramente, raga, che non si diventa gay così. Si diventa gay con l'esempio, ok? Se tu vedi tanti gay, allora diventi gay. E va bene. Allora io dai che l'ho portato in chiesa. A messa la domenica, al seminario d'estate. E infatti dopo il seminario lui è arrivato e mi ha detto: mamma, ti devo dire una cosa. Raga, io ero felicissima, ho detto: è il mio momento. Era tutta la vita che preparavo il discorso da coming out, quello: io ti amo, sono orgogliosa di te, lo sarò sempre perché sono la mamma orgogliosa di un figlio gay che sei tu. Lui si è tranquillizzato, io ero già su internet a prendere la maglietta, al che lui mi ha guardato e mi ha detto: mamma, io sento questa sensazione strana, io me sa che so celiaco. Ma che cazzo stai a te? Ma fammi capire, tu né pene né pane, niente. Ma come? Ma tu lo sai quanto sarai discriminato? C'è solo una cosa in Italia che è più sacra della fica: è la pasta. Cioè, tu sarai quello che i tuoi amici non vorranno mai invitare a pranzo perché se sbriciolano rompi il cazzo. Tu sarai quello di cui i tuoi amici diranno ai loro amici: anche io ho un amico celiaco. È una persona normalissima, no? Vuoi essere normale? Va bene, cacate sotto, ma magnate la pizza. Quella vera, no? Sta pizza fatta con la farina de culo. E vabbè, pizza è pizza, love is love. Ma che so, se cazzate? No, no. Poi io l'ho visto soffrire e ho pensato che potrei diventare una madre migliore. Magari potrei accettare mio figlio esattamente per chi è. Forse potrei organizzare il primo Pride per l'orgoglio celiaco. Guardala com'è contenta lei. Sì, finalmente, grazie. E io starò lì in cima con la mia maglietta stampata, ma non ci scriverò mai: sono la mamma orgogliosa di un figlio celiaco, col cazzo. Io ci scriverò: celiaco infame, per te solo pane. Grazie! E ora, Leo Masti!
1: Ho sempre il dubbio: Masti o Masto, plurale singolare?
2: Alessandra Flamini. Mia madre. E mio padre, Pietro Sparacino. Aveva ragione Lundini, il mio nome non è Leo Masti, è un nome fittizio, sono Leo Sparacino. No, non è vero, fortunatamente lui è il figlio di... è Simone, fate un applauso a Simone, che ha avuto come genitori Alessandro e Pietro, insomma. Poveraccio. Siamo con te, Simone, siamo molto con te. Allora, ciao. Per alzata di mano, quanti di voi si incazzano alla guida? Ok, e mi dite un po' di insulti che fate alla guida? Va bene, sto tranquillo. Okay. Fatemi ancora insulti, fatemi un po' di insulti, dai. Come se fossi le guardie là dentro, insultatemi. Ancora, ancora, più forte, più forte. Cosa? Va bene, mi piace che le bestemmie comunque ce l'avete. Allora, no, io mi cazzo un botto alla guida, però l'altro giorno io ho tagliato la strada 1 e questo mi si è affiancato e mi ha fatto: sei proprio uno stupido. Io ho detto: ma chi sei, Tonio Cartonio? Io devo fare specchio riflesso. Cioè, io ci sono rimasto perché io non direi mai un insulto così basic. Cioè, mi vedete? Io direi un insulto proprio, anzi, io ve lo devo dire. Quando metto la guida a me mi sale un po' il fascismo, ok? Lo sapevo che era il luogo giusto per dire questa cosa. Era il luogo indicato. Però, cioè, mi vedete? Io sono un ragazzo di sinistra, cioè, c'ho l'orecchino. Anzi, ce n'ho due, sono tipo Gramsci, ragazzi, cioè... Solo che quando salgo in macchina io perdo proprio tutti i miei valori. Cioè, per farvi capire, se prima di salire in macchina io faccio la raccolta differenziata, ok? Poi salgo in macchina e butto le sigarette dal finestrino. E io non fumo. È un problema questa cosa, è un problema. perché io mi trasformo proprio e ho paura che guidando mi sta facendo diventare di destra, ok? E potrebbe essere pure, lei ho detto, ma non è che io so sotto sotto so di destra, cioè alla fine io sono nato in Prati. Era il luogo giusto per dire pure questa cosa, vero? No, io sono di Prati. Vabbè, per chi non conosce Prati, Prati è quel quartiere di Roma talmente ricco che voi, quelle che chiamate zoccole, noi le chiamiamo semplicemente mamma. E sì, mi dispiace sempre quando faccio questa battuta, perché è vero. No, però ecco, insomma, io sono nato in Prati, però non penso di essere di destra, però per la paura di diventarlo ho smesso di prendere la macchina, ok? Solo che mi sono reso conto, a me sale il fascismo pure in altre situazioni. Tipo, un giorno questo mi taglia la strada e io gli faccio, oh, dove cazzo vai? Questo si gira, mi guarda e mi fa, sì, però devi stare calmo, siamo in ascensore. Lo so, perché sono tutto matto. Eppure un'altra volta in cui mi sale il fascismo è quando io vedo la partita della Roma, ok? Un giorno la Roma stava perdendo e a quel punto, quando la Roma perde, a me è come se mi sale Voldemort qui. Che poi, ci avete presente? Ciao. Fate un applauso che... Sto addormentando anche il cane, mi sa. Ciao. Grazie. Grazie mille. No, ecco, però, ci avete presente quando ti sale Voldemort qui? A me sale Voldemort... Ci avete fatto caso che i cattivi sono sempre pelati? Fateci caso, Voldemort, Mussolini, la moglie di Will Smith. Oh, sono tutti pelati, o sbaglio? Eh? È sempre un luogo giusto per fare queste battute. Ok, quindi ho trovato un modo per fare un insulto di sinistra a una persona senza ricadere nella destra, che è questo qui. Quando la persona è zero, l'offesa è nulla. Sapete chi l'ha detto? Anna D'Angelo, fate un applauso a Anna D'Angelo, per favore. Sì. Ora, io chiedo sempre alle mie serate, io ho iniziato a organizzare le serate di One Stand Up qui a Spin Time 2 anni e mezzo fa, per cui io ci tengo tanto a Spin Time. Fate un applauso a Spin Time, per cortesia. Io ci tengo tantissimo. E da lì, dalla prima serata, mi ricordo che io chiedo sempre questa cosa alle mie serate. C'è qualcuno qui, per alzare di mano, che ha mai fatto cilecca a letto? Dai, alzate le mani, per favore. Chi è? Tu hai alzato? Tu sei l'unica persona vera qua in mezzo. L'unica vero uomo. Come ti chiami? Urlalo, devi urlare a tutti quanti. Come ti chiami? Giulio? No, urla. Yuri. Se lo dicevo più piano, forse era meglio. Yuri, com'è andata? No, com'è andata quella volta in cui hai fatto cilecca? Benissimo. Che hai fatto? Ti sei sposato poi? Ah, ti sei scusato, ok. Vabbè, ma io lo dico per sensibilizzare sull'argomento, eh. A te è successo? Probabile, ha detto, ragazza. Diciamo che... lei conferma. Ok, mi sa che è successo a te, allora. Ah, il tuo fidanzato, ok. E da quant'è che state insieme? 5 anni. E come va a letto? La prima volta? Ah, la prima volta fa cilecca? Quanti? Ok. Dice che la prima volta si fa cilecca. Quanti hanno fatto cilecca la prima volta? Solo lui. Lui è pelato, infatti, non so. Vedi che ritorna. Pure io ho fatto cilecca la prima volta. E la mia ragazza è qui, calcola, e vi do questo segreto: quando fate cilecca, dite che è la prima volta che vi succede, ok? Ditelo quella cosa. E io l'ho fatto cilecca la prima volta che ho scopato, per cui non mi poteva di niente, ragazzi. Questa è, ed è un segreto: il segreto per non fare cilecca è non scopare, ragazzi. Non scopare. Vi ringrazio, grazie mille. E ora vi chiedo un grande applauso, più forte per favore. Forte, fate qualche urletto per Lavinia Mancusi.
3: Grazie. Allora, come spesso succede, dove si fa la lotta si incontrano i compagni e le compagne di lotta, e io ho incontrato qui Franco Pietro Paoli, che è un musicista, suona la chitarra, ma anche arrivato gli ho detto vieni qua, subito, Franco Pietro Paoli alla chitarra, che mi accompagna Ah, però, aspetta, prima de... No, perché non sono sicura di quest'asta. La sento che s'ammoscia. Qualcuno che non ha le mani unte mi viene ad aiutare un attimo a levare questo... Grazie. Ok, perché non si stringe bene. Un applauso ai lavoratori dello spettacolo che non hanno preso l'indennità. Volevo dare anche il mio contributo di storia. Io quando vidi per la prima volta Pretty Woman dissi a mia madre: mamma, anch'io non la prese bene. Però qui invece la comunità è pronta per fare un applauso all'autodeterminazione dei corpi, delle soggettività femminili e alle sex worker. Ed è di lotta di classe che parliamo, proprio con questo canto che viene da molto lontano, non si sa, si perde nella memoria. Io faccio folk, Franco Pietropaoli pure, famo pure, ok? E racconta di lotta di classe, non ci sono lotte non di classe, per Spin Time, per tutti noi. Grazie.

se mangiano la carne i padroni, a noi ce danno l'ossa come cani, a noi ce danno l'ossa come cani. Ma non io si pia per garzone, quelli loro a fare il professore,

Se avessi conosciuto il nuovo padrone, te giuro me sarei fatto prete, te giuro me sarei.

0: Fratelli, fare e morire. Viva Spin Time! Viva! Ciao! Grazie a tutti per avermi presentata. È stato un bel gesto da parte tua. Grazie ragazzi, ma grandi voi. Grandi voi, io non ho fatto un cazzo. Come va? Come state ragazzi? Questo asfalto? Rovente, benissimo. Io questa sera vi volevo portare, vista la giornata insomma pesante, vi volevo portare un tema insomma leggero, sereno, per niente divisivo, e quindi stasera vi parlo di aborto. Siete contenti? Brave. La mia vecchia e bella storia di aborto. Allora, io stavo con questo ragazzo da poco tempo, e quando mi ha chiesto cosa ne pensassi del preservativo, come se ci fosse bisogno di un'opinione, io ho pure risposto. Io ho detto, secondo me è sopravvalutato, ma poi quando lo metti non si sente niente, no? Ma poi, dopo Freddie Mercury, no? Parliamo se chiaro, de musicalmente importante. Ma chi è morto da AIDS? Nessuno, no? Sei estinto come ervaiolo. Non so perché ho dato sta risposta, volevo fare la figa, quella che praticava il salto della guaglia, no? Che è lo sport da cui siamo nati tutti. No, è questo sport, ricordiamolo, che funziona se ci sono le congiunzioni astrali, i pianeti allineati e se sei sterile. Quella è la cosa più importante. Insomma, io stavo in macchina con questo. E lì non solo il preservativo si è rotto, ok? Ma è anche stato risucchiato dalla mia vagina, sì. È stato risucchiato come il geco e la zanzara, ok? Come quando, no, c'è una dimostrazione del Dyson, ok? Come quando riduci a icona una finestra del Mac. Dico, tranquillo, non ti preoccupare, vado in farmacia a prendere la pillola del giorno dopo. Vado in farmacia e chi mi ritrovo? Mi ritrovo una farmacista ultracattolica anti-abortista. Ora vi risparmio la tarantella, perché a un certo punto io volevo dire, guarda chicca, una delle tante, bravissima. Io volevo dire, guarda chicca, se sta pillola costa 3.000 euro io me la compro. Cioè, non hai capito quanto so determinata a portare a fondo sta missione, ma non hai capito che ritardato c'ho macchina, cioè non se lo potevo proprio permettere, perché è brutto per me e per te, capisci? Mettiti un attimo nei miei panni. Insomma, si mette una mano sulla coscienza e mi dà questa cazzo di pillola del giorno dopo, ma rullo di tamburi. Attimi di suspense, resto comunque incinta. Per chi l'ha presa ieri, amiche, non è una bella storia, ti dico, non finisce granché bene, ok? Sono lo 0.01% delle donne del mondo, no? La prima cosa che ho pensato, le prime due cose che ho pensato, a parte chiaramente al panico più totale, sono state, la prima, ma quanto cazzo so fertile? Cioè, ma una cosa esagerata, immeritata, seguita da ma quanto cazzo è fertile sta merda, cioè ma come hanno fatto questi spermatozoi, hanno fatto tipo i speed di Mirabilandia, una cosa brutta, ok? Insomma, avevo 21 anni, dovevo prendere una decisione importante, ho messo tutte le cose che per me erano importanti a 21 anni, quindi ho detto non ho fatto l'Erasmus, non sono ancora stata a Ibiza, non sono ancora andata a Tomorrowland, e su queste solide basi entro nel magico mondo dell'interruzione volontaria di gravidanza. Allora io devo dire, sono stata super, ho trovato tutte donne veramente fiche, attiviste, tutte che somigliavano a Susanna Camusso, non si sa come cazzo è sta cosa, ma comunque è andata proprio così. Vado al primo incontro con l'assistente sociale che mi dice, dai Emoni, te vedo solida, te vedo convinta, il diritto è il tuo di estirpare i zigoti dagli uteri. Che io dico, no, uscivo da là, raga, ma con un entusiasmo importante, l'entusiasmo veramente di Marco Cappato quando ha portato DJ Fabio in Svizzera, ma ragazzi, ma mo se andiamo a ammazzare tutti insieme, ma sai che bello, famo una macchina da sola che conviene, un van camperizzato, perché no, e andiamo tutti a spararci, perché insomma. Poi vado alla mia prima visita ginecologica, e chi era la mia ginecologa, amici miei? era la compagna di Marco Pannella. Dico, ma è incredibile, ma stiamo scherzando? Quindi entro, mi chiede il fumo, chiaramente, no scherzo. No, entro e mi dice, ma insomma, chicca, ma com'è successo, ma com'è andata sta cosa? E nel frattempo lei mi stava facendo l'ecografia, no? Quindi stava per mettere il guanto sopra all'ecografo. E regà, il guanto in quel momento scoppia. Dico, ma dottore, ma è esattamente così che è andata. Cioè io lì mi rendo conto di disintegrare qualunque cosa che tutela la mia vagina, ma esistendo solamente, stando al mondo, respirando. Lei mi dice, guarda chicca, comunque ancora troppo presto, non si vede niente, vieni la prossima settimana. Vado la settimana dopo, dice, guarda chicca, ancora non si vede niente, vieni la prossima settimana. Vado la settimana dopo. Dice, guarda chicca, ancora, dico, oh, mando cazzo, è finito sto coso, ma stiamo scherzando? Me l'avete detto voi, il diritto è mio, donnamo, dominamo, oggi qualcuno lo famo fuori, fate come cazzo vi pare qua, organizzatevi in questo ospedale, eh? Che non è che... Insomma, mi fanno un ulteriore controllo e scoprono che avevo una gravidanza extra uterina. Spieghiamo a chi non è un abitué. Allora, praticamente questo scampo in salsa teriyaki, questo gambero in pasta kataifi, mi si era suicidato nella tuba. Cioè, l'ho detto, ma porco due, ma che connessione mente-corpo c'ho, ma è una cosa incredibile. Vedi, sti 10 anni di terapia, raga, i soldi meglio spesi, ok? Quindi, esatto, questo cervello fa delle cose, usatelo. Quindi ad oggi sono una donna monotuba in cerca di un uomo monopalla. Ci sono uomini monopalla che non si vergognano di essere monopalla? Neanche a Spin Time, ragazzi, fate tutti gli inclusivi, un monopalla non c'è mai da nessuna parte. Se ci sono amici, ce l'hai un amico monopalla? Non hai neanche un amico monopalla? Potresti essere tu allora. Però vi voglio lasciare con un messaggio anche in linea con il nostro governo, e quindi vi dico, amiche, non abortite fino in fondo, perché se lo volete davvero, raga, davvero davvero, no così perite, davvero davvero, il vostro corpo lo farà per voi, ve lo garantisco, non è vero, abortite sempre ragazze, rendiamolo obbligatorio questo cazzo di aborto. E con questa perla voglio ringraziare tutti, in primis Spin Time per avermi coinvolto, scomodo, grazie a voi che siete venuti, tutti i comici che si sono alternati, Valerio Lundini, Pietro Sparacino, venite, Leo Massi, Nicolò Cometto, Alessandra Flamini, Lavinia Mancusi, ho chiamato tutti, grazie a voi ragazzi, veramente restiamo a presidiare questo posto.
1: Monir Gassem.
0: Continuiamo a presidiare, continuiamo a esserci, a partecipare in qualunque modo, noi non sappiamo fare un cazzo, abbiamo organizzato questa cosa perché è l'unica cosa che sappiamo fare, ma anche la famo bene, pensa un po'. Grazie mille, buona serata a tutti. Non so, Lori, c'è qualcosa in programmazione che devo comunicare, non lo so?
2: Assolutamente vi invitiamo a continuare a presidiare, anche perché siamo ancora in diretta su Radio Onda Rossa, e quindi vi lasciamo a una lettura cantata di Silvia Guzzetta, per cui vi chiediamo un grande applauso. Grazie.
3: Ok, ciao a tutte e a tutti, ci sta che la gente se ne vada, perché adesso portiamo un po' di pesante. No, vabbè, io sono Silvia e da un po' di giorni, diciamo, attraverso questo spazio di vasche libera, disumano, che invece purtroppo è molto umano. causa ancora non è chiara. Poi arriva il canto delle sirene, sono i pompieri. Arrivano a salvare i pirati rimasti legati all'albero maestro, un palo della luce. Una luce che da un giorno all'altro nel 2019 si staccò e lasciò persone a brancolare nel buio, tanto che l'elemosiniere del Papa venne a togliere i sigilli. Sigilli della stessa cera con cui i marinai si erano tappati le orecchie per non ascoltare altre scuse. O musa, cantaci l'ira del ferito killer. Oggi quella cena si è sciolta con questo fuoco, ma non ci toglie mica il cerume. E ora distinguiamo il canto della protezione civile da altre sirene contro altre forze dell'ordine. Una proiezione civile, proiezione civile, mutande, acqua, crema solare, volontari e ventilatori, neanche una parola dal governo. Prima la sicurezza, ma la causa non è chiara, allora non me lo spiego. Che però volete rimettere la leva obbligatoria, per esempio. Basta dirlo tante volte e se ne va da solo, è un gioco, levala, levala, levala, levala, levala, è un gioco, come gli acronimi di questo paese, dove la NATO fa solo morti e ancora le basi militari usa e getta umani. Questo è buono, quanto è buono l'odore delle deportazioni al mattino, ha detto Trump, non è un gioco. Con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, questi trattati internazionali, malissimo. La CEDU, io ve la cedo volentieri, se tanto è carta straccia, o ancora il PD, il PD è un partito, no, per noi giovani, il PD sono le iniziali di una bestemmia, porco, di non si dice, non si dice, non siamo cristiani, mica terroristi. È questa la sicurezza? Condannare aspramente la resistenza passiva. Sapete un bel acronimo che servirebbe per l'Europa a impatto zero emissioni di stronzi. UE. UE, il saluto ufficiale universale dell'Europa. UE, guardiamo, ci farebbe tutti bene qua. Sarebbe molto bello, sarebbe molto bello, ma no. Ma come si combatte la mortalità? Smettendo di fare guerre o figliando? Volete farci figliare per poi lasciare in questo mondo, in questo modo, voi persone a modo? Ma quale modo? Ancora non lo so. Eppure basterebbe un articolo. Se ci fosse, vorrei dire alla nostra cara commissione parlamentare che noi vogliamo il diritto d'asilo per tutti i cittadini del mondo e che deve andare all'asilo non sono solo i bambini dai 3 ai 6 anni di età. E la rivoluzione sarebbe far tornare all'asilo voi adulti che permettete tutto questo e siete occupati con le teste calde, con incondizionatori occupati, no, sparati a mille, occupati a vedere i problemi davanti alla vostra punta dell'iceberg che qui si scioglie in grattachecche, occupati a fare muro, a proteggere l'individualismo, a difendere principi di legge che non vedono principi di fumo, perché la causa non è chiara. Allora tornatene a casa tua, dove sei solo, un solo privato, un suolo provato, chiuso nei confini del tuo chilometro quadrato, perché se nasci tondo non puoi morire al quadrato. Dove? Cosa ci rimane di quel quartiere disagiato? O qui, all'esquilino, ora, vuoi un hotel? Un letto comodo per il tuo soggiorno romano? O un resort come in Cisgiordania, dove Cristo è resort di Trump, sui corpi di chi muore, su una striscia di Gaza? sarebbe un covo dei civili disarmati e responsabili che ostacolano la pace. E loro che spiegano le vele. Che cosa spiegate a questi idioti? Io che cosa spiego qui a terra, dove le persone sono senza casa? Chi sono allora i veri pirati? Che tendono all'isola che non c'è. Guevara non c'è, non c'è più. Dove è finito il nostro socialismo? Che c'è? C'è stato per tutti questi anni di mutuo aiuto. Parliamo in codice civile, ma allora il vero arrembaggio non è forse sequestrare un vecchio relitto abbandonato proprio quando qualcuno lo fa galleggiare? E quante maniche si rimboccano, quante bocche si aprono ma non abboccano, e non ci avete muti e sgombri e sgombri come i pesci trascinati da una corrente o senza corrente? Questo è legale, no? Legale come le vostre guerre, le vostre spese. Non si veste nella difesa se è per la gente. Avete il sangue amaro anche per le zecche. E se questi spazi li sequestrate con scuse grette, li vendete con o senza mazzette, allora morite soli per andare nei vostri paradisi, sì, fiscali e vuoti. E se sgomberate una città, che cosa rimane? Nessuno o qualcuno di molto arrabbiato. Allora, caro spazio, noi ti facciamo un funerale. Sì, si può fare un funerale ad uno spazio? Sì, perché con lui ci sono i vivi. Perché il vostro abbandono è la morte civile, è un lutto. Allora, caro spazio, a te che sei ancora vivo, noi ti vogliamo davvero un bene comune, perché tu non sei né in disuso e né abusivo. E la nostra causa è molto chiara invece, e non sarà una trattativa fallita a fermare una battaglia non ancora finita. Forza Spintaglia. Dopo questo piccolo girato, ho scritto una canzone per Spintaglia in queste giornate così molto intense, e che vi canto.
2: Allora, dammelo. La chitarra? Che ci faccio io con la chitarra? No. Mi serve che alzi il volume perché non mi sentono. Mi sentono adesso? Sì, la line-up è ancora lunga, ma in questo momento vi chiediamo un applauso particolare, perché questo momento è stato organizzato dagli abitanti di Spintime, in particolare da Nelly, che ogni sabato fanno le prove in questo palazzo che prima era la loro casa, e speriamo tornerà a esserlo per queste danze. Vi chiediamo un po' di spazio al centro per lasciare loro posto. Grazie mille.
4: Telefono
2: per
4: il mio.
2: Ah,
4: yeah.
2: Okay.
4: Niente,
2: non...
4: okay.
2: Mentre non...
4: spegnere questo microfono.
5: Buonasera a tutti quanti, Santa Croce in Gerusalemme, buonasera, sono il rappresentante del gruppo Diffusion Cultural Andina Humandi in Roma, siamo dell'Ecuador, sono 13 anni che noi praticamente veniamo qua, grazie a Nelly Cacuango che ci offriva, ci ospitava a prendere spazio alle nostre attività di danza appunto. E siamo qui per appoggiarli direttamente, siamo qui di persona e con tutto il cuore un abbraccio fortissimo a tutti quanti e continuate così, non mollate mai, andate avanti. Noi quello che vi stiamo presentando adesso praticamente la coreografia si chiama Purimui, che significa praticamente la rappresentazione del camminare tutti quanti insieme verso un unico obiettivo, senza distinzioni di etnie e di ideologie, e praticamente trasformare una danza in unione e poterci, diciamo, teletrasportare tutti quanti insieme come è qui oggi. Ok? Buon divertimento, buona visione, scusate tanto.
6: Vai DJ. Vai, vado.

Posso? Grazie mille, scusate. Allora, nel frattempo che si preparano per una seconda coreografia, la seconda che vi portiamo si chiama Aya Uma, ovvero cabeza di spirito, testa di spirito. Cosa rappresenta questa danza? C'è un ente spirituale che praticamente guida al popolo dell'Ecuador, comunque sia di tutto quanto il cosmo, di tutto quanto, è la rappresentazione spirituale di tutto quanto il cosmo e anche una guida, se vogliamo, e ci protegge praticamente durante le festività, dove noi tradizionalmente nei mesi di luglio e giugno ringraziamo praticamente tutte quante le coltivazioni e anche quelle future dei futuri anni e mesi che verranno. Ok? Quindi guida il popolo a potergli dare ancora più energia, più voglia di ballare durante queste festività. L'Aya Uma è composto anche da una testa, quindi Aya Uma appunto per testa spirituale, la testa che è duale, ovvero è sia ha due teste, una davanti e una dietro, che rappresentano il futuro e il passato. Con 12 corna, dove rappresenterà praticamente 12 ore del giorno e 12 ore della notte. Scusatemi tanto, sono un po' nervoso. Rappresenterà anche il bene e il male che c'è in ognuno di noi e anche l'uomo e la donna. Buona visione di nuovo e grazie mille.

ma poi lo posso fare anche dal basso e poi glielo rimetto.

0: produco. No, no, ma non dipende. Allora, vi lasciamo a due ultime le definire. Intanto un altro applauso per favore agli abitanti di Spin Time per queste coreografie stupende, sperando che possano tornare a provarle dentro questo palazzo. Vi lasciamo a due ultime performance che definirei entrambe musicali, e poi vi proiettiamo un film speciale con l'introduzione di Celeste dalla porta. Però prima ascoltate questi due ultimi ospiti, grazie.
1: Eccoci Ari, eccoci. Allora, so se si sente. In principio ven. Si sente?

la città è occupata come me e te. Ma vieni, svuotiamo qui le nostre case, per noi che ce l'abbiamo. Facciamo un cordone ombelicale e se arriva la questura sto giù, sto giù, sto giù, sto giù, sto giù, sto giù, sto giù, sto giù, sto giù, sto giù, sto giù, sto giù, sto giù.

0: Grazie, grazie a voi, grazie a tutti e tutti. Buona proiezione.
1: Allora, prima della proiezione, di avere qui l'uomo uccello di Torpigna Tara, che introdurrà il film che andremo a vedere a breve, quindi scusate se ora ci metteremo a montare un attimo i teli e spero che vi divertiate.

Voi sapete che gli uccelli sono improvvisatori, perché arrivano all'improvviso e sempre nel posto giusto. Oggi mi sento così. Sono nel posto giusto e gli uccelli amano i bambini. Allora, stasera devo difendere un bambino che voi vedrete qua. Io, come uccello, farò un esorcismo, perché i bambini vanno sostenuti, aiutati, guidati. E allora stacchiamo le spine delle streghe e degli stregoni, quelle spine pungenti che sono velenose. Stacchiamoli. Chirico. Chocolate,

un uccello che potrà difenderti da tutte le malignità in questa città e altrove. L'uccello conosce i segreti delle streghe, le spine le sa staccare. Hunger.

Ora facciamo una cosa che però la facciamo tutti insieme, che a me piace molto, ma sicuramente piace a tutti. Facciamo un botto naturale. Il botto naturale. Fischia botto naturale. Però quando finisce il fischio dovete fare tutti boom. Così gli mettiamo un po' di paura, un po' di paura. Noi usiamo i botti naturali, non quelli artificiali. Sono economici, ok? Allora, spero che tutti andrete a tempo. Facciamo il botto.

0: È andata bene. Grazie e buona visione di questo bellissimo film che vuol dire tante cose. A Kirikou e a voi, Kirikirikò e Kirikè.
1: Allora io per introdurre questa, che non introdurrò io, questa proiezione, devo richiamare all'appello i bambini e le bambine di Spin Time. Dove sono? Abbiamo organizzato questa proiezione per loro, spero accorreranno. Lo ripeto, i bambini e le bambine di Spin Time. Nel frattempo che arrivano vorrei fare un ringraziamento speciale che è stato fatto, ma lo voglio ripetere perché le ho viste, gli attivisti e le attiviste che in questi giorni si sono occupati dei bambini di Spin Time. Vi chiedo un grandissimo applauso perché voi non avete idea del lavoro che hanno fatto. Noi in confronto siamo dei perdigiorno. E quindi il film che abbiamo scelto per i bambini e le bambine di Spin Time è un film che, con cui sarete cresciuti e cresciute molti di voi, Kirikou e la strega Carabà, un film che io non ho mai visto, e questo vi, lo so, questo vi dà un'idea della qualità della critica cinematografica in Italia, molto bassa, e quindi abbiamo invitato un ospite speciale per introdurre questo film, l'attrice Celeste Dalla Porta, che è venuta qui per darci il suo sostegno e leggerci una cosa. Grazie.
2: Grazie a tutti. Io sono molto, molto dispiaciuta ovviamente di questa situazione disumana. Voi siete veramente un esempio di umanità, di forza, di coraggio, di cui abbiamo tutti bisogno. E sono molto felice di essere qui stasera a vedermi con voi questo film, che è un cartone animato, che è un cartone animato molto speciale e che continuo a guardarmi perché insegna tante cose, insegna proprio il coraggio, e per chi non l'ha visto vi assicuro che sarà meraviglioso. Kirikou. Kirikou è un film che tra tante cose parla di coraggio. Kirikou, forse per inconsapevolezza o per un modo di lanciarsi nelle cose, slegato dalle sovrastrutture degli adulti, affronta un viaggio pieno di pericoli che nessuno attorno a lui ha il coraggio di affrontare. Un po' come da giorni succede qui, in modo molto evidente, e come in verità accade qui da anni, in una comunità che ha il coraggio di prendersi la responsabilità che riguardano le persone, che la città non solo la vivono, ma la creano, dando vita a uno spazio che in tanti momenti ci ha accolto in tutti i modi diversi, a tutti i modi diversi. Spin Time si prende cura delle persone, delle iniziative culturali e sociali che rendono questa città diversa da tanti poli della globalizzazione che nel mondo non può essere persa. Quindi spero che guardando questo film ci armiamo tutti del coraggio di Kirikou, perché è ciò che serve per queste battaglie. Ricordiamo sempre che le cause che sembrano perse sono le uniche per cui vale la pena lottare. Scusate l'emozione, ma è veramente incredibile quello che state facendo qui. Spin Time è un luogo che accoglie da sempre le persone e continua a farlo anche per strada, quindi veramente grazie di cuore da parte di tutti, e dai, viva Spin Time, complimenti.

Ciao, chiudiamo per oggi la piazza di Spin Time e la diretta la riattiveremo domani, visto che ora ci guardiamo un piccolo film, Chirico, la strega Carabà. E niente, vi diamo appuntamento domani, la diretta continuerà per tutta la giornata e creeremo nuovi contenuti. Intanto vi lasciamo al palinsesto di Radio Onda Rossa, che ringraziamo, e buonanotte e a domani.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile.

0: kanker. Mete.
1: Hay veces.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Com'è il bagno?
5: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
5: La radio oltre la radio. Il bar

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: We created it. Let's take it over.
1: '55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.
2: I live in this country now.

0: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
1: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
2: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
3: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina. Così non fermo la mia mente.
4: Da questo momento su Radio Onda Rossa, Notturno Elettronico.

0: sei su Radio Onda Rossa 87.9 e stai ascoltando Notturno Elettronico.
1: Notturno Elettronico.
2: Notturno Elettronico. Notturno Elettronico.

0: sei su Radio Onda Rossa 87.9 e stai ascoltando Notturno Elettronico.
1: Notturno Elettronico.